0: se va.
1: Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Beautiful gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Capital Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti.

0: Sono paragoni.
1: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Meloni tradita dal voto segreto alla Camera durante il voto per la legge elettorale. Il governo viene battuto sull'emendamento sulle preferenze. 188 voti contrari, 187 favorevoli. Vince la palude, scrive sui social la Premier. Le opposizioni chiedono alla Premier di dimettersi. La segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
1: Il fermo preventivo esteso anche ai minorenni, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo DDL sicurezza. La polizia potrà agire nei luoghi della movida per operazioni di prevenzione, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Anche i minori di 18 anni ritenuti pericolosi potranno quindi essere trattenuti per 12 ore. Quarta notte di attacchi americani sull'Iran. Teheran risponde con raid sulla Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa un passo indietro, accordi commerciali con i paesi del Golfo anziché una tassa del 20% sul valore dei carichi per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe imporre pedaggi, dice il presidente americano. E frenano i prezzi del petrolio. Il Brent torna sotto gli $85 al barile, mentre il gas naturale ha chiuso a più di 53 euro al megawattora, ai massimi da più di 3 mesi. Lo sport: la Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio. Le Furie Rosse battono 2-0 la Francia e volano direttamente in finale a 16 anni dal trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Tra poco, Buongiorno Capital, alle 7 di nuovo le notizie.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: fa talmente caldo che a Firenze questa ondata di caldo ha messo in pericolo un patrimonio unico al mondo, alla Specola, al Museo di Storia Naturale dell'Università. Un guasto alla climatizzazione ha costretto il personale, questa è veramente incredibile, a trasferire d'urgenza alcune preziose cere anatomiche in locali più freschi. È una collezione sorprendente quella del Museo di Storia Naturale dell'Università, che comprende circa 1400 modelli realizzati a partire dal 1771, conservati oggi in 500 urne. Stiamo parlando di opere fragilissime, sopravvissute praticamente a più di 2 secoli e mezzo, sopravvissute tra l'altro a guerre, siamo a Firenze, quindi anche all'alluvione, a periodi di abbandono, ma che hanno rischiato oggi di danneggiarsi quando appunto la temperatura esterna ha raggiunto i 35 gradi. Tra l'altro questo problema c'era stato anche agli Uffizi, insomma, in quel caso era diverso perché i microclimi delle teche avevano protetto le opere, invece alla Specola le urne di vetro dipendono completamente dall'impianto centralizzato e il guasto appunto ha proprio colpito una sala non ancora raggiunta dai lavori di riqualificazione. Sorprendente davvero, tra l'altro si annuncia una settimana veramente molto calda, 15 le città italiane con cosiddetto bollino rosso. Brescia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, insomma sono veramente tante. Si salva di poco Bolzano, perché invece il bollino di Bolzano è giallo, però siamo a Bolzano. Il resto d'Italia invece continuerà di fatto a bruciare. Sono le 6:09, erano i Toto, Hold the Line, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.

E devo dire, non ci faccio neanche più caso, cioè la mattina mi sveglio, ci sono 28 gradi, sembra tutto normale, ma non lo è, ovviamente 28 gradi alle 4 e mezza, 5 di mattina è qualcosa di allucinante, veramente sorprendente. Io sto meglio e sì, sono mancato qualche giorno, ma perché non sono stato bene, mancava veramente la voce, era di fatto andata via, ero afono. Sergio ne sa qualcosa perché ci siamo sentiti di primissima mattina, sia giovedì che venerdì, è stato, insomma, sono stati giorni particolari. Giorni particolari anche in Medio Oriente, perché è tornata a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, attorno allo stretto di Hormuz, che lo ripetiamo ancora una volta, ma è giusto dirlo, insomma, è uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. Lo sapete che Donald Trump ha deciso di intensificare, scusate, gli attacchi contro gli obiettivi iraniani, e l'Iran ha risposto colpendo petroliere e basi militari statunitensi nella regione. Questa nuova escalation arriva dopo l'interruzione del cessate il fuoco, quella che c'era stata quando ancora Trump era ad Ankara. Da lì ha detto è finito il cessate il fuoco, quando c'era la riunione della NATO. Al centro dello scontro in questo caso c'è di nuovo appunto lo stretto di Hormuz e il suo controllo, perché i guardiani della rivoluzione hanno attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro questo è successo qualche ora fa, un marinaio è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Di nuovo colpite le basi statunitensi sia in Bahrain che in Kuwait, ma aveva sorpreso la risposta di Donald Trump, che aveva detto basta, adesso il pedaggio lo pagate agli Stati Uniti. Così questo luogo è diventato veramente qualcosa di è surreale, perché il pedaggio l'avevano chiesto in maniera illegittima gli iraniani, poi c'era stato il blocco, poi il controblocco degli Stati Uniti, alla fine il pedaggio così si sveglia la mattina e lo chiede Donald Trump. Ovviamente deve essersi reso conto che questa cosa non si può fare, che è semplicemente illegale, ma soprattutto si sarà reso conto che il petrolio cominciava a costare molto di più, per cui dopo aver ipotizzato questo strano pedaggio per il transito nello stretto ha fatto marcia indietro, come spesso fa Donald Trump, parlando semmai di futuri accordi commerciali con i paesi del Golfo. Il presidente tra l'altro ha dichiarato di valutare un eventuale attacco contro un importante sito nucleare iraniano mai colpito finora. Devo dire, faticoso, insomma, seguire questa guerra è veramente molto faticoso. Sembrava finita o quasi finita, ecco, gli accordi si stavano in un qualche modo creando, e c'erano i presupposti, si stavano parlando le parti, poi un giorno scopriremo perché tutto quanto è saltato così all'improvviso.

0: Ciao Marco, secondo me lo scopo di Trump è dimostrare all'Europa e al resto del mondo che è necessario armarsi e aumentare questa spesa militare, perché il pericolo è imminente e la guerra è continua, quindi il bisogno di armarsi è fondamentale. Ciao, grazie.
1: Ciao Andrea. Sì, ho capito il ragionamento, se ho capito è questo, Trump fa così anche per costringere l'Europa ad armarsi e diventa poi difficile, no, mantenere la pace, perché se ci armiamo tutti di più è sempre peggio, in parte per carità può essere anche questa l'interpretazione. D'altronde è pur vero che se l'Europa sapesse difendersi meglio, ecco, non dipenderebbe del tutto dagli Stati Uniti e non saremmo qui a in un qualche modo dipendere, perché è così d'altronde, dagli Stati Uniti e dalla sicurezza che da sempre garantisce all'Europa, quella famosa deterrenza che ha messo al riparo l'Europa da eventuali crisi con paesi terzi, insomma, questa è la storia del nostro continente. Allora, ieri è successo un fatto direi clamoroso alla Camera dei Deputati, perché la maggioranza di governo è stata battuta su un punto importante della nuova legge elettorale, la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente alcuni candidati. Io qui faccio veramente fatica, ammetto, perché allora volevamo le preferenze, almeno volevamo, una parte del paese voleva le preferenze, solitamente si è detto senza preferenze non è vera democrazia, perché io non posso scegliere i miei candidati e i candidati non sono costretti ad andare lì fuori per strada, nei mercati, a parlare con le persone, a guadagnarsi i voti. Se mettiamo le preferenze e no, non va bene le preferenze, e meglio listini bloccati, diventa veramente complesso. Lo dico perché questa riforma che è stata proposta dal centrodestra voleva superare l'attuale Rosatellum. Tra l'altro la legge elettorale, la riforma va avanti, è stato battuto il governo, è stato, diciamo, l'emendamento è stato battuto, adesso lo spiego meglio. Questa riforma prevede un sistema prevalentemente proporzionale e un premio di seggi per la coalizione che supera il 42% dei voti. Sì, questo vale sia alla Camera che al Senato. Il testo arrivato in aula manteneva però le cosiddette liste bloccate. Cosa sono? I parlamentari vengono scelti dalle segreterie dei partiti. La lista, ecco, i famosi listini bloccati. Un emendamento però presentato da Fratelli d'Italia e in particolare da Giorgia Meloni, che ci ha messo veramente la faccia, proponeva una soluzione un po' mista. I capilista di questi listini ancora bloccati, ma veniva data la possibilità agli elettori di esprimere fino a 3 preferenze per gli altri candidati. L'emendamento sembrava destinato a passare, anche perché Lega e Forza Italia avevano annunciato il loro sostegno. Le opposizioni hanno invece chiesto il voto segreto e il risultato è

risultato decisamente sorprendente, perché 187 favorevoli, 188 i contrari, un solo voto di differenza, poiché appunto il voto era segreto, non è possibile sapere con certezza chi abbia votato contro, ma alla maggioranza sono mancati diversi voti, ma tipo una quarantina, una cosa incredibile, direi quasi un nuovo partito, ecco, in Parlamento nato ieri. È una crisi questa veramente politica, non stiamo parlando di uno o due voti, ed è una sconfitta soprattutto per Giorgia Meloni, perché mostra appunto divisioni nel centrodestra. Ovviamente le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del governo, la maggioranza ha parlato così di un incidente di percorso, insomma. La Camera però, va detto, non ha bocciato quello che provavo a dire prima, l'intera legge elettorale, ma soltanto l'emendamento sulle preferenze, questo è bene sottolinearlo. Quindi l'esame della riforma può continuare, e il punto tra l'altro potrebbe essere modificato nuovamente al Senato. Tra l'altro, lo dico, non era un voto di fiducia, quindi il governo di fatto non è obbligato a dimettersi. Certo, una riflessione va fatta, ma lo ha ammesso anche Giorgia Meloni, una riflessione profonda, perché quando ti mancano 40 voti non stiamo parlando tanto di un incidente di percorso, ma di qualcosa di più strutturale, ecco, 40 persone che decidono di votarti contro è un tema veramente importante, che merita una riflessione profonda.

0: con quello che li paghiamo i nostri politici, sì, i nostri deputati, sì, che possono chiedere il voto segreto è un'assurdità, devono prendersi le loro responsabilità, visto che prendono 13-14 mila euro al mese, e far vedere la faccia.
1: Sì.
0: Ciao Alberto.
1: Sì, ciao Alberto. Nel Parlamento italiano il voto segreto esiste però per permettere ai deputati e ai senatori di votare, come si dice, secondo coscienza, cioè senza pressioni pubbliche o anche, insomma, se volete, ritorsioni da parte del partito. E va sottolineato, non si può fare su tutto, cioè si può fare soltanto in alcuni casi, e le materie elettorali sono tra queste, insomma, quando il regolamento consente quindi di richiedere il voto segreto. Non si può fare sempre, ripeto, l'idea è coerente con un principio costituzionale importante secondo cui ogni parlamentare rappresenta tutti quanti noi, rappresenta l'intera nazione e non è giuridicamente, no, obbligato a seguire gli ordini del partito, quindi dà maggiore libertà appunto ai parlamentari. E tra l'altro ieri c'è qualcuno che ha fatto, non ha rispettato, ecco, il regolamento, e sono stati i deputati del partito di Vannacci, perché loro hanno ripreso quanto sono, si divertono, hanno anche riso, non si può fare questa cosa. Loro invece hanno fatto il video per dimostrare di essere fedeli alla linea, di aver rispettato i patti, quelli presi con la maggioranza, perché avevano detto che sì, avrebbero votato a favore, quindi volevano dare prova, ma questa cosa non si può fare, ma allora che gliene frega, d'altronde sono fatti così.
2: Buongiorno ragazzi, da Bologna.
1: Buongiorno.
2: Secondo me è solo una questione che non si vuole cambiare le leggi, e va bene sia alla sinistra come alcuni della destra.
1: Ok.
2: Bisogna ricordarsi però che in passato, un paio di volte, no, forse una volta sola, anche la sinistra ha provato a cambiare la legge, ma non c'è stato verso. Siamo dei pagliacci, sì, è quello che mi dispiace, e potremmo mantenere un governo per 5 anni che dà stabilità, e invece quelli di sinistra, pur di tornare al governo, farebbero di tutto. Tipo Fattoianni, Bonelli. Sì. Mi fa scappare da ridere. Ciao.
1: Vabbè, Luigi. Ma che ti devo dire? È che le preferenze, secondo me, non piacciono a nessuno, perché le preferenze ti costringono a prendere voti, e questi non ce li hanno, un sacco di quelli che sono in Parlamento, voti reali, non ne hanno. Quindi se non sono dentro dei listini bloccati, rischiano di non essere rieletti. Questa è la verità, ragazzi, è solo questa.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6:30 su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, oggi si annuncia un giovedì bollente con 15 città italiane in bollino rosso. Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Un po' meglio, ma pur sempre bollino giallo per Bolzano, Milano, Trieste, Verona e Venezia. Questa torrida estate 2026 ci insegna che bisogna fare di più per rendere meno asfissianti le nostre città, anche perché le temperature saliranno ancora nei prossimi anni, le famose isole di calore urbane. In città, infatti, asfalto, cemento, tetti, facciate assorbono l'energia solare durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte. La scarsa ventilazione, il traffico, gli impianti di climatizzazione, la mancanza di vegetazione aggiungono altro calore. Il risultato è che le città possono essere mediamente tra i 4 e i 6 gradi più calde rispetto alle zone circostanti, con differenze che in alcune condizioni possono arrivare anche a 10 gradi. Il divario è particolarmente evidente nelle ore notturne, quando il cemento continua a restituire il calore accumulato e impedisce alle temperature di scendere. Ho letto sul sito Today un'inchiesta su Medellín, la seconda città della Colombia, che ha abbassato il caldo di 2 gradi, senza condizionatori, ma grazie a più alberi e più verde. Si chiama Programma dei Corredores Verdes, i corridoi verdi. Avviato 10 anni fa, hanno creato una rete di 30 corridoi composti da alberi, arbusti, giardini verticali, aree rinaturalizzate. Al Medellín è normale che il muro che fiancheggia una strada o un canale sia ricoperto di rampicanti e che in ogni spazio disponibile, anche negli incroci, ci siano alberi. Gli alberi combattono il caldo in due modi, facendo ombra e rilasciando acqua nell'aria sotto forma di vapore. La vegetazione trattiene anche parte delle polveri, assorbe anidride carbonica, riduce il rumore, rende il terreno più permeabile e aiuta a gestire l'acqua durante le piogge intense. Quanto è costato tutto questo a Medellín, manutenzione compresa? 16,3 milioni di dollari, poco più di 6 dollari per abitante. Vale la pena provarci anche da noi. Ci sentiamo questa sera alle 18, sperando faccia un po' più fresco, sempre qui su Radio Capital.

6.42, 6.42, prima che ho detto 6.30 mi sa Sergio, quindi 6.42 è l'ora corretta, è l'ora esatta. Malika Ayane, cosa hai messo nel caffè? Allora, dunque parliamo un attimo di ansia, perché è molto molto diffusa l'ansia e c'è questa notizia interessante che arriva dal St. Jude Children's Research Hospital di Memphis, quindi siamo negli Stati Uniti, che ha individuato un possibile meccanismo alla base dell'ansia prolungata, ansia che però fa parte di noi. Questa trovo che sia un po' un'assurdità, ecco, della modernità, no? Tentare in tutti i modi di bloccare ciò che non ci piace, che non ci fa stare bene, e l'ansia però è un meccanismo che non è sempre nemico, no? Cioè in condizioni normali, anzi, è un meccanismo di difesa, no? Ci segnala un pericolo e tra l'altro prepara proprio il corpo a reagire. Questo teoricamente dovrebbe servire l'ansia. Poi certo, se uno ne soffre in maniera cronica se ne deve occupare, se ne può occupare, però qui mi sembra che siamo di fronte ad altro, perché a cosa rispondono questi ricercatori? Ad un altro bisogno che secondo me è più di mercato. Si sono concentrati sui neuroni C1, che sono delle cellule nervose situate in una regione profonda del cervello che controlla diverse funzioni automatiche dell'organismo. Quando questi neuroni, dicono i ricercatori, si attivano, aumentano la pressione arteriosa, il battito cardiaco, la respirazione e viene favorito il rilascio degli ormoni dello stress, cioè parte l'ansia. Sono stati fatti ovviamente degli esperimenti anche sui topi, e una stimolazione particolarmente intensa ha lasciato questo circuito acceso anche dopo la fine del pericolo. Quindi, come a dire, non è sempre una risposta reale quella dell'ansia, ed è lì che diventa un problema, ma parte in situazioni che insomma non dovrebbero farci in alcun modo paura. E quindi questa scoperta potrebbe indicare un nuovo bersaglio per farmaci più precisi, farmaci per curare, appunto ridurre l'ansia persistente, senza eliminare la paura immediata, che rimane una reazione appunto utile alla sopravvivenza. Bisogna essere però, appunto, mantenere un po' la calma.

ed è necessaria un po' di cautela, perché lo studio è stato realizzato su animali e non dimostra ancora che lo stesso meccanismo funzioni esattamente così nell'essere umano. Non siamo quindi davanti a una cura pronta, però siamo sicuramente sulla buona strada. Però a proposito di cure, ecco, io questo volevo dire, mi sembra un po' assurdo questo tentativo di dover controllare sempre tutto, no? Prendiamo quello che fanno molte persone facoltose, adesso va di moda il total body, il check up, total body, insomma, ci sono anche un sacco di pubblicità in giro, no? Cioè, se paghi ti fanno questi esami, questi screening che tu fai periodicamente per tenere sotto controllo la salute, ma sono è tutto quanto sbagliato secondo me, perché cioè, fare più esami non sempre vuol dire ecco, curarsi meglio o prevenire. Anzi, se parliamo di prevenzione, gli esami diagnostici, i medici lo dicono spesso, è vero il contrario, cioè cercare indizi di malattia senza una fondata ragione clinica è spesso controproducente e tra l'altro espone i pazienti al rischio così di sovradiagnosi o anche falsi positivi, e allora poi si rincorrono, no, tutti questi interventi quasi sempre inutili, e poi ci sono le esposizioni ingiustificate a radiazioni eccetera eccetera. Ma mi sembra proprio questo tentativo, quando hai soldi, di volere tutto e subito, vale un po', è quello che sta facendo Brian Johnson, ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Che vuole vivere per sempre, ma alla fine si è ritrovato con un problema allo stomaco e per sempre è una notizia, non vivrà. E poi gli auguriamo di vivere 100 anni, però ha un problema cronico, per dire che per quanto ti sei lì in affanno, compri nuovi prodotti, stai attento a tutto, a qualunque cosa, e paghi perché vuoi gli esami, allora se ho gli esami sicuramente vivo di più. No, non è vero, non è che se paghi vivi di più, ci sono delle cose da fare nella vita, o meglio da non fare, magari smettere di fumare, di bere tanto alcol, insomma le cose note a tutti, non c'è bisogno di questa rincorsa che tra l'altro alimenta una spesa sanitaria totalmente inutile, oltre a favorire anche il settore privato, che per carità è una scelta che uno fa, però alimenti veramente un mercato della prevenzione personalizzata che non fa bene a nessuno. Però molti VIP insomma pubblicizzano questa cosa, poi odio la parola VIP, però se guardiamo a chi fa queste cose, tra l'altro le pubblica anche sui social, c'è Maria Grazia Cucinotta ultimamente, si è visto Billy Costa Curta, Jerry Calà, tutti con questo, ora fa questo total body, ti infilano sotto questa tac e da lì salta fuori tutto, ma non è vero, sono delle fesserie totali che tra l'altro fanno sentire anche così in svantaggio gli altri, cioè io che non ho diritto alla salute, ma intanto non è vero perché il servizio è pubblico, ma poi quella non è salute, è spesa sanitaria totalmente inutile.

Bruce Hornsby, The Waities alle 6.52 su Radio Capital. Allora, qui bisogna salutare persone che ascoltano, ragazzi, dal Messico. Dal Messico, incredibile, ma sì, certo, le salutiamo tutte. Come si chiamano? Guillermo Patigno. Ovviamente abbiamo tradotto il messaggio. Beh, in spagnolo non si può leggere. Però bello, eh. Hola, por favor, un día que estén por radio. El aire, le pueden mandar un saludo por radio. Ma certo che possiamo. Guillermo Patigno dal Messico. Ci ascoltano via internet. Grandi, grandissimi ragazzi. Siete troppi, però è una lista di persone da salutare. Vi salutiamo ovviamente tutti. Total Body da un sacco di falsi positivi, dice Federico. È vero, da un sacco di falsi positivi. Occhio, ragazzi, non ha senso. Questa è una rincorsa anche un po' presuntuosa, quella di controllare tutto. Ma è una mania nostra, che tra l'altro genera ansia. Quindi è un cane che si morde la coda, cioè noi siamo in ansia perché dobbiamo scoprire cosa abbiamo e allora andiamo a fare le visite mediche, spendiamo un sacco di soldi inutili che forse ci faranno avere falsi positivi che genereranno altra ansia. Cioè, meno, tutto un pochino di meno e smettiamola anche di alimentare così questo mercato insopportabile, così pago per avere tutto, pago per controllare il corso della natura e non funziona, sta cosa non funziona, soprattutto fa male. Guardate quello che sta accadendo anche, magari ne parliamo un giorno, in un altro settore, quello dell'obesità, è un'altra malattia che oggi però così, insomma, se ne parla un po', secondo me, a sproposito, perché sono arrivate le case farmaceutiche con questi nuovi farmaci che pretendono di controllare veramente tutto nel modo sbagliato, lanciando, secondo me, anche messaggi molto, molto sbagliati e pericolosi.

0: Scrive Erika, sui farmaci per l'obesità non parlate solo di pericolosità, per moltissime persone sono la risposta efficace a malattie non gestibili in altro modo. Ma certo Erika, non c'è alcun dubbio, è così, è altro semmai di cui bisognerebbe parlare, l'utilizzo forse non proprio corretto di questi farmaci e un certo tipo di comunicazione, ma ne parleremo in futuro, non c'è dubbio. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Voto segreto tradisce Giorgia Meloni. Alla Camera ha respinto l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia sulle preferenze. La Premier aveva sfidato

0: L'opposizione proponendo il voto palese. Serve una riflessione, scrive sui social Meloni. Elezioni e dimissioni, chiedono le opposizioni in coro. Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte.
1: La presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa. Siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: Via libera al nuovo decreto sicurezza. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. La polizia potrà agire nei luoghi della movida per operazioni di prevenzione, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran minaccia il blocco delle esportazioni di gas e petrolio e Trump fa un passo indietro sulla tassa del 20% sul valore dei carichi per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Accordi commerciali con i paesi del Golfo, dice il presidente americano. Sono 6 le vittime accertate nell'incendio nella torre Oxy a Bruxelles. Il rogo è partito dal secondo piano e poi ha raggiunto il vano ascensori dove sono state trovate le prime vittime. La torre, in cui ci sono appartamenti ma anche un hotel e un ristorante, è stata ristrutturata da poco. Aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 7, diventeranno 15 giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, nel weekend sarà allarme temporali al nord. Crolla il mercato dello smartphone, colpa della crisi dei microchip e lo stallo nello stretto di Hormuz. Simone Di Gregorio.
2: Le materie prime sempre più care, il costo dei trasporti alle stelle fanno segnare un meno 11% nel secondo trimestre 2026, secondo gli analisti. Il mercato dello smartphone raggiunge il livello più basso dal 2013. I più colpiti sono i dispositivi di fascia medio-bassa, mentre tengono i modelli di Samsung e Apple. Gli esperti spiegano che i produttori di chip di memoria riducono le forniture ai produttori smartphone per dare priorità ai data center di intelligenza artificiale, settore più redditizio. Così i prezzi dei dispositivi lievitano. Ne risente anche l'export verso la Cina, con le spedizioni di smartphone che diminuiscono del 4,3% su base annua. Il crollo del mercato smartphone segue quello dei computer, che ha subito una contrazione del 4,9% su base annua nello stesso periodo del 2026.
0: Lo sport, mondiali di calcio, la Spagna batte 2-0 la Francia e vola in finale. Le Furie Rosse ora attendono la vincente della semifinale di stasera, Inghilterra-Argentina. Tra poco Breakfast Club, alle 8 torna Capital News.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Partenza col botto con David Bowie alle 7-8 minuti. Eccoci qui, Breakfast Club è in partenza.
1: Non si fanno foto. La votazione è chiusa. Presenti votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: In aula siamo un gruppo sempre molto presente, molto compatto, senza nessuna mai anomalia nelle nostre votazioni, quindi sarà così ovviamente anche per la legge elettorale. Ricordo che il centrodestra fino ad oggi non si è mai diviso in nessuna votazione che c'è stata alla Camera dei Deputati o al Senato, e non ho motivo di credere che finirà diversamente questa volta.
2: Diversamente. Sì. Avete sentito prima il voto, l'annuncio del voto in aula
3: di Fabio Campelli, che in quel momento era il vicepresidente,
2: e poi naturalmente il flagrone.
4: Infatti abbiamo sentito questi applausi, queste urla di gioia. Voi ascoltatori penserete che sarà cambiato, è stata bocciata la legge elettorale, comunque un emendamento della legge elettorale. Io sono un po' contraria, poi Andrea mi ricordava che nella storia nostra politica si possono raccontare infiniti esempi di questo tipo, ma fare la festa anche in piazza perché un emendamento non è passato della legge elettorale, insomma, poi come abbiamo sentito, era Donzelli l'ultimo che abbiamo sentito, ha fatto riferimento a una grande compattezza della maggioranza in Parlamento, l'abbiamo vista per quanto riguarda le precedenti votazioni, quindi immagino che per l'opposizione un arresto di questo tipo vada enfatizzato ancora di più, proprio perché sappiamo che la maggioranza di solito gode di una buona unità.
3: Poi diciamo insomma che sono delle situazioni che abbiamo visto anche a parti invertite, come diceva giustamente poco fa Andrea, sono proprio delle manifestazioni che anche io francamente tollero poco all'interno di un

0: contesto come un'aula del Parlamento, però insomma questo è accaduto intorno alle 7 di ieri sera. Abbiamo sentito anche i voti: 187 a favore, 188 contro. Si votava l'emendamento che intendeva reintrodurre le preferenze e l'opposizione ha prevalso per un solo voto, ricordiamo anche numericamente.
1: Diciamo che ciò che voleva essere modificato all'interno della legge elettorale sono le liste bloccate, no? Quando andiamo a votare noi abbiamo un capolista e delle liste bloccate, cioè un insieme di candidati presentati in un ordine stabilito dal partito.
0: Esatto.
1: Secondo questo emendamento che è proposto e voluto fortemente da Fratelli d'Italia, l'idea era quella di un capolista che restava bloccato e scelto dal partito e la lista successiva poteva essere accompagnata da un quadratino dove l'elettore poteva scegliere tra tutti i candidati i suoi preferiti. Quindi in questo modo si veniva a creare appunto un capolista bloccato, vuol dire che se il partito prende molti voti è sempre il primo, certo, il capolista, gli altri però in base alle preferenze ricevute. Questo non è andato bene fin dall'inizio a Lega e Forza Italia, ma Giorgia Meloni ne ha fatto proprio una bandiera questa delle
0: preferenze. E alla fine sembrava aver convinto, no? Appunto, forse adesso poi c'è il discorso dei franchi tiratori, si crea di capire chi nella maggioranza è andato, si è messo poi di traverso con il voto segreto, lo ricordiamo.
1: Il voto segreto che è stato proposto dalle opposizioni, ora si fa tutto un calcolo, per esempio sulla Lega che avrebbe detto sì, votiamo sì, ma solo dopo aver saputo che ci sarebbe stato il voto segreto.
2: Quelli di Vannacci si sono fotografati mentre votavano, infatti all'inizio lo sentite che il presidente dell'aula dice non si fanno foto, perché loro si stanno riprendendo, perché per dire noi stiamo votando come da indicazione, quindi voteremmo sì, loro non sono. E oggi c'è un bel pezzo sul Messaggero dell'eterno ritorno dei franchi tiratori.
0: I
2: franchi tiratori che in 30-31 che hanno sparato nascosti nell'anonimato, un atto di coraggio mancato, cioè non puoi andare contro la maggioranza, ti nascondi nel ditino e spingi contro, insomma. Naturalmente dice chi sono, sappiamo l'area evidentemente che, come dicete, saranno tra Lega
0: e Forza Italia.
2: E Forza Italia oggi chi era? Il Messaggero dice che la Meloni ce l'ha con la presidente di Mediaset, no?
1: Sì,
2: con
1: perché Marina Berlusconi era contraria, perché questa legge delle preferenze, insomma questo emendamento, prevedeva anche che venisse abolito un articolo della legge precedente che prevedeva una proporzione di genere, cioè che un genere non doveva sovrastare l'altro per più del 60%,
0: esatto.
1: Quindi non potevano essere presenti nelle liste più del 60%, una differenza marcata tra uomini e donne.
2: Allora,
1: questo sarebbe venuto meno e probabilmente alcune deputate di Forza Italia hanno, insomma, non apprezzato questo tipo di proposta.
2: Fino al 1988 i regolamenti parlamentari prevedevano che lo scrutinio segreto fosse la regola generale di quasi tutte le votazioni. Poi hanno capito
1: che era un po' impossibile,
2: non conveniva alla maggioranza. Questa dinamica naturalmente permetteva alle correnti interne della Democrazia Cristiana, quando c'erano dei suoi alleati, di colpire i propri leader senza pagare dazio politico, senza esporsi. Poi naturalmente ci furono tanti governi che andarono sotto proprio durante le votazioni anche per poco. Vi faccio sentire Franco Marini, nel 2008, era presidente del Senato, il 24 gennaio cadde il governo Prodi. Sentite
3: cosa
2: successe.
3: Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria.
2: Pronti con le bottiglie
0: a brindare, sì, ricordiamo, no, la caduta del governo
2: mica all'osteria, per dire che situazioni del genere le abbiamo viste anche di peggiori.
0: Molti notisti politici ricordano come alla vigilia di questo voto la premier si sarebbe confidata con i suoi vici dicendo se non passa si va alle urne. Adesso staremo a vedere se
2: potrebbe convenire.
1: È una domanda difficile a cui rispondere, ma è uno scenario

0: La signora farà come dopo il referendum, scompare per un paio di settimane, sperando che la gente si dimentichi. Andrà così, questa è prima che si dimette mai, è attaccata.
1: Beh, ragazzi, quella è una scelta che si deve fare. Ma guardate che paradossalmente andare al voto potrebbe rafforzare, certo, la Meloni.
2: Ricordiamo che in questo momento il campo largo non gode proprio di una grandissima unità.
3: Abbiamo parlato
2: non solo della manifestazione a Napoli, che non è stato un successo, successivamente è stata rimandata quella di Padova, non ancora organizzata quella di Roma, forse non è il momento
3: giusto.
2: Forse
3: è già andata a monte quella di Roma, peraltro.
2: Esatto, io non so se possiamo definire questo il momento giusto dal punto di vista delle opposizioni.
1: Poi si
2: per
1: andrebbe a voto
2: a
1: con quale leader?
2: Infatti, mancherebbe in quel caso il tempo matematico per fare le primarie a cui il campo largo tiene molto. Dall'altra parte abbiamo una maggioranza che abbiamo raccontato di una battuta d'arresto, ma per il resto secondo me riuscirebbe a trovare l'unità per presentarsi alle elezioni, quindi non è garantito in qualche modo che sia al momento questo quello giusto, sempre dal punto di vista delle opposizioni, per avere un ribaltone,
1: certo. Un altro messaggio.
4: Buongiorno Radio Capital, ma non credo vadano alle urne, dicano di andare alle elezioni prima almeno di marzo, aprile, prima di aprile, perché devono passare 4 anni, 6 mesi e un giorno almeno per avere la pensione sempre, lo stipendio, il vitalizio, quello che è, per cui molti non lo prenderebbero, per cui aspetteranno almeno la primavera.
3: Si guarda
1: allora,
3: il calendario.
1: Non è secondario, secondo me, questo aspetto, nel senso che molti sotto sotto dicono già che ci sto, allunghiamo, almeno la pensione ce l'abbiamo assicurata.
5: Buongiorno. Buongiorno. Ma sono una brutta persona se dico che ho gioito di più per la perdita ai mondiali della Francia. Scusate, sono stata di recente in Francia e ci hanno preso in giro dicendo ci vediamo i mondiali. Beh, sinceramente questa spocchia adesso dovrebbero un attimino calarla. Vabbè. Loro e anche la francese che mi ha rubato il fidanzato. Invece Antonella da Roma.
1: Allora tutto sto rischio. Ha messo la notizia alla fine.
3: Che
1: la francese che mi ha rubato il fidanzato.
3: Ma tutto sta, poi magari lo facciamo uno sbaglio.
2: Dopo ne parliamo.
3: Però io sinceramente.

0: Tutto questo sentimento antifrancese, soprattutto a livello calcistico, non l'ho. Anzi, io sono un grande ammiratore.
1: Cioè, gli italiani,
0: blues,
1: secondo te, hanno tifato Spagna o Francia?
0: Ma non ne ho idea. Io credo che la maggior parte si sia orientata come pronostico sulla Spagna. Io personalmente sono molto dispiaciuto anche per una questione proprio pratica di scommesse che abbiamo fatto all'interno della redazione.
1: Io ho scommesso Francia e Spagna.
2: Io sono ancora in gioco.
1: Ricordate che abbiamo messo 5 euro nell'urna di Radio Capital con le due squadre, diciamo, finaliste, la vincitrice e la seconda, e anche il capocannoniere dei mondiali.
0: Le mie sono andate a Ramengo perché Francia e Brasile sono fuori. Posso ancora puntare sul titolo di capocannoniere di Harry Kane, il bomber dell'Inghilterra, che stasera.
2: Ma poi parleremo di mondiali. Volevo soltanto leggere brevemente parte del post pubblicato proprio da Giorgia Meloni dopo questi voti. Ha scritto: ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. Queste sono state proprio le parole della Presidente del Consiglio, che non l'ha presa benissimo, ma insomma aveva messo molto di sé, della sua idea politica, all'interno di questo emendamento bocciato ieri.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dal

0: notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costumi.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAE 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7:32 su Radio Capital. È il momento di dare la linea al nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno Raffaele.
1: Ciao Raff, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dobbiamo fare qualche settimana notizie positive, qualche settimana notizie negative.
2: Se
0: no l'economista mi dà sempre notizie negative, a me non va, non mi sembra sia la linea giusta.
1: Dobbiamo quindi oggi che facciamo?
0: Oggi negative. Oggi negative, cioè negative per i lavoratori, positive forse per le industrie belliche, no? In qualche modo, Raffaele. Che dici?
2: Sì, sì, sì, hai ragione. Diciamo che siamo su un crinale veramente difficile anche dal punto di vista del giudizio, del catalogare questa cosa. No, direi che prevale il senso negativo, perché probabilmente se non avessimo avuto guerre, un Trump che un giorno sì e l'altro pure spara qualcosa, avrebbe fatto molto più rumore la notizia della Volkswagen che ha messo in programma tagli fino a 100.000 posti di lavoro, la chiusura di 4 impianti produttivi, 4 stabilimenti in Germania. Insomma, già da mesi si parlava a livello di relazioni industriali di tagli, ma gli ultimi sviluppi sono veramente, veramente annunci che hanno chiamato ovviamente i sindacati alle barricate. Ecco, però fanno impressione.
3: Ma cosa è successo dentro Volkswagen per arrivare addirittura a un taglio di questo tipo?
2: Ma allora il problema è veramente frutto di un insieme di concause. Riguarda la Volkswagen, perché è la più grande delle case automobilistiche europee, i tagli fanno più impressione, insomma, su 600.000 lavoratori è chiaro che le proporzioni dei valori assoluti sono importanti, e diversi fattori. Allora, le case europee si erano imbarcate in piani di investimento costosissimi per una migrazione verso l'elettrico che sembrava dover procedere a tappe forzatissime, e anche per i vincoli poi che erano imposti dall'Europa, e alla fine si è scontrata con un mercato che non si è mosso altrettanto rapidamente, fondamentalmente perché le auto elettriche costano ancora tanto, quindi la gente giustamente fatica a comprarle, e poi ci sono dei problemi che conosciamo, la durata delle batterie, le colonnine, insomma la transizione non è stata così rapida come ci si potesse attendere, e tutti quegli investimenti ovviamente sono rimasti sul groppone. E poi c'è il capitolo della Cina. In primis c'è ovviamente la presenza dei marchi cinesi, questi sì fortissimi sull'elettrico, sui mercati europei, una quota che era il 4% mal contato nel 2022 adesso è triplicata, e vediamo che cresce di mese in mese a tripla cifra la quota delle immatricolazioni di auto cinesi. E poi c'è il problema invece contrario, cioè sembrava che noi potessimo, noi dico noi come produttori europei, ma questo vale anche per il lusso, per altri ambiti, andare in Cina, vendere made in Europe e tutti ti comprano perché sei il più figo di tutti. Ecco, non è più così assolutamente, e questo sta rappresentando un grandissimo problema per i produttori europei, perché il consumatore cinese è diventato molto molto difficile. Se volete, è una cosa che c'entra poco, ma questa ve la racconto. C'è la Lululemon, che è un'azienda canadese di abbigliamento sportivo, andava fortissimo in Cina. Cosa hanno fatto questi? Volevano fare un tributo, diciamo, al consumatore cinese, uno spot su

0: la muraglia con un suonatore di tamburo, cioè, tributo alla tradizione. Peccato che ha messo un tamburo giapponese.
1: Ecco.
0: Non vi dico il pandemonio che è scoppiato. Ma questi sono, è sintomo, no? E già in passato era successo, anche la nostra DNG c'era incappata in un errore del genere. E questo però è il sintomo di come quel mercato lì, notizia insomma delle scorse settimane, un caso che esplode, loro a cospargersi il capo di cenere.
2: Certo,
0: Però questo per dire che è diventato un mercato davvero, davvero difficile, e
1: certo.
0: questo vale anche per l'auto.
1: Allora, però molte aziende, anche italiane, stanno riconvertendosi nel settore che al momento è più redditizio, che è quello della difesa. Cioè, invece di
3: Sì,
1: costruire camioncini, facciamo
3: lo
1: carri
3: sono carri
1: armati.
3: armati, sì.
0: E qui ricade un po' quello che dicevi all'inizio, no? Cioè, a che punto siamo, se la notizia può diventare positiva. E questo l'esempio ce l'abbiamo anche in casa, cioè diciamo il settore di Iveco, insomma, lo conoscete, grande marchio dei camion, cioè, insomma, aveva un settore della difesa, poi vicissitudine varie industriali, poi è stato comprato da Leonardo, che è la ex Finmeccanica, un'operazione da 1,6 miliardi, insomma, non
1: Sì.
0: piccolina, quindi controllata dal tesoro. Lì qual è la ratio? Tu metti insieme i veicoli speciali, quindi sono i veicoli, insomma, blindati, cingolati, eccetera, con la tecnologia difensiva di Leonardo, radar, sistemi di difesa, eccetera, e fa il pacchettino completo. Ma è solo uno degli esempi, no, di industrie dell'automotive che vanno in questa direzione. D'altra parte si stima, adesso poi sono le solite stime macro, 800.000 addetti che serviranno al settore della difesa, degli armamenti, da qui al 2030. È inutile che vi ripeta i motivi, insomma, dall'invasione in Ucraina,
2: Certo.
0: che
2: Sono molto chiari,
0: l'Europa, no, è
2: purtroppo,
0: stata la
2: sì.
0: corsa, purtroppo lo sappiamo, no? Ecco. 800.000 persone è più di quello che occupa oggi la difesa, cioè, per cui è come se il settore raddoppiasse anche di più nel giro di pochi anni, no? E allora i vari capoccia delle case automobilistiche sono lì tutti a dire: ma in effetti lo consideriamo, no? Lo stesso Blume, l'amministratore delegato della
1: Volkswagen,
0: Volkswagen, l'ha detto, no? E loro hanno anche in ballo una riconversione con un'azienda israeliana, la Rafael. Lì, anche lì la logica simile, no? Vado a fare componenti, veicoli che poi servono alla difesa missilistica, il famoso Iron Dome. Ma la Renault in Francia si è messa a fare droni, parliamo di velivoli, ma progettano anche droni, diciamo, terrestri. Anche in casa della Mercedes, no, hanno aperto i vertici alla possibilità di rientrare in un settore che presidiavano 80 anni fa. Ecco, diciamo, se ricordiamo più o meno cosa succedeva 80 anni fa, Riccardo,
1: Certo.
0: forse dire che sia una buona notizia questa, non lo so quanto lo sia,
3: Assolutamente,
0: ecco, ma
3: vedete
0: come no?
3: come certo, grandi aziende automobilistiche si stiano riconvertendo appunto ad
1: però al
3: una fetta
1: militare
3: di
1: qualcuno
3: mercato.
1: dice comunque è sbagliato riconvertire. Va bene, va bene, va bene.
0: Esatto, se cioè, parliamo di pragmatismo occupazionale tra i
1: Brava,
0: sindacati
3: molto
0: tedeschi,
3: chiaro,
0: diciamo.
3: molto
0: È
3: chiaro.
0: molto chiaro, esatto, sì, di che cosa stiamo parlando.
3: Raffaele Ricciardi, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, un abbraccio,
2: Grazie,
3: buon
2: buona
3: lavoro, dai.
2: giornata.
0: Ciao Raffaele, un abbraccio, ciao,
3: ciao.
0: buona settimana.

0: Mundial para la selección española. La segunda de su historia. Un tanto que se cantó en todos los rincones de España y que desató la locura.
1: Persone in piazza, video, telecronache, abbracci, insomma, la Spagna è esplosa ieri sera.
2: La Spagna è la prima finalista di questi mondiali di calcio.
1: Prima finalista. Allora, ragazzi, dove avete visto la partita?
3: A casa,
2: umilmente,
3: dillo dove l'hai visto. Umiliaci. Tu, dai, dillo.
1: Allora, non è che vi umilio, casualmente, dai. Perché ieri il 14 ero all'ambasciata francese.
2: Hai capito? L'Andrea
1: ero
2: Lucatello.
1: Alla grande festa dell'ambasciata francese.
3: Per chi non è di Roma, non so se voi avete un'idea di dove sia l'ambasciata francese. Secondo me, in una delle piazze più belle in assoluto di Roma, Piazza Farnese, è un posto semplicemente incantevole.
1: Pazzesco, poi dentro,
3: cioè, ieri la prima foto che ci ha mandato Andrea Lucatello entrando nell'ambasciata. Era già sufficiente a farci morire di invidia, perché ha mandato la foto di una Torre Eiffel ricostruita interamente con dei macaron con i colori della nazionale della
1: Francia. Kitsch ogni anno,
3: ma che kitsch, ma è bellissima.
2: Voglio
3: scherziamo.
1: Poi
2: casa.
1: Hanno messo i mega schermi dentro, e a un certo punto però vedevo che non io stavo facendo altro, avevo da assaggiare diversi champagne,
3: certo,
1: quindi assolutamente, però vedevo che nessuno si emozionava, vuol dire che le cose non stavano andando bene. Infatti non stavano andando bene. Faccio una piccola parentesi, perché sì, nella fila per entrare così ho salutato l'ex sindaco di Roma Rutelli, che mi ha raccontato una scenetta che fece lui da sindaco con l'ambasciatore francese. Lui fece la scenetta di Amici miei, cioè lui disse qua in francese, che poi lui parla molto bene, dice: allora, qui adesso costruiremo un grande viadotto, taglieremo qui il palazzo centrale che vi permetterà di arrivare sul Lungotevere. E mentre raccontava, ovviamente vedeva nello sguardo
2: la perplessità,
1: dice: ma questo ci sta prendendo in giro o sta di sul serio? Perché lui con grande serietà dice: qui faremo un grande viadotto. Era la scena di Amici miei, no?
3: Certo.
1: Quando arrivavano e dicevano:
3: insomma, bene, la Spagna, che ha vinto un solo mondiale, lo ricordiamo, nel 2010, torna a giocare questa finale e aspetta la vincente del confronto tra Argentina e Inghilterra, un'altra semifinale da brivido,
2: meravigliosa,
3: che si gioca questa sera ad Atlanta, in un mare di sospetti legati a presunti favoritismi nei confronti dell'Argentina, a cominciare anche dalla scelta arbitrale, perché questa sera la gara sarà diretta da un arbitro marocchino che si chiama El Fat, che viene un po' messo nel mirino per quanto riguarda un occhio di favore nei confronti di Messi, perché è marocchino, ma lui arbitra della MLS, che è il campionato americano professionistico dove milita l'Inter di Miami di Messi.
2: Ma sarà capitato anche che un altro arbitro sia nella stessa lega di un giocatore, no?
3: Però è vero anche che con lui Messi non ha mai perso, sembra una sorta di talismano,
2: sembra una coincidenza.
3: E soprattutto pensate che gli inglesi, che hanno fatto una sorta di dossier, ovviamente maliziosi come sono, sui loro tabloid, con tutti i favori che sarebbero stati girati, insomma, in favore dell'Argentina, adesso la squadra di Messi si chiama la Vargentina, con
1: Vargentina.
3: Perché fino a questo momento fra le favorite è stata l'unica squadra di questo mondiale a non essere mai sfavorita da una revisione arbitrale al monitor di episodi accaduti in campo.
2: Non so, mi sembra un po' tutto.
3: Vabbè,
2: voler cercare
3: detto,
2: il marcio. A proposito di arbitri,

0: E diciamo che i francesi sono un po' lamentati dell'arbitro di ieri sera, che Salvador ci siamo confrontati con molto. Riccardo, non abbiamo, abbiamo ritenuto per nulla inadatto, penso abbia preso le decisioni giuste. Ricordiamo che la Spagna ha segnato il primo gol su un rigore evidentissimo di un errore plateale del difensore francese. La partita da quel momento in poi è cambiata e non abbiamo ritrovato la Francia vista in tutto il resto del mondiale. Complimenti alla Spagna che invece ha giocato una partita e non si è lasciato sfuggire l'occasione.
1: Chiedevamo prima per chi hanno tifato gli italiani, sembra più Spagna che Francia. Stasera per chi tiferete, ragazzi? Io Lautaro devo tifare Argentina.
2: Io invece sono dichiaratamente a favore dell'Inghilterra.
0: Ma io come faccio a non tifare Inghilterra con quell'inno a fine partita o alla fine di ogni vittoria, quel Wonderwall degli USA?

0: Buongiorno, io ho tifato Spagna, tiferò Inghilterra e alla finale tiferò Spagna.
1: Ah.
0: Per il calcio, no, no, per Pedro, Pedro.
1: Vabbè, non lo so. Ma questo è un... sì,
2: Pedro non c'è più in Italia perché ha finito il contratto con la Lazio.
3: Io tiferò Inghilterra anche per quel meraviglioso vino che hanno Godless and the King, che tutte le volte mi fa venire letteralmente i brividi.
1: Ah, ragazzi, ma voi tifate a secondo di chi c'ha la canzone più bella,
4: no,
1: chi c'ha il vino più bello?
4: Tu invece tifi
1: funziona
4: per la squadra più forte?
1: Come io,
4: cioè, tu tifi dove ci sono interisti, ma che criterio
1: è? Beh, almeno è un criterio migliore di che.
2: Allora, io
1: di
2: tifo Inghilterra per un motivo molto semplice, perché c'è questo fascino legato ai tifosi inglesi che stanno aspettando il ritorno a casa di questa Coppa del Mondo dopo l'unica vittoria nel 66, di quello giocato in casa, ed è un filone che mi affascina molto da un punto di vista emotivo, ecco perché mi piacerebbe perlomeno vederla in finale.
4: Anche perché insomma sono stati sempre un po' sfortunati.
2: Parecchio
4: quando
2: sfigati,
4: sono arrivati. Sì.
2: Mancato
4: insomma, nelle
2: sempre qualcosina,
4: sì,
2: no?
4: Pochissimo.
2: Per chiudere.
4: Squadre sempre eccellenti.
5: Ma... Buongiorno Capital, Roberto da Firenze. Ma la vera domanda è: ma come si poteva?

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
3: Al basso Jack Bruce.
4: In a white room with black curtains, here's the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE GOT.

0: 3. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Le notizie alle 8, buongiorno da Chiara Iorio. L'Iran blocca di nuovo Hormuz, lo stretto sarà chiuso fino al termine dell'aggressione americana, dicono da Teheran. Intanto aumenta il prezzo del petrolio, il Brent sopra gli 85 dollari al barile dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Meloni tradita dal voto segreto alla Camera durante il voto per la legge elettorale, il governo viene battuto sull'emendamento sulle preferenze, 188 voti contrari, 187 favorevoli, vince la palude, scrive sui social la Premier. Le opposizioni le chiedono di dimettersi. La segretaria del PD, Elly Schlein.
12: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.

0: del vostro fallimento e andate a casa.
1: Il Consiglio dei Ministri approva il DDL sicurezza estensione sul fermo preventivo. Potrà effettuarlo anche la polizia locale. Anche i minorenni, se ritenuti pericolosi, potranno essere trattenuti per 12 ore. Sì al reintegro dei medici Novax. Approvato in commissione l'emendamento di Fratelli d'Italia in favore dei camici bianchi radiati durante il Covid. Offesa alle vittime, protesta l'ordine dei medici. Il testo della riforma approderà alla Camera prima della pausa estiva. Sempre più vecchi, sempre di meno. L'Europa del 2100 in un rapporto della Commissione. Antonio Cristiano.
2: La popolazione ha raggiunto il picco e nei prossimi decenni è destinata a diminuire. Gli abitanti dell'Unione, ora 450 milioni, diventeranno meno di 400 milioni nel 2100. Di questi avrà più di 65 anni uno su tre, oggi uno su cinque. L'aspettativa di vita aumenterà, la media tra uomini e donne passerà dagli attuali 81 anni e mezzo a 88 anni. Il tasso di natalità invece è in calo costante dagli anni 60. Il picco di 6 milioni e 800 mila nuovi nati è stato toccato nel 1964. Nel 2024, 60 anni dopo, le nascite sono state poco più di 3 milioni e mezzo. Tra i paesi membri nessuno raggiunge il tasso di fecondità totale di 2 figli per donna, quindi anche la migrazione non compenserà il declino della popolazione.
1: La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio, battuta 2-0 la Francia. Spagna superiore per l'allenatore dei francesi Deschamps, ma forse arbitro non all'altezza dell'incontro. Sentiamolo ai microfoni di DAZN.
3: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotta e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: E stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: James Brown, 8 e 8 minuti, parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e parliamo della proposta che arriverà dopo la pausa estiva dalla Commissione Europea, che porterà al Parlamento questa proposta destinata un po' a cambiare le regole di accesso ai social media per i più giovani, in particolare i tredicenni, cioè vietare l'ingresso ai social ai minori di 13 anni.
1: Sì.
0: Al momento è sotto i 14.
2: Sì, è proprio 13 se non sbaglio. 13. Il limite per le piattaforme.
0: Ogni volta, visto che non riusciamo ad arginare questo problema, proviamo a mettere, come dire, delle leggi più stringenti, ma non so se si può fare o se serve a qualcosa.
1: E soprattutto ci sono sempre delle perplessità legate alla verifica di questa età, perché sappiamo che poi è lo scoglio sul quale poi inevitabilmente tutte queste proposte vanno a sbattere. Ha preso una posizione diretta, come diceva poco fa Andrea, anche la presidente dell'UE, Ursula von der Leyen. Sentiamo chi, non dico è scettico nei confronti di questo provvedimento, ma appunto cerca di capire quali possono essere gli strumenti per controllare che tutto vada come deve andare. È un divulgatore, un docente all'Università di Pavia, uno dei massimi esperti di internet in Italia, che abbiamo già avuto modo di ospitare qui nella nostra trasmissione, il professor Matteo Flora. Buongiorno.
0: Buongiorno Flora.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Allora, cosa non funziona eventualmente se passerà di questa legge?
3: Allora, due cose. La prima è che non si controlla l'accesso a internet dei minori. Beh, vi faccio un esempio. Immaginate che siamo in spiaggia e dobbiamo vietare l'accesso alla spiaggia a tutti quelli che hanno tatuato un Pokémon sotto il piede destro. Come facciamo a capire chi ha un Pokémon sotto il piede destro? Guardiamo il sotto il piede destro di tutti. Sì. Uomini, donne, bambini. Stessa cosa succede con i documenti. L'idea che io debba bloccare i minori significa che debba controllare l'età dei minori, come si sta discutendo adesso, significa che devo controllare di tutti e quindi avere una grande base dati centralizzata di questa cosa, che funzionava molto bene nella Stasi della Germania dell'Est qualche tempo fa, magari non è l'esatto in Europa. La seconda è che sappiamo che non funziona. Cioè, nel senso, non è la prima volta che qualcuno ci prova. L'Australia ci ha provato ormai 5 anni fa. Esattamente stessa cosa. E non più tardi di inizio di quest'anno, il primo ministro australiano ha dovuto ammettere candidamente che non funziona. Perché? Perché se tu blocchi l'accesso, fanno finta o ti dicono che arrivano dalla Nuova Zelanda, usano le VPN che usano tantissime persone per evadere, ad esempio, i blocchi delle TV. Le usano ancora. Quello che lui onestamente ha detto, noi ci abbiamo provato,

0: abbiamo fatto le norme e tutto non funziona. Peraltro, basta una norma, l'abbiamo già la norma, eh? Anche adesso.
1: Certo, sì, sì,
2: sì, sì, esatto.
3: Cioè, ci sarebbe già, no? È già regolato il divieto dell'accesso ai minori.
2: È proprio a 13 anni.
0: Assolutamente sì. Ma vi dirò di più, noi collaboriamo spesso con le piattaforme perché sono anche il cofondatore di un'associazione che si occupa di pornografia non consensuale e ogni spesso troviamo degli account di minori che hanno il loro 8-9 anni che ballano eccetera, allora li segnaliamo e le piattaforme li chiudono immediatamente, dopo 2 settimane ritornano su e quindi noi ci attacchiamo al telefono inviperiti come dei caimani. E dall'altra parte gli dicono: no, ma è il genitore che ha dichiarato che in realtà non lo usa il minore, ma lo usa il genitore. E quindi la piattaforma non può fare nient'altro che aprirla.
1: Grazie.
0: Perché certo. non è che le foto di minori non possono essere pubblicate sui social, è che un minore non può gestire in autonomia un account social. Ma certo. Se la mamma lo mette il costumino ad Amitico e la mai fa ballare e gestisce l'account, siamo capo e coda.
2: Quindi è impossibile controllarlo attraverso modi tecnici e istituzionali, bisogna passare necessariamente soltanto dal controllo genitoriale?
0: Allora, no, c'è la soluzione, io l'ho detto un po' di tempo fa, forse anche con voi, solo che non è popolare. Esiste un divieto? Sì. Esistono dei genitori che nonostante il divieto aprono l'account social ai ragazzini? Sì, è facile controllare abbastanza, anche perché è una leggenda il fatto che io non possa trovare online chi si nasconde dietro. È vero che ad esempio la polizia ha decine di migliaia di segnalazioni e non riesce a seguirle tutte, quello è vero. Quindi facciamo una bella cosa. 5.000 euro di sanzione amministrativa direttamente al genitore che dà in mano un cellulare o che apre un account social. Facciamolo 5 o 6 volte con i pignoramenti e vediamo. Io sono abbastanza convinto che, come per magia, il senso civico lo ritrovano tutte le famiglie
1: a fronte di sanzioni
0: magia,
1: appunto di questo tipo. Sì, sì, magicamente.
3: Scusami,
1: sì.
3: Matteo, ma no, basta con questi divieti, dobbiamo educare. Secondo me è questa un po' la cosa.
0: Dobbiamo sempre educare, questa è la priorità. Però, siccome stiamo facendo educazione anche tanta, ormai da oltre un decennio, sono 15 anni che noi, come altre associazioni, spieghiamo ai genitori come attivare il controllo dei genitori che c'è. Già vi faccio questa cosa incredibile, c'è già sia sui cellulari sia sui computer eccetera, basta abilitarlo, io so già che non possono usare i social.
2: Ma queste app di controllo? Queste app di controllo?
0: Non sono app di controllo, sì. Il sistema operativo ha delle funzioni dedicate che nessuno usa dopo
1: native
2: ma non potrebbero i ragazzi in qualche modo non rispettarle o comunque riuscire a evitare il blocco, perché abbiamo parlato
0: se
2: dei ragazzi che utilizzano la VPN
0: device, no. Okay. Se lo si mette a livello del device che gli diamo in mano, no, possono recuperarsi un cellulare da 30 euro come ci è successo qualche settimana fa. In un grande magazzino si sono comperati, facendo la colletta, un vecchio cellulare da 40-50 euro, l'hanno attaccato al wifi dell'istituto dove erano e gestivano degli account social, peraltro abbastanza brutti.
1: Quindi riescono a trovare
0: un problema di educazione,
1: certo.
0: Per la carità, ma quelli sono uno su un milione.
1: Certo, sono casi isolati, perché prof, mi capita spesso di parlare con dei genitori e dire: io ho scoperto soltanto adesso che mio figlio ha più di un account su Instagram, su TikTok o quant'altro. E lì io non so che dire, perché poi io da genitore posso dire: però tu non hai controllato, poi magari ci casco anch'io. Cioè, nel senso, sono delle situazioni sempre più frequenti, però, cioè di genitori che cadono dal pero nel non conoscere inizialmente l'apertura di account da parte dei figli.
3: Quindi non avrebbero mai autorizzato, però vengono sorpassati,
1: certo,
3: di fatto.
0: Sì, però quel minore ha in mano un computer non controllato, quel minore ha in mano un cellulare con un abbonamento intestato non a lui ma al genitore. Cioè, è un po' come dire: che ne so, io a mio figlio ho regalato la pistola, ma come potevo sapere che sparasse alle persone?
1: Che avesse anche i proiettili.
0: Serve.
1: Certo.
0: Normalmente la pistola serve chiaramente per grattarsi la schiena. Cioè, sto esagerando.
1: Però nel senso
0: stiamo davvero, io lo vedo sempre più spesso, stiamo cercando tutti i modi possibili e immaginabili per non fare un'unica cosa: avere la rottura di scatole di essere genitori.
1: Sintesi perfetta, direi.
0: Quindi
1: da parte del professore.
0: Essere genitore, sì, sì, senza impegno, senza avere nessun tipo di che è normale.

0: male, anch'io vorrei lavorare senza dovermi impegnare, dimagrire senza fare esercizio fisico e stare attento alla dieta, però avere un figlio determina un certo tipo, una certa quantità, tra l'altro molto elevata, di rotture di scatole. Tra queste c'è controllare queste cose.
1: Molto chiaro, professor Matteo Flora, grazie per essere stato con noi questa mattina, come sempre. Grazie,
2: grazie,
1: un abbraccio.
3: Ciao prof, grazie.
1: Ciao,
3: prof.
1: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

Buongiorno Radio Capital, ho sentito l'intervento di questo professore, io lo adoro perché lui dice esattamente le cose che penso già anch'io, che un genitore deve essere genitore anche quando questo comporta la rottura di scatole, di dover discutere

0: discutere e controllare un figlio. Poi sono d'accordo che non sempre si riesce a prevedere tutto e a vedere tutto. Però bisogna provarci.
1: Però bisogna provarci, dice Rossella.
2: A tal proposito voglio leggere subito questo messaggio di Danilo, nel ricordare anche il nostro contatto WhatsApp 342-342-2190, che scrive: mia figlia è riuscita a eludere il controllo genitori e attivarsi un account Instagram. Dice: non so come abbia fatto, ma per fortuna è stata un po' ingenua. Lui usa un altro termine un po' forte, noi ne passiamo uno un po' più edulcorato, dice, e ha chieston l'amicizia a sua mamma, che evidentemente poi si è accorta della creazione dell'account.
1: Indubbiamente.
3: Buongiorno, ha ragione il professore, la colpa è unicamente dei genitori, che è inutile girarci intorno, l'educazione dei figli deve partire dai genitori.
1: Allora, l'educazione, no? Qui stiamo già parlando in più in generale dell'educazione, ma sono tanti
4: messaggi. Ciao ragazzi, quello che dice il professore, per quanto non sia piacevole ascoltarlo da me, che sono genitore di due ragazze adolescenti, è giustissimo. Però vi faccio questa provocazione. Chi ci dice che, pur mettendo in piedi tutte le leggi possibili per evitare l'uso dei cellulari ai minori, nel momento in cui compiano la maggiore età o compiano i 14 anni fatidici, non rimangano folgorati dalla loro prima esperienza col cellulare, tanto da diventare più dipendenti di un tredicenne che lo sta usando da quando ne aveva 8? Cioè,
1: allora, è un po' come il sesso.
2: Ascoltatore dice:
1: attenzione,
2: che fai?
1: Cioè, repressione, ti devi avvicinare piano piano.
2: Ti può portare poi a
1: sfogare. Se scopri il sesso tutto insieme, cioè, poi dopo rimani dipendente. Scusami, ma se ho fatto questo paragone,
5: realtà,
1: noi esperti così.
5: Sì, figurati. Io penso che il nostro ascoltatore abbia individuato un punto interessante, perché è un po' la perplessità che ho nei confronti di questi dispositivi di controllo. Sì, perché poi quando raggiungono 14-15 anni, insomma, l'età in cui decidiamo che i nostri figli possono utilizzare liberamente i social, sì, però se non hanno imparato a farlo, forse ritorniamo all'inizio. Non è che i genitori possono esercitare questo controllo perennemente. Poi è vero che, come sappiamo, c'è un'età in cui si ha una minore consapevolezza, perché a noi adulti che siamo sempre sul cellulare in mano queste questioni non vengono poste, perché abbiamo una consapevolezza differente rispetto a un ragazzino di 13 anni, quindi forse a 15 è diverso, però il tema è interessante.
1: Lucia,
6: sentiamo. Buongiorno Radio Capital, Lucia da Roma. Assolutamente d'accordo nel togliere i cellulari ai ragazzi, ma io ho una figlia di 12 anni, quindi prima media, e la scuola ha dato una piattaforma ai bambini con l'account dei bambini che loro possono gestire in autonomia sul loro cellulare. Quindi di cosa stiamo parlando?
2: Se poi la scuola
6: grazie,
2: stessa.
6: Buona giornata.
2: Sappiamo che ci sono anche i famosi registri elettronici che possono utilizzare anche solo i ragazzi.
5: Ma certo,
2: poi anche
5: ma
2: quelli
5: vogliamo
2: per i genitori.
5: Farne a meno? Cioè, dobbiamo mettere i ragazzi all'interno di una bolla fuori dal tempo? I cellulari, i computer sono parte della nostra quotidianità,
2: così
5: devono imparare
2: come
5: ad utilizzarli. Certo, la scuola è cambiata tantissimo e non può fare a meno di questi strumenti.
1: Questa è l'altra questione, no? Cellulari alle medie, ce l'hanno tutti, che faccio? Mia figlia non le do il cellulare e poi rimane esclusa?
5: E poi non puoi accedere al registro elettronico e poi non può leggere sulla piattaforma.
2: E poi non c'è la chat di classe dove parlare dei compiti,
5: di classe, certo.
2: E delle verifiche.
1: Vedremo come te la caverai.
5: Ma intanto io guardo come ve la cavate voi.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Cioè sì, noi stiamo, sì, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
7: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: In collaborazione con Radio Capital.

0: e non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
1: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo.

0: Ad esempio, grande panda a 12.600 euro, oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese. A partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono le 8.36, questo è The Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea, si sventola, c'è caldo?
1: In menopausa succede, lo sapete?
0: Andropausa in questo caso, sì.
1: Niente, c'ho vampate di calore,
0: c'ho le vampate. Avete dei rimedi per le vampate di calore di Lucatello?
2: Non l'aria condizionata,
0: intanto
2: resisti.
0: Gli proponiamo questo di rimedio a Lucatello. La rinfrescante, refrigerante rubrica di Imma Baccellieri.
2: Ma guarda,
1: mamma mia,
2: pieno di
1: risorse. Aspettavo.
2: Allora, dobbiamo parlare di una novità che arriverà nei palinsesti Mediaset. La novità riguarda in parte il programma Amici, che oramai fa la storia di Mediaset da moltissimi anni. Saranno forse 20, immagino. Lo ricordo quando ero una ragazzina giovanissima a guardare Amici. Adesso arriva all'interno di Amici non solo le categorie standard che conosciamo già, quindi canto e ballo, ma anche le discipline sportive. Quindi insieme ai cantanti e ballerini ci saranno. Non è stato ancora specificato.
0: Ma ci sono già, peraltro.
1: Ma giochi senza frontiere o olimpiadi? Cioè, quali di questi?
2: Allora,
1: due?
2: Qualcuno immagina una ginnastica artistica? Forse.
0: Ci sono i campionati mondiali.
1: Così,
2: sì, ma Amici, ma tu te lo devi immaginare nel contesto di Amici.
1: Di Amici, quindi ci sono quello che canta, balla
2: e quindi si fanno le sfide. Quindi vi lascio immaginare, alle Olimpiadi di Los Angeles avremo la quota di Amici, come succede a Sanremo.
0: Esatto.
2: Capito? Quello viene da Amici, l'hai visto ad Amici. Potrebbe succedere. Tutto questo magari succede anche per i giocatori della nazionale di calcio, perché tanto stiamo aspettando l'arrivo di un talento che ci possa salvare. Maldini arriva, è appena arrivato e già ha la possibilità di trovare dei nuovi talenti in un modo un po' originale.
0: Da nuovo direttore tecnico.
2: Che chi come me ha amato tantissimo l'ex reality Campioni, non so se ricordate, esisteva tanti anni fa, decenni fa, un reality show in cui i protagonisti erano i calciatori.
0: Sì, era magnifico.
2: E c'era proprio le puntate la sera con i calciatori in cui Ciccio Graziani dava la rosa, no? Era il Cervia la squadra.
0: Cervia, sì.
2: Se non ricordo male, in quel Cervia era presente Boriello, un giovanissimo Boriello. Poi c'è stata anche un altro reality sul calcio, questa volta era sulla Fiorentina giovanile. Nella quale invece c'era Bernardeschi, che decise di non farsi vedere all'interno di questo reality, ed è l'unico che è diventato un giocatore famoso, ma questo è un altro
0: discorso. Sì.
2: Ma hanno spazio nello studio per fare il lancio del giavellotto, chiedo,
0: o del martello anche, sì.
2: Oppure si immaginano Rudy Zerbi che nega la maglia a Zaniolo perché non si applica all'interno di un Amici diventato sportivo. Può succedere anche questo.
1: Comunque, scusate, la Salis che viene proprio dal mondo
2: sportivo.
0: Lancio,
2: quindi,
0: del martello, ricordiamo.
2: Magari la Salis la possono chiamare come giudice.
1: Perfetto,
2: perché comunque
1: come giudice,
2: ha
1: una
2: carriera magnifica anche da sportiva. Quindi anche qualcun altro su Twitter ha scritto: è il primo passo verso il ritorno di Campioni, il sogno.
0: Sarebbe bellissimo.
2: Per favore, restituiteci questo reality. A proposito di sport, volevo parlarvi di una dichiarazione che è arrivata dal presidente della Federazione Tennis, Binaghi. L'ha rilasciata al TG3 e lui ha detto, si è complimentato ovviamente con Sinner per la vittoria a Wimbledon per la seconda volta, e ha aggiunto: scusate, ma che ora gioca l'Italia stasera?
0: Ha voluto fare lo spiritoso presidente Binaghi.
2: Mi sono distratto guardando Wimbledon. Sì, ha fatto questa battuta. Ma tra l'altro, noi italiani siamo così, dobbiamo essere campanilisti anche nello sport.
0: Sì.
2: Se vinciamo nel tennis, dobbiamo guardare quelli del calcio e dire: ma dove sono i vostri campioni?
0: Prenderci anche un po' per i fondelli da soli, evidentemente, perché stiamo pagando
2: Terribile.
0: Le colpe di un calcio che non funziona.
2: Ma sì, ma anche relativamente al tennis abbiamo un grandissimo talento. Adesso credo che la responsabilità sia soprattutto del talento di Sinner.
0: Presidente,
2: magari...
0: Binaghi, dove era lei quando i migliori talenti italiani si chiamavano Camporese, Cancellotti,
2: attenzione,
0: Pesco Solido?
2: Vabbè,
0: con tutto il rispetto
2: dire,
0: per questi campioni.
2: Ma che vuoi dire con questo?
0: No, nel senso,
2: ci
0: non è
2: sono
0: che...
2: fasi in cui va meglio uno
1: quella
2: sport.
1: Era una fase negativa.
0: Ma non è sempre stato Sinner, però.
2: No, ci mancherebbe.
1: Di Sinner ce n'è uno solo, è stato già detto?
2: No, ancora da nessuno. Questa frase è una citazione di Andrea Lucatello. Concludo con un tweet che arriva dal profilo ufficiale della pagina

0: L'avete mai capito poi il passaggio dal transito alla prigione? Cioè
1: sì,
0: sulla
1: prendi 10, quanto prendi? 2, 3, devi prendere i soldi.
2: Ah, sì.
0: Per uscire poi da lì.
3: Stiamo parlando del tabellone del Monopoli. Perché? Perché vi diamo questa notizia che ha colpito anche noi questa mattina sfogliando le pagine interne di Repubblica. Il gioco del Monopoli diventerà una serie su Netflix che andrà in onda nel 2027.
1: Con personaggi
2: con giocatori. Con un reality show in cui i giocatori attraverseranno 12, una città ricostruita, dovranno fare transazioni e accordi, passeranno dalla prigione, insomma avranno proprio le stesse dinamiche del gioco ma rese proprio show.
3: E
2: allora,
3: come nel gioco, chi perde va subito a casa fino a che non
1: bancarotta, diciamo, se ne deve andare a casa. Quali sono i segnalini? Abbiamo detto il ditale, mi pare. Poi
2: la pera,
1: il candela,
3: che è il mio preferito, è stupendo. Il fiasco. Sì, poi c'è la piantina.
1: Forse una pianta, sì. Ma poi dipende, forse non sono sempre le stesse. Comunque, le regole di questa nuova serie TV, di questo nuovo gioco, di questo nuovo reality sono comprare, trattare, bleffare, sopravvivere. È proprio il Monopoly Town. Quindi hanno costruito questa città. Grandezza naturale, completamente ricreata, 12 giocatori partono tutti sullo stesso piano, ma l'eguaglianza dura poco. Per sopravvivere i concorrenti dovranno accumulare tutto oppure perdere ogni cosa, ogni trattativa, ogni decisione, ogni lancio di dati potrebbe

0: fare la differenza.
1: Montepremi finale 2 milioni di dollari, wow, che andranno appunto al vincitore di questo Monopoli in carne e ossa.
0: Beh, ragazzi, questo è veramente.
1: L'avete mai finita una partita di Monopoli?
2: No.
1: Sinceramente.
2: No, io.
1: Dura giorni.
2: Ho poca costanza.
1: Io vi consiglio uno che dura una. Ce l'ho detto, ma voglio ripetermi perché è meraviglioso. Dura una quarantina di minuti ed è la versione pizza, il Monopoli pizza.
2: Molto
1: si
2: bello.
1: Si prendere dei tranci di pizza, di vari
2: Io, come
1: gusti.
2: Ho già ricordato qui con voi, giocavo con mio fratello che voleva.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Miriam Fai, la giornalista, la

0: artigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
2: Entro nello

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su Citroen.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Le notizie alle 9. Buongiorno da Chiara Iorio. Giorgia Meloni tradita dal voto segreto sulla legge elettorale respinto alla Camera, l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia sulle preferenze, maggioranza sotto per un voto. La Premier aveva sfidato l'opposizione proponendo il voto palese, ora serve una riflessione, scrive sui social Meloni, ma le opposizioni in coro chiedono le sue dimissioni. Il fermo preventivo esteso anche ai minorenni, potranno effettuarlo anche gli agenti della polizia locale. Tra le novità del DDL sicurezza spiegate dal ministro dell'interno Piantedosi.
8: Questa estensione è più di tipo funzionale, diciamo, cioè vi ho detto le circostanze in cui può essere esteso il fermo preventivo, il caso anche dei minorenni per la movida, ma può riguardare qualsiasi agente di pubblica sicurezza, quindi sia appartenente alle forze di polizia statuale sia agente della polizia locale, se specificatamente utilizzati, diciamo, disposti, ordinati, insomma, di fare quel tipico servizio.
7: L'Iran blocca di nuovo Hormuz, il blocco navale nello stretto sarà in vigore fino al termine dell'aggressione americana, dicono da Teheran, e sono almeno due le vittime e 260 i feriti degli ultimi attacchi americani, è la denuncia iraniana nella notte raid di Teheran in Giordania, Bahrain e Kuwait. L'ICE sospende i controlli stradali negli Stati Uniti, lo stop ai blocchi degli agenti federali anti-immigrazione da Donald Trump dopo gli ultimi due morti in Texas e nel Maine nell'ultima settimana.

0: Lo sport, mondiali di calcio, la Spagna vince 2-0 contro la Francia e vola in finale domenica a New York. Per le Furie Rosse è la seconda finale di un mondiale. Per l'allenatore Luis de la Fuente è impossibile contenere l'entusiasmo dopo la vittoria contro una delle migliori squadre del mondo.
1: Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sueña que sea algo parecido a la felicidad. Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo.
0: E stasera si deciderà la seconda finalista nella sfida Inghilterra-Argentina alle 21 in campo. Prossimo appuntamento con le notizie alle 10.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tonis alle 9:06 minuti. Terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Torniamo su una polemica di cui ci eravamo occupati alcune settimane fa e riguarda una grande rassegna di libri, una grande manifestazione, si chiama Più Libri Più Liberi. La polemica era stata innescata da un documento da firmare per chi voleva partecipare, diciamo, con il proprio stand alla manifestazione. Era una dichiarazione di antifascisti,
1: sì, adesione, una sorta di adesione ai principi fascisti e costituzionali.
2: Allora, si è tornati un po' parzialmente indietro su questa cosa, però ci sono comunque delle esclusioni che hanno fatto un po' discutere in questi

0: ultime ore che sicuramente hanno creato delle reazioni. Noi siamo contenti di avere di nuovo con noi questa mattina la presidente di Più Libri Più Liberi, Anna Maria Malato. Buongiorno, buongiorno, bentornata Malato. Presidente.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Presidente, diamo qualche numero. Avete ammesso 300 espositori, quanti ne avete respinti?
2: Guardi, per la precisione sono 293, abbiamo scritto circa 300 per verità, e ne abbiamo respinti 36. E purtroppo questa cosa è avvenuta perché noi nel ripensare la fiera per i 25 anni, mi permetta di dire che un traguardo che ci rende davvero orgogliosi, certo, non è banale fare una fiera del libro che duri 25 anni solo Torino è così longeva, abbiamo pensato di venire incontro alle esigenze degli editori da tanti punti di vista, anche quella di riunire un po' quelle che sono gli eventi, le presentazioni, i grandi nomi con lo spazio polifunzionale dove avviene la vendita, la parte commerciale della fiera, e quindi abbiamo inserito due sale di presentazione nella sala polivalente. Questa cosa ha portato a una riduzione del numero degli editori e alla conseguente scelta di selezionare con dei criteri molto chiari che sono stati esposti anche in tutti i nostri comunicati e che hanno portato sì all'esclusione di alcuni, ma insomma, secondo la base di questi criteri.
0: Ma Presidente, ecco, quindi non c'entra nulla più il discorso del bollino antifascista, così come è stato definito, dietro queste esclusioni?
2: Diciamolo una volta con chiarezza, bollino antifascista è una cosa che ci è stata attribuita, non era minimamente nelle nostre intenzioni. Noi, a seguito, non è un mistero, delle polemiche che c'erano state l'anno precedente per la presenza di un editore insomma che era considerato con
0: passaggio al bosco,
2: esattamente, sì, abbiamo cercato di ricreare un clima di unità e di ribadire dei valori costituzionali che ci sembravano abbastanza scontati. Chiaramente questa cosa è stata interpretata appunto come una volontà di censura che non era nell'intenzione degli organizzatori, che si riconosce in quello che ha scritto, cioè questi valori per noi sono valori condivisi a cui la fiera ha sempre dedicato anche grandi spazi nei suoi dibattiti, nei suoi incontri, e lo faremo anche quest'anno. Tuttavia, per evitare appunto che invece di parlare di libri, che sarebbe il mio intento, si parlasse solo, certo, di questa vicenda e solo di questa polemica, abbiamo deciso di valutare anche, ed erano solo 7, perché ricordiamo che 320 editori hanno firmato tutto il regolamento, erano solo 7, li abbiamo valutati e li abbiamo accolti quasi tutti tranne uno, come è stato scritto, ma per dei criteri oggettivi.
1: Ce li può riassumere un po' i criteri?
3: Escluse idrovolanti, certo, si chiama così,
0: sì,
3: no?
0: Questa mattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista un po' polemica appunto del fondatore che si chiama Daniele Dell'Orco, che ha trovato da ridire su questo. Presidente, avrà letto.
2: Sì, però dice anche una cosa inesatta, perché l'editore idrovolante non era presente al Salone l'anno scorso, né lo è mai stato. C'era la possibilità in passato di essere ospitato con i propri marchi dentro lo stand di un altro editore. Allora, uno dei criteri, a proposito, lei mi ha chiesto di riassumerli, è quello di privilegiare chi ha uno spazio da anni nella nostra fiera. Cioè, lei si immagini sia giusto che io possa dire a un editore che ha creduto nella fiera magari dal 2002, quando l'abbiamo fondata, no, tu non hai più spazio ed entra un editore nuovo. Questo non è corretto. Gli altri criteri fondamentali sono quelli proprio di essere editori puri. Che cosa significa? Che ci sono, dovendo appunto purtroppo selezionare, ci sono alcune attività prevalenti, non so, di service o di altre cose o di altri prodotti merceologici, poi magari questa società pubblicano 5-10 libri e in qualche modo promuovono la loro attività che non è propriamente editoriale. Ci piaceva, certo, più dare spazio, certo, ai libri.
0: Insomma, parliamoci chiaro, Presidente, magari si tolgono quegli stand che vendono solo, che so, le tazze, certo, con le frasi dei libri, questo tipo di merchandising, no, lo possiamo dire tranquillamente.
2: Esattamente, okay, esattamente, esattamente. Anche perché ricordiamolo, questa fiera è stata l'incubatore di tanti progetti editoriali anche sul territorio romano, e siamo fieri di questa nostra DNA e vogliamo che si sia mantenuto, vogliamo che sia questa la vocazione della fiera, e quindi questa
3: ma,
2: è la mia.
3: L'anno scorso tutta la polemica partì dalla presenza di Passaggio al Bosco, quest'anno che succede di questa casa editrice?
0: Hanno presentato, no, una richiesta di partecipazione ufficialmente?
2: Guardi, in realtà l'hanno presentata veramente credo 10-12 giorni dopo la scadenza dei termini, cioè quasi proprio pochi giorni fa, e quindi naturalmente non era proprio in discussione questa cosa, perché anche altri editori, francamente ci dispiace, qualcuno ieri ho ricevuto una trafata di un editore che era presente dal 2002, io appunto faccio parte dei fondatori di questa manifestazione, che ha detto abbiamo tardato 15 giorni perché non eravamo sicuri, mi dispiace molto, ci sono delle regole, le regole vanno rispettate,
1: certo, quindi
2: non è proprio in discussione il tema, certo, fermo restando

0: quanto ho detto prima, cioè che i valori alla base di quel documento che avevamo scritto continuano a ispirare il nostro operato.
1: Chiaro?
2: Quindi è arrivata in ritardo questa presentazione richiesta. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento è dal 4 all'8, giusto? 4-8 dicembre?
0: Dal 4 all'8 dicembre sarà una super edizione, abbiamo una fortissima squadra di curatori che è già al lavoro, cui vorrei che adesso tutti i media dessero la giusta e dovuta attenzione.
3: Si parlerà solo di quello, dei contenuti. La nuvola di Fuxas, lo ricordiamo qui.
1: Qui a Roma, sì.
3: Qui a Roma. Grazie al presidente di Più Libri, Più Libri.
1: Buon lavoro.
3: Anna Maria Malato, buon lavoro. Grazie.
1: Grazie.
4: The Breakfast Club.
5: Bye. Let me see you dance, babe.

0: Toccano alle 9:16 su Radio Capital. Attenzione, colpo di spugna per medici e altri operatori radiati nel corso della pandemia. Cosa è successo?
1: Considerati scettici nei confronti dei vaccini, diciamo così.
0: Andavano proprio contro la legge in quel caso. Ieri alla Commissione Affari Sociali della Camera è stato approvato un emendamento.

0: Presentato da Fratelli d'Italia alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, presentata come prima firma da Alice Buonguerrieri, che ha fatto sollevare oltre alle opposizioni la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.
1: Praticamente sì, si potrà presentare domanda di reiscrizione all'albo.
2: Questo se non si è già fatto ricorso alla commissione disciplinare. Ma è interessante perché l'idea è quella di far rientrare all'interno dell'ordine chi ha diffuso teorie antiscientifiche durante la pandemia, quindi in realtà si va anche un po' oltre i vaccini, senza dolo, che come potete immaginare vuol dire che il medico deve affermare di averlo fatto in buona fede, quindi di aver creduto in quella teoria anche se antiscientifica. Se, come abbiamo detto, queste persone ancora non hanno ricevuto la radiazione totale seguita da un parere della commissione, possono rientrare. Ciò che è interessante è che in realtà riguarda meno di 10 persone.
1: Sono pochissime.
2: Perché i medici che di fatto hanno sono stati radiati dopo la diffusione di queste teorie antiscientifiche e che non hanno ancora fatto ricorso alla commissione sono veramente una decina.
1: Un altro cavillo è che se la radiazione è conseguenza di una condanna penale, la richiesta potrà comunque essere avanzata, ma solo dopo la riabilitazione. Però veramente stiamo parlando di un plotoncino di persone veramente esiguo, no?
2: La firmataria di questa riforma, Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, ha detto che è una questione teorica sulla libertà, no? Lei ritiene che durante la pandemia non ci sia stata una libertà da parte dei medici, o in realtà va anche con affermazioni molto pesanti contro i vaccini, sono sempre stati una sua battaglia questa. Lei ritiene che il vaccino era chiaro che non avrebbe diminuito la diffusione del virus e nonostante questo sono stati puniti i medici che la pensavano diversamente. Questa almeno è stata la sua motivazione.
1: Allora, forse andrebbe ricordato anche alla Buonguerrieri, l'ho fatto Anelli, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, che va ricordato che ci sono state 383 persone tra medici odontoiatri che hanno sacrificato la loro vita per continuare a curare durante la pandemia. Insomma, questo è un numero che secondo me ogni tanto bisognerebbe ricordare.
0: Mi chiedevo che fine hanno fatto le multe Covid. Allora, vi ricordate che per i non vaccinati c'era una multa di 100 euro?
1: Certo.
0: Qualche mese fa, poi dopo ne avevamo parlato, ma forse qualcuno non se lo ricorda, l'Agenzia dell'Entrata ha annullato tutte le multe ai non vaccinati. Di fatto questi 100 euro, anche se diciamo erano entrate nella cartella fiscale, nella cartella esattoriale, hanno attivato il meccanismo cosiddetto del discarico automatico dei ruoli, un'operazione tecnica con cui l'Agenzia delle Entrate elimina fisicamente le pendenze dai propri registri. E lo ha fatto, quindi questo significa che le sanzioni non sono state più pagate, anche se il cittadino aveva già ricevuto una cartella o un avviso che intimava il versamento entro i termini mai superati. L'effetto immediato è stata l'estinzione di un procedimento di riscossione pendente. Insomma, quindi questo, come dire, è stato un perdono per tutti.
2: Sicuramente la posizione di molti partiti della maggioranza sono stati quelli di avere una maggiore tolleranza. Fin dall'inizio hanno mostrato questo tipo di atteggiamento. Per quanto riguarda la Lega, lo è stato anche durante la stessa pandemia, quindi queste sono soluzioni e scelte prese proprio per un'idea politica molto forte manifestata, come abbiamo detto, anche in quei momenti lì, quando era in corso la campagna vaccinale.
0: Nel pieno quante rincorse sulla spiaggia per trovare quello che tra l'altro credo la fece franca lui.
2: Il runner è diventato
0: il runner la fece franca.
2: Dobbiamo rintracciarlo.
1: L'inseguimento sulla spiaggia
2: sarà ancora correndo, anche lui correva soltanto in quell'occasione per uscire di

0: questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E dai, che siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!

0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Capital Red Carpet.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quante volte quando dobbiamo controllare la nostra alimentazione, dobbiamo andare al ristorante, ci facciamo un pochino di scrupoli, no? Perché dici, se vai lì al ristorante è difficile stare a fare la grammatura di quello che mangi.
1: Ah, pensavo per i prezzi, no?
0: Anche per i prezzi, certo, naturalmente quello poi dipende.
1: Vabbè, lo so che non ti riguarda, però.
0: No, quello mi riguarda tutti.
1: Senti, tu ti fai portare il menù senza prezzo. Ricordate che una volta
2: lo facevano,
1: c'era la galanteria di dare alla donna il menù senza prezzo. Poi è arrivata Imma Baccelliere.
0: Da lì è cambiato tutto. Imma ha fatto proprio una richiesta esplicita.
2: Amica all'ascolto, mi dispiace, ci tocca pagare.
1: Cioè, più che altro, quando è che portano gli uomini il menù senza prezzo? Imma,
2: allora c'è qualcuno, Andrea, che ti porto fuori a cena e ti prometto che ti lascio il menù senza prezzo.
0: Senza prezzo.
2: Va bene.
0: Grazie. Però intanto state tranquilli.
2: Poi la colazione me la offrono sempre loro, qui, però quindi, questo è un altro discorso.
1: Un erino.
2: Alla
1: siamo
2: fine
1: arrivati
2: a una cena.
0: Vogliamo farci due conti su queste cose?
2: No, non facciamo.
0: No, non li faremmo mai, sarebbero banalissimi, triviali.
1: La
0: e
1: nostra
0: volgari.
1: Keto colazione.
0: Sì, perché stanno nascendo sempre più questi locali all'insegna del cosiddetto sgarro consapevole. Cioè si va lì consapevole del fatto che soprattutto se si sta seguendo una dieta chetogenica, ed è una cosa che ormai negli ultimi anni ha preso particolarmente piede, anche se un po' tutti i dietisti, dietologi, nutrizionisti consigliano di farla sempre per un periodo limitato di tempo.
2: Vogliamo spiegare una dieta, poi Riccardo è molto esperto,
0: no,
2: quindi
0: no,
2: aiuterà,
0: no, per carità, va
2: con
0: benissimo.
2: Basso contenuto di carboidrati,
0: molte proteine,
2: e alto contenuto di
1: grassi,
2: anche, esatto,
1: devi sì. mangiare tanti grassi e pochi carboidrati.
0: Allora nascono questi locali che ti mettono nella condizione di stare tranquillo, perché è tutto
1: pesato
0: proprio nel dettaglio, per cercare appunto una cucina light ma buona, capace di appagare soprattutto in periodi in cui bisogna essere invece un pochino più stretti. E ci sono appunto addirittura del K-Best, si chiama così, una catena di negozi di esercizi commerciali dove si può mangiare il kebab. È stata fondata da uno youtuber che si chiama Giovanni Fois, dove il motto è healthy, cioè salutare, se vuoi sgarra se puoi.
2: Perché quindi molti che seguono questa dieta hanno mostrato quanto è difficile poter mangiare fuori se non si hanno locali appropriati dove vengono proposti proprio, come hai detto, queste pietanze equilibrate nella presenza di grassi, proteine. Certo, un po' mette l'ansia a pensare di non poter sgarrare neanche un giorno, ma per sgarrare non intendiamo tanto mangiare la pizza, se anche la pizza deve essere fatta con tutte le regole della dieta chetogenica. Forse anche i nutrizionisti accettano che ci sia un rapporto col cibo un po' più elastico.
0: Non malato,
1: allora, mi colpisce che noi abbiamo un posto qui vicino, un ristorante da tanti anni che c'è, che si chiama Sano ma Buono.
0: Sì, è vero.
1: Però non ho capito perché devi mettere quel ma, perché devi mettere questa congiunzione avversativa, cioè tutto ciò che è buono, che sano, è sano, ma fa schifo.
2: No,
1: perché devi mettere sano?
0: Vabbè,
1: buono metti, ma non mettere ma, guardate,

0: Guarda, stavolta è buono.
1: No, si considera che la cucina cosiddetta sana, healthy, light, chiamala come vuoi, soprattutto a livello di condimenti, possa essere un po' più povera, un po' più striminzita, no? Rispetto ai condimenti invece più
2: robusti. Perché se facciamo
1: robusti.
2: Passare questo messaggio che le cose sane, però questa volta è buono.
1: Cioè, che ne so, devi fare un aglio, olio e peperoncino e ti dicono di mettere 3 cucchiaini d'olio e viene un po' secca. Sì. Non viene,
3: e quindi la
1: viene
3: pasta aglio e olio non è più sana, ma è buona.
1: Una volta pasta aglio e olio, l'olio lo devi mettere a livello proprio della padella, cioè dove affiora.
2: Ma una volta che uno deve andare fuori, no, a
3: sono
2: mangiare,
3: d'accordo
1: con te. Sì, sì.
3: Magari vai meno, perché chi deve seguire un regime alimentare per alcuni motivi anche di salute è comprensibile, però se forse poi il rapporto col cibo deve essere sempre mediato dalle app, perché esiste anche questo discorso, app che ti permettono di capire se puoi acquistare o no un prodotto, se puoi ordinare al ristorante quel tipo di pizza,
1: certo.
3: E forse diventa anche poi un rapporto del cibo complicato. Tra l'altro avrete notato anche voi che i supermercati sono sempre più pieni di prodotti proteici o che comunque sono vicini a questo tipo di regime alimentare che ha grande successo.
2: Se dovete mangiare, molte persone si portano il pranzo da casa, no?
1: La schiscetta.
2: Ci sono i 5 lunch box di luglio, li volete sapere?
1: Dai, vai.
2: Piadina, lunedì abbiamo piadina con hummus e zucchine marinate.
1: È buonissima.
3: E questa è sana ma buona.
1: Ottimo.
2: Esatto. E martedì abbiamo il tramezzino con prosciutto crudo, zucchine e pomodoro. Che dite?
1: Questo si può mangiare, perché no? Cioè,
2: arriviamo a mercoledì. Vai. Panzanella colorata con mozzarella.
3: Il mio cibo preferito.
1: La panzanella
3: del
1: stupenda. La faceva nonna strusciando il pomodoro sulla
3: anche io i ricordi di infanzia legati proprio alla panzanella.
1: Pane leggermente bagnato. Poi si struscia il pomodoro.
3: Ma sai che mi sa che pranzo così?
1: Con la panzanella.
2: Fermi, giovedì mi si ripropone la panzanella colorata veg.
1: Ecco, che vuol dire veg?
3: Vabbè, veg senza mozzarella, semplicemente.
2: quella che del giorno prima, quando ti sei mangiato la mozzarella, è rimasta veg.
1: No,
2: okay.
1: Esatto.
2: Venerdì finiamo con il bagel
1: ottimo.
2: Con salmone, rucola e filadelfia.
1: Ecco, piace tutto qua.
2: Io abolirei la rucola sempre dovunque.
3: No.
2: No, basta rucola,
3: buonissima.
2: Ragazzi.
1: No, non è vero.
2: La rucola è sopra, va lui.
3: No, non sono
2: perché chiude l'origano.
1: Secondo me tu sei scarsamente sensibile, è allergica praticamente. Tu sei scarsamente sensibile, ad esempio, al letto di rucola. Ti dà fastidio quella cosa lì, del letto di rucola,
2: sì,
1: vero?
2: Era una qualsiasi battaglia cosa. Che portavamo avanti con Umbertino Mattia da tempo. Qualunque cosa era sul letto di rucola, no? La tagliata dove la metti? La puoi appoggiare solo, perché sennò non esiste la tagliata senza
1: esatto.
2: Il letto di rucola.
3: Come siamo arrivati da un discorso che doveva essere pseudo serio a parlare del letto di rucola?
1: Una riduzione.
2: Però vedete, hanno fatto il business anche su questo, nel senso che la gente dice, pensando di mangiare meglio, vai in questi posti e ti ordini qualcosa che
3: in
2: è già pesato.
3: In tutto questo ha anche un grande peso ciò che viene pubblicato sui social, perché ci sono tantissimi influencer che mostrano ciò che mangiano, e io lo trovo estremamente pericoloso, perché non sai chi hai dall'altra parte. Allora, un conto è dire oggi mangio questo, un conto è dare un regime alimentare che è personalizzato, come abbiamo detto tante volte. Eppure quando hai moltissimi follower, poi quella cosa che fa bene a te può sembrare un messaggio universale.
1: Molto cattivo Tony da Palermo dice, ve lo do io la cucina proteica, e manda un piatto di, credo siano tipo 7 etti di anelletti al forno, che è un piatto siciliano che mi fa letteralmente impazzire. Grazie Tony, grazie mille.

0: Il ristorante dovrebbe cambiare nome, semmai dovrebbe essere buono ma sano, perché quello che è buono non è sempre sano.
1: Hai capito?
2: Bella, Emma? È una bella idea.
1: Quello che è buono non è sempre sano.
3: Vabbè, quello si sa però.
1: Beh, non è detto, c'è qualcosa di saporito. Buono che è sano.
2: Ma sì, ma
3: beh, tipo... vogliamo tornare sul discorso della famosa dieta mediterranea, anche se recentemente
2: abbiamo scoperto che non esiste.
3: È così, che vi non esiste.
1: Vi faccio sentire un altro messaggio.
4: 90 minuti di applausi per Andrea e De Profundis per la rucola.
1: Grazie.
3: Ma perché ce l'avevo?
2: Allora, forse la rucola è sana.
5: Esatto. Beh, allora la rucola comprata nel sacchetto, imbustata al supermercato, praticamente non sa di niente. Se forse tu assaggi la rucola spontanea che cresce nel mio giardino, vedrai, anche se, come dice il buon Giacomo Poretti, va che la rucola è infida e bastarda.
6: Andrea, secondo me tu non hai mai assaggiato la rucola originale, quella selvatica, quella che cresce da noi sulla Murgia, che è un po' piccante. Ovviamente tu a Roma avrai assaggiato la rucola, quella di gomma, di plastica.
2: No, però allora, scusateci, calma. Amici, aiutateci ad assaggiare la rucola vera. Allora, come possiamo noi risolvere questo problema?
1: Vi invito a vedere Sabatino, l'ultimo.
2: Sì, ha mandato proprio il letto di rucola. E Rosanna invece dice: questo, lo zenzero è la rucola degli anni Ottanta, lo usano su tutto.
3: Beh, la rucola ormai è tanto che viene.
2: È vero, un po' la rucola è un po' anni Ottanta, adesso c'è un po' lo zenzero.
1: Anche i gusti del gelato. Cioè, ci sarà un gelato alla rucola.
3: Allora,
2: sicuramente l'avranno creato.
3: Questa notizia arriva da un'autorevole fonte come la BBC,
2: attenzione,
3: che
2: noi
3: ha ampiamente documentato quello che è adesso una nuova tendenza londinese, cioè il cosiddetto The Ice Cream Project, dove praticamente stanno nascendo, sorgendo dei gusti di gelato davvero particolari, che replicano dei famosi prodotti da dispensa britannici. Se volete vi do i gusti più estremi, che sono Eutimol, che è gelato al dentifricio. Poi il Lurpak, dalla celebre marca di burro salato, al burro salato. Poi c'è Oxo, che è gelato al dado per brodo di carne.
2: Ma che bontà!
3: Il Kikkoman, gelato alla salsa di soia, e il Paxo, che è il gelato al ripieno di salvia e cipolla. Questi sono gli ultimi.
2: Guarda,
3: gusti.
2: Io brodo di carne, stracciatella, lo vedo bene.
3: Come no, col Malaga.
1: Allora, c'è il famoso gelato gastronomico, ragazzi. Sì. Ne dobbiamo tener conto, cioè sono gelati salati. Però secondo me questi sono gelati dolci che dovrebbero avere il gusto salato.
2: Ma salvia e cipolla?
3: Ti interessa. Poi gelato al dentifricio. Salato. A quel punto devi fare anche gelato al collo. Però dopo, perché secondo me prima l'uno

0: sta parlando. Io a fine anni 70 a Viareggio alla gelateria Gagnano ho mangiato il gelato alle zucchine,
1: avanti
0: gelato alle zucchine, no?
2: Lì ci ha mangiato il gelato alla pera e cacio, buonissimo.
3: Ma vabbè, ragazzi, questo già ci ispira un po'
2: per alleviare questo senso
4: di oppressione di afa, vero?
2: Però abbiamo scoperto che in realtà le temperature sono anche superiori,
3: più alte
2: dell'impossibile.
4: Questa mattina nelle pagine interne del Messaggero c'è chi si è divertito a fare un giro per Roma e andare in quei posti dove ci sono delle temperature che il meteo non misura ufficialmente con quelli che sono gli strumenti che siamo abituati a conoscere. E quindi ad esempio si è scoperto che in Via del Corso c'era una croce verde di una farmacia che saliva a 43 gradi, c'è tanto di foto, che è una temperatura che viene rilevata lì in quel preciso posto e che non viene invece rilevata universalmente in quella che è la media. A Santa Maria Maggiore, davanti alla chiesa, dove tra l'altro sappiamo ci sono le spoglie di Papa Francesco, sono stati rilevati 45 gradi.
2: Ragazzi, lì è una spianata, pochi alberi, molto esposta. E d'altronde passano anche tante macchine e tanto cemento.
3: Infatti, hai detto proprio la cosa giusta. Come sappiamo e abbiamo detto tante volte, l'assenza di alberi rende le temperature più alte. Esatto.
2: Riccardo entra solo nelle farmacie che hanno una temperatura esterna.
4: Mi fa impazzire. Io penso che veramente.
2: Segna meno 40.
3: Capita tanto nei termometri delle farmacie vedere temperature che magari non coincidono perfettamente con quelle segnalate.
4: No, soprattutto non riesco a capire perché spesso non coincidono neanche l'orario e la data. Mai. Cioè, non riescono a mettere. Se funziona la data, non funziona l'orario. Se funziona la temperatura, non funziona
3: Riccardo,
4: la data.
3: Sarà complicato andare lì a spostare.
4: Ci saranno dei
3: Che ci vuole? Arrivati farmacisti di tutta Italia, chiamate Riccardo per sistemare loro

0: Imma, vuoi salutare Marco che ha mandato la foto del suo cruscotto 52 gradi? Non perché lì, Imma parla male di quelli che mandano la foto sul cruscotto.
1: No, dico semplicemente che tu leggi 52 gradi e pensi è arrivato il cataclisma.
2: L'interno dell'abitacolo, dove purtroppo sappiamo
1: come detto che si chiama il nostro ascoltatore?
3: Sì, è Marco.
1: Marco. Marco, fuggi via subito dalla tua auto.
2: E apri gli sportelli e arriva.
1: Sì, questa fuori ci saranno 37 gradi.
0: Ovviamente. A Maria Luisa è piaciuto molto il pirulino.
3: Sì, degli orologi delle farmacie.
1: Ma Riccardo ha un linguaggio incredibile con quale adesso
2: pirulino,
1: saluterà
2: figuriamoci.
1: Tutti.
2: Grazie a Sergio Martelli.
0: Detto pirulino.
2: Detto pirulino.
0: Però per altri motivi.
2: Adesso arriva Chiara Iorio, arriva il mezzogiornale. Noi ci ritroviamo domani con The Breakfast Club. E mi raccomando, appuntamento come sempre alle 7 puntuali. Vi aspettiamo. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le notizie alle 10. Buongiorno da Chiara Iorio. Il voto segreto tradisce Giorgia Meloni. Alla Camera ha respinto l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia sulle preferenze. La Premier aveva sfidato l'opposizione proponendo il voto palese. Vince la palude, scrive sui social Meloni. Elezioni e dimissioni, chiedono in coro le opposizioni. L'Iran denuncia la morte di 7 soldati durante gli ultimi attacchi americani nel sud-est del paese. Oltre 260 i feriti, nuovi raid statunitensi anche a Bushehr, città sede dell'unica centrale nucleare iraniana. Ieri il passo indietro di Trump, no? Una tassa sui carichi per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ma accordi commerciali con i paesi del Golfo. E Teheran ha chiuso alle navi proprio nello stretto. E lo stallo a Hormuz, insieme alla crisi dei microchip, fa crollare il mercato dello smartphone. Simone Di Gregorio.
14: Le materie prime sempre più care, il costo dei trasporti alle stelle fanno segnare un meno 11% nel secondo trimestre 2026, secondo gli analisti. Il mercato dello smartphone raggiunge il livello più basso dal 2013. I più colpiti sono i dispositivi di fascia medio-bassa, mentre tengono i modelli di Samsung e Apple. Gli esperti spiegano che i produttori di chip di memoria riducono le forniture ai produttori smartphone per dare priorità ai data center di intelligenza artificiale, settore più redditizio. Così i prezzi dei dispositivi lievitano. Ne risente anche l'export verso la Cina, con le spedizioni di smartphone che diminuiscono del 4,3% su base annua. Il crollo del mercato smartphone segue quello dei computer, che ha subito una contrazione del 4,9% su base annua nello stesso periodo del 2026.
13: Spagna, prima finalista dei mondiali di calcio dopo la vittoria 2-0 con la Francia. Stasera in Inghilterra-Argentina si decide la seconda finalista e sarà in stile Super Bowl l'intervallo della finale di domenica. L'halftime show potrebbe durare fino a 25 minuti secondo la BBC. Durante la cerimonia di chiusura, prima della partita, si esibirà Laura Pausini. Ora il mezzogiornale, alle 11 tornano le notizie.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Io guardo gli altri e sudo e mi stanco.

0: Canzone questa che è allegra, no? Lo è a tutti gli effetti, ma l'ha scritta al gabbio Chuck Berry, che un paio di volte è finito al fresco, e questa l'ha scritta nel 1963 mentre era recluso in una galera.
1: C'è in giro su Instagram, sì, il video di Tarantino che riprende, più che lui non riprende, non ha la macchina da presa in mano lui, sì, ma controlla Travolta e Thurman che la ballano, praticamente da un metro dietro di loro, cioè lui balla praticamente con loro e gli fa le mosse, li incentiva come un allenatore, capito?
0: Beh, certo, grazie,
1: nel momento in cui loro stanno facendo il balletto iconico.
0: Ci chiedono da casa chi di voi due fa Uma Thurman e chi John Travolta.
1: Io, perché sono biondo.

0: meglio che c'è.
1: Alla fine è come una sorta di navicella spaziale che piano piano si avvicina e attracca alla stazione orbitante. Sei arrivato a Roma, sei arrivato a casa.
2: Sono tornato, mi sono inurbato, grazie, mi sono ricongiunto, ho fatto il ricongiungimento familiare.
1: Anche carnale?
2: No.
1: Non gliel'hai fatta.
2: Era carne. No, beh, adesso non mi si chieda.
1: E che ne sai?
2: Dopo tanto tempo. E che volete il sangue?
1: Ma devi assolvere i tuoi obblighi.
2: Ma ieri è l'aereo, è il taxi, e vai a Milano e fai le cose.
1: Come ti capisco, davvero. Ma questo caldo è difficile. Buongiorno anche a Chef Blues e a Donna Moretti che sono dall'altra parte.
2: Buongiorno, come andate voi con la carne? Da quanto tempo non, visto che Benny ha preso questo argomento,
1: ma
2: com'è?
1: Adesso,
2: la Moretti abbassa lo sguardo verso il monitor.
1: Non è un tema che la appassiona.
2: Chef con la sua camicia militare, sembra Gheddafi, chef, ecco.
1: È un po' Gheddafi.
2: E ha trovato questo.
1: Che cosa significa questo?
2: Beh,
1: quindi?
2: Ognuno può trarre. Grazie Chef Blues, il nostro regista. Grazie.
1: Ma qui noi stavamo parlando di politica, di franchi tiratori.
2: Non soltanto, stavamo parlando anche, prima ancora Benny, un messaggio secondo me tuo, giustamente, da direttore artistico della trasmissione. Benny governa tutto.
1: Sì.
2: Benny stava dicendo della... prima di andare in onda, della lunghezza dei messaggi che ci arrivano. Voi sapete che noi abbiamo questo rapporto molto intenso, abbiamo creato una piccola, nel nostro piccolo, veramente una fan base di gente che ci manda messaggi audio, spesso molto divertenti. Però il messaggio audio ideale non è una mezza minutata.
1: No,
2: come dicono quelli delle radio romane.
1: Mandateci una mezza minutata di messaggio sulla Roma oppure sulla Lazio, dipende.
2: Il messaggio ideale, ragazzi, che ci scrivete, ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, è di 10 secondi al massimo.
1: Una freddura,
2: se volete, deve essere proprio ten. Dovete entrare a gamba tesa. Conoscete l'opinionista driver?
1: Beh, è il nostro opinionista
2: principe.
1: Quello
2: che mettiamo nella sigla.
1: Sì.
2: Avete
1: sì.
2: Viva Pernette!
1: Sì, lui, esattamente lui.
2: È una frase, ragazzi, cioè se voi ci fate i racconti della vostra vita che durano 50 secondi, è difficile metterli in onda perché diventa un po'...
1: Vabbè, questo è il disclaimer iniziale, dai, quindi va bene. Noi più sono corti e più... Ci piacciono. No, parlavamo di franchi tiratori perché ieri c'è stato questo voto in Parlamento, la maggioranza è andata sotto sulla questione della legge elettorale. Adesso non ci addentriamo, anche perché immagino che in Breakfast Club ne abbiano parlato abbondantemente. Ma l'origine della locuzione franchi tiratori è quella che ho detto: ma sto franchi tiratori, no?
2: Che non è un italo-americano.
1: No, cioè.
2: Franchi tiratori, no?
1: Franchi tiratori,
2: no, non è.
1: Un affiliato della mafia.
2: Saluto
1: di
2: anche un mio compagno di basket dei tempi di Rieti. No, si chiamava Tiratore di cognome. Uno che gioca a basket, capisci che chiamarsi Tiratore.
1: Da tre come andava?
2: Non era anche buonino.
1: Allora, è una locuzione che nasce nell'Ottocento, durante la guerra franco-prussiana, i francesi contro i prussiani. C'erano questi civili armati, dei cecchini praticamente, che si nascondevano e che riuscivano a...
2: E c'è ancora una parola francese che finisce per C, Benny, come ieri.
1: Qual è?
2: Ti ricordi quando abbiamo discusso della pronuncia? Franc.
1: Le franc tireur. Le franc tireur. E beh, poi ci sono vari modi di dire anche all'estero, per esempio negli Stati Uniti è Maverick, che sarebbe ribelle, no? Il ribelle, oppure Rino e Dino, che fa un po' ridere come cosa. Rino e Dino. Rino è l'acronimo di Republican in Name Only, e mentre Dino è dall'altra parte ai democratici.
2: Allora io direi che oggi per il programma ci potremmo chiamare Rino e Dino. Io faccio Rino
1: e io faccio Dino
2: e tu fai Dino, dai, conducono Rino e Dino.
1: Non è
2: il mezzo giornale di oggi, guarda che come nome d'arte. Io Rino anche un po' in onore di Rino Tommasi, ho avuto la fortuna di lavorarci insieme.
1: Io Dino, c'era un cantante che si chiama Dino.
2: Certo.
1: No?
2: Tu hai amici che si chiamano Dino?
1: Dino no, ma Franco ne ho tanti.
2: 342-342-2190, tutti quelli che si chiamano Dino e Rino ci scrivano, anche se avete amici idraulici, elettrauti.
1: Una mezza minutata di messaggi.
2: Al massimo.

0: Comes the rain again, cioè ritorna la pioggia, sì, all'Alt Italia pioverà, anzi, nel fine settimana.
1: Speriamo in maniera giusta, perché le piogge quando sono giuste, voglio dire, fanno bene a tutto, alla temperatura. Speriamo non bombe.
0: Ci sarà un calo termico di circa 15 gradi, dicono i meteorologi. Là però è al nord, amici.
1: Come
0: del
1: succede
0: nord.
1: Qui nello studio del mezzogiornale, quando accendiamo l'aria condizionata.
0: Non so se adesso se funziona. Non lo so. Allora, eravamo rimasti a Dino e Rino perché siamo partiti dai franchi tiratori, no? Quelli che hanno votato contro le indicazioni del proprio partito ieri in Parlamento. Come siamo arrivati a Rino e Dino?
1: Tu hai nominato Rino e Dino, che erano due storici. Cos'era?
0: Esatto, perché in Italia si chiamano franchi tiratori. Negli Stati Uniti Rino e Dino si chiamano così solo perché sono acronimi. R da repubblicano e D da democratico.
1: Ho capito, ma Rino è anche un agronomo, oltre a essere un acronimo. Perché Matteo da Forlì scrive: Rino è il tecnico agronomo che viene a farci consulenza sulla frutta. Lui ha un'azienda.
0: Sì.
1: Dino è un amico di 40 anni che gira con l'ape 50 truccata nell'azienda agricola vicino a casa mia. Matteo da Forlì.
0: Grande. Però io, Matteo. Allora, Stefano di Milano ci scrive. Sì. Non lo so se sia. Però vabbè. Tino, Mino, Rino e Dino erano quattro camerieri al Prater, ristorante di Monza. Tu ci credi?
1: Guarda, io voglio credere a Stefano da Milano, perché io dico, ma

0: No, alle 10:13 di mattina, ma perché ci dovrebbe dire una bugia? Io voglio credere
1: Tino,
0: in un
1: Mino, Rino e Dino.
0: Tino, Mino, Rino e Dino, è come Ron, Raff, Mal e Neck, che io sostengo sempre che dovrebbero fare un concerto insieme.
2: Vai. Sentiamo un po'.
3: È come non ricordare il mitico Don Dino, il nostro grande prete. Era rivoluzionario pure lui,
0: Don Dino.
1: Don Dino, dove però?
0: Sto Don prete. Dino. Io conoscevo Don Dario Viganò.
1: Ecco, capito.
4: A Napoli di Rino ce ne sono carrettate, dato che è il diminutivo di Gennaro, ossia Gennarino.
1: Certo. giusto.
5: Aveva un amico che si chiamava Dino, diminutivo di Ermelandino. Porello
0: Ermelandino, vai subito sul contanome.
1: Contanome, che ci sarà, solo giusto lui, Ermelandino, dai.
6: Dino, sì, il mio osteopata che fa l'osteopata a Montecchio Emilia. C'ha due mani che sembrano due pistarole. Lo salutiamo. Ciao Dino.
1: pistarole.
0: Io immagino il grande Dino che massaggia.
1: Pista, Dino.
7: Io ho un cugino che si chiama Rino, che poi in realtà il suo nome è Saverio, ma si chiama Rino a 100 celle. Ecco.
0: Allora, io credo che il Mezzogiornale, ragazzi, raggiunga le sue vette proprio ideologico giornalistiche con sondaggi di questo tipo. Proseguiamo, prego.
8: Bene, un carissimo amico si chiama Donato, ma ho sempre chiamato Dino. Fate un po' voi. Ciao
0: Renzo. Interessantissimo.
1: Ci ricorda Dino Baggio, Dino, Roberto, Dino. Don Dino è il Christian De Sica in un film, Colpi di fulmine, Don Dino. E poi ci ricordano anche un nostro amico da Asti, Corrado. Due fratelli di Scandicci, Dino e Sauro.
0: Ecco,
1: questa è una battuta.
0: Ecco,
1: però
0: questa la verificherei.
1: No, Dino e Sauro.
0: Però non possiamo escludere.
1: Ho capito, ma devi essere proprio.
0: Vorrei sempre ricordare che una mia amica di Rieti, che si chiamava Francia di cognome, che venne chiamata Italia.
1: Anche non lì è una bastardata.
0: All'anagrafe Italia-Francia. Attenzione a Laura, da Pavia, mio zio Dino e mia mamma Dina. Cioè, due fratelli, Dino e Dina.
1: Dino e Dina. Ma sai, fin lì posso pure accettarlo. Dino e Dina.
0: Dino, cioè, e non Sauro, sei, no, dai, non dai. Sei ideologicamente contrario.
1: Ma nessuno ancora ha fatto la battuta lampadina, perché è troppo vecchia, cioè rischiamo proprio di. Vabbè.
0: Caramella, mortadella, caramella. Mandarino, com'era? Caramella, mortadella, mandarino.
1: Ne manca una.
0: Ce n'è una.
1: Negrita su Radio Capital.

0: abbiamo la quarta, eh? Allora era caramella, mortadella.
1: Il testo ufficiale è caramella, mortadella, mandarino, bacinella.
0: Bacinella era la quarta. Sì, bravi, sì, sì, gli ascoltatori. Abbiamo un paio di messaggi, gli ultimi, poi
1: sì,
0: cambiamo,
1: poi chiudiamo, dai,
0: argomento.
2: Non c'entra una mazza, sì, ma è una stupenda playlist che si chiama Sillaba, perché contiene solo le canzoni di Ron, Raff e Neck.
1: E mettici pure Mal.
0: Che t'ha fatto, povero?
1: Non ho capito. Cantanti di tre lettere.
3: Perché non può essere dinosauro? E un collega del mio ex marito si chiamava Pietro e Marmo di cognome, ed era vero, ve lo
0: Pietro
3: giuro.
0: Marmo.
1: Pietro Marmo è un uomo di una grande durezza.
4: Sono Roberto da Roseto. Sì. Dino Celommi da Roseto degli Abruzzi, bagnino 95, ultra 95.
1: Grande, grande. Dino Celommi.
0: Cioè
1: questo bagnino anni, che ha 95 anni.
0: Fa ancora il bagnino.
1: Beh, probabilmente magari avrà un supporto, però perché no? Perché
0: no? Invece, a proposito di dinosauri, animali, vuoi dire?
1: Guarda, ho un ultimo calambù, visto che stiamo giocando con le parole.
0: No, vai.
1: Io dico una cosa. Parole di due sillabe, io ho trovato soltanto pizza. Che pizza può essere declinata cambiando la prima vocale in quattro, con tutte le vocali di senso compiuto, e vengono parole sempre compiute: pizza, pazza, puzza, pozza e pezza. Esiste, mi chiedo e chiedo all'Italia, un'altra
0: rizza,
1: parola,
0: razza, la rezza a Napoli è la rete, la ruzza, rezza, ruzza
1: e rozza.
0: E rozza, ruzza, però ruzza,
1: la ruzza che è?
0: Che
1: è un orologiaio, te lo dico subito.
0: Cioè, che significa?
1: Però non è un parola di senso compiuto.
0: No, è un cognome.
1: Allora, scusate ragazzi, questo fatelo per noi, poi chiudiamo veramente. Però 342-342-2190, parole bisillabe, cambiando una sillaba della parola vengano cinque parole di senso
0: questa
1: compiuto.
0: Questa fa tanto cruciverba, sotto l'ombrellone.
1: Però mi è venuta una no: pizza, pazza, puzza, pozza e pezza.
0: Rotta, allora.
1: Retta.
0: Retta, ritta, anche si ritta, può dire. Rotta. Rutta.
1: Rutta, voce del verbo ruttare.
0: Ratta, però.
1: Te pozza schiattare la ratta.
0: Che significa? No. Te pozza schiattare la ratta.
1: La ratta è la. Credo sia. Come si chiama? L'ernia inguinale.
0: Ma non è la ratta.
1: Allora. Dalle.
0: Nel centro Italia.
1: Nel centro Italia. Te pozza schiattare la ratta. Credo anche gli amici di Terni possono capire. È praticamente che ti venga un'ernia inguinale, detto in senso affettuoso.
0: Ratta potrebbe essere anche gratta, però in
1: sì,
0: alcuni
1: però,
0: dialetti.
1: Però pizza pazza, puzza pezza, pozza, sono
0: quella
1: tutti, secondo è tutto
0: me
1: italiano,
0: è inarrivabile, inarrivabile. Vediamo, magari i nostri ascoltatori ci possono in qualche modo sorprendere,
1: ragazzi,
0: da questo punto.
1: Una prima mezz'ora così soltanto su Radio Capital né il mezzo giornale con Meloccaro e Benny.
0: Somber, la nuova

io conosco un produttore di vino che si chiama Piero di nome e Nebbiolo di cognome, e il socio si chiama Claudio di nome e Rosso di cognome.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
10: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Prova

0: anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Non c'entrerà niente, ma Eschilo, Eschilo, che qui sei Sofocle. Attenta alle scale, che sono Euripide, se no te ucidide. Un abbraccione, Enrico.

0: Caro Benny, ne ho due.
1: Di cosa?
0: Di cinquine.
1: Ah, ok, allora fermi tutti. Facciamo un piccolo resumé del primo quarto del mezzogiornale di oggi. Siamo partiti dai franchi tiratori, siamo finiti a parlare di Rino e Dino, tutti quelli che si chiamano così, e poi.
0: Abbiamo fatto una grande inchiesta in tutta Italia sui Rino e Dino che dovrebbero essere famosi.
1: E poi Calembour, i giochi di parole con.
0: Siamo partiti dal mio puzza, pizza, pezza, pazza. Pozza.
1: E pozza.
0: E abbiamo ricevuto delle cose, ti dico soltanto, mi scrive l'amico Paolo Bonanni,
1: sì,
0: che è anche un nostro collaboratore
1: amico,
0: in diretto,
1: certo, sì.
0: Mira, Mara, Mera, Mura,
1: Mura.
0: Mora,
1: no,
0: può
1: ma,
0: starci.
1: Sì. Ma complimenti a Marco, ratto, retto, ritto, rotto, rutto, bravo.
0: E perché non citare il grande Rick?
1: Sì.
0: Fritta, fretta, frutta,
1: sì,
0: frotta, fratta.
1: È frotta che non mi conviene.
0: Una frotta.
1: Una frotta, una quantità.
0: Un insieme, sì.
1: Una frotta. E Roby, fuga.
0: Beh, faga non esiste però.
1: Fuga, foga,
0: no,
1: faga.
0: No, Roby, faga non esiste.
1: No, non esiste. Purtroppo
0: perciò
1: non arriviamo
0: non possiamo
1: neanche
0: arrivare
1: a quella.
0: Esatto, non ci arriviamo.
1: Arriviamo.
0: Non ci evitiamo.
1: Sentiamone uno solo, cioè, dei nostri amici.
2: Cane, da pane, sane, rane, vane.
1: Bravo,
0: ma no, ha cambiato la lettera.
1: E vabbè,
0: va bene uguale.
1: Accettiamo tutto. Senti,
0: no, era pane, pene, pine.
1: Le pinelle. Le pinelle. Vogliamo cambiare argomento? Parliamo un po' di mode?
0: Forse sì, bene.
1: Mode,
0: a malincuore, amici ascoltatori, cambiamo argomento ed entriamo nel settore fashion del mezzogiornale. Benny sta sfilando nel suo posto microfonico.
1: Sto sculettando. Non so,
0: sì,
1: se avete visto.
0: Sì.
1: C'è stata la sfilata di Dolce & Gabbana a Taormina, eh? Ogni anno c'era J-Lo, bellissima, vestita con un vestito pazzesco.
0: Da Wimbledon è andata.
1: È andata giù. Anche Haaland, calciatore norvegese, non si è portato dietro il procione, quello. Hai visto che è sceso dalla scaletta dell'aereo?
0: Sì, cosa aveva?
1: Questa specie di procione finto, ovviamente.
0: Cioè, bambolottone.
1: Bambolottone, che è un procione ubriaco, perché c'aveva la bottiglia vuota. Costa $750 quel procione, lo sono andato
0: alla
1: a vedere.
0: Alla faccia del procione.
1: Infatti, vabbè, comunque adesso è andato anche lui a Taormina,
0: certo.
1: Ma la cosa che mi ha più colpito, se vogliamo, è Dolce. Adesso chi è Dolce,
0: Stefano,
1: dei due?
0: Stefano
1: Dolce, quello più alto, quello con i capelli,
0: sì,
1: che è uscito dalla macchina in pigiama. Lui aveva il pigiama. Hai presente il pigiama palazzo?
0: Beh, Benny, anche tu, voglio dire, nel tuo piccolo.
1: Anch'io.
0: Un giorno sì. No, dico, ma te vesti pure un po' un tantino.
1: No,
0: non oggi, ma le tue camicie celebri a righe.
1: Ma non è un pigiama quello,
0: vabbè,
1: dai.
0: Evocano.
1: Anche perché non ha il colletto, questo pigiama che.

0: portava per l'appunto.
1: Ma proprio pigiama vero?
0: Ragazzi, a me sembrava un pigiama.
1: O è una trovata di moda.
0: Ma può anche essere una trovata di moda, non lo so. E poi una delle nuove tendenze di questa estate 2026, anche se non stiamo parlando proprio di una novità eclatante, sono i ventilatorini da borsa.
1: Tutti, quelli USB, quelli che si ricaricano.
0: Bravo, perché uno può pensare, ma come, devi cambiare le pile, tutte le... No. Lo attaccate la notte quando andate a dormire, attaccate il telefono, attaccate anche...
1: Allora, ce ne sono di ogni genere, sì, io credo che ci siano anche di diverse qualità. Io ne vendevano uno a Wimbledon, marchiato con il logo del club, chiaramente, che è una roba del genere che deve costare tipo 3 euro, ne costava 30, 30 40.
0: Sì.
1: Un mio amico ce l'aveva, l'ho provato.
0: E che... Niente
1: ti
0: di
1: posso
0: che.
1: Dire che un bel ventaglio all'antica fa 100 volte più aria.
0: Il ventaglio alla D&G, sai, quelle cose colorate tipo,
1: tu hai visto quando inquadravano i tennisti a Wimbledon, sì, la tribuna quella esposta al sole era tutto uno sventagliare, proprio si muoveva, vedevi questa...
0: Comunque le origini del ventaglio e soprattutto di questa grande moda del ventaglio da borsetta sono sempre dei coreani. Guarda sti coreani, ma com'è? Corea del Sud.
1: Sì, adesso scrivo, voglio vedere quanto costa un ventaglio.
0: Allora, USB. Guarda, ti dico, ci sono tutti i prezzi, però quello che costa di più addirittura quello della Dyson, che dagli aspirapolveri in poi fanno anche loro il ventaglio. Questo 99 euro costa. 99. Però mi arriva a 65.000 giri al minuto. Roba che se ti pettini ti puoi anche spettinare.
1: Ma io dico, ammesso che funzioni benissimo, va bene, io butto sti 99 euro, lo compro volentieri, però mi chiedo, rinfrescare il viso di per sé
0: aiuta?
1: Già ti dà una sensazione di grande frescura?
0: Secondo me sì, puoi anche andare un po' più giù e alzare il braccio e quindi tutte e due le braccia, oppure sulla pancia, oppure sulle parti basse.
1: Lo puoi mettere anche basse.
0: C'è anche quello con la piastra refrigerante, che te la metti sulla fronte, te la avvicini, hai capito? Oppure sul collo e ti refrigera.
1: Vorrei ricordare sempre che esistono anche i climatizzatori da entromaglia.
0: Da che?
1: Entromaglia.
0: Alzi la maglia.
1: Si applicano sul collo della maglia e iniettano dell'aria fresca.
0: Non solo, ci sono quelli che fungono da power bank di emergenza. Cioè sono carichi e ci puoi attaccare il telefono se hai un telefono scarico.
1: Amici, se ci volete portare la vostra testimonianza, il numero è sempre quello, 342-342-2190. Tu ce l'hai, Benny? Hai qualcosa del genere?
0: No, io preferisco il vecchio ventaglio.
1: Guarda che il ventaglio fa molto chic.
0: Fa sempre chic, assolutamente. E alleni anche il polso, tra le altre cose.

0: Non escludiamo che per la nuova stagione Radio Capital, innanzitutto, perché sono loro che cacciano i soldi, e sì, il Mezzogiornale, sì, non escludiamo che ci sia nella bag dei nostri premi un ventaglio, non il ventilatore, vorrei un ventaglio con il marchio il Mezzogiornale.
1: Guarda che fino a qualche tempo fa c'era il ventaglio, io lo asportai, lo rubai.
0: Era un ventaglio tondo.
1: Sì, esatto, non aveva la tipica foggia del ventaglio classico.
0: E io vorrei quello delle ballerine del flamenco. Hai capito? Vorrei quello.
1: Perché
0: quello
1: hai detto foggia? A foggia. A foggia c'hanno il ventaglio.
0: No, flamenco ho detto.
1: Io ho detto foggia. Chi è che ha detto foggia?
0: Nessuno ha detto
1: io
0: foggia.
1: Io ho detto foggia.
0: Tu hai detto
1: io
0: foggia.
1: Ho detto che non aveva la foggia.
0: La foggia, la forma, la foggia. Molti ascoltatori ci ricordano che Abba Tantuono, quando va, certo, sì, al tavolo di Fabio Fazio.
1: L'ho visto quella volta che sono stato, ti ho detto bene che ho scritto un libro di tennis e Fazio mi ha invitato.
0: No, qual è il libro, scusami?
1: Si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis.
0: Oh, sono molto stato in libreria ieri, molto, ma è casa editrice?
1: Rizzoli,
0: devo andare a vedere.
1: Non l'hai visto?
0: Comunque, Abba Tantuono si porta sempre il ventilatorino, quello piccolo, perché ha caldo. Certo. Altri messaggi sui ventilatori da borsa che vanno di moda, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, io sono un docente e gli ultimi giorni di scuola tutti i miei studenti avevano questi fantastici ventilatori portatili, sembrava di far lezione in un alveare.
0: Ma poveri, nelle scuole purtroppo è
1: allora
0: così,
1: ti dico una cosa, sulla terrazza delle televisioni di Wimbledon, siccome c'era il sole, perché non c'è stata una goccia di pioggia, faceva molto caldo, si distinguevano in televisioni ricche e televisioni povere. Noi eravamo una televisione povera, perciò io e Mangiante stavamo così con la faccia al sole,
0: con uno sotto,
1: con gli occhi semichiusi, rughe e così. I ricchi, gli americani,
0: CNN,
1: avevano sotto due ventilatoroni, hai capito, che in qualche modo sono simili a quelli USB che mandavano aria fresca.
0: Comprate un ventilatore a Sky, siete messi così male.
1: E quanto, ma non ha,
0: quanto costerà?
1: Ma a Londra, chissà, poi vatti a fidare, che ne puoi sapere.
0: Va bene.
1: La prossima volta, Benny, sai cosa faccio? Prendo due odalische e mi faccio sventagliare.
0: Veniamo io e Chef Luz.
1: Da sotto, però.
0: Salutiamo Tonia che ha il miglior ventaglio di Gucci, il cioccolato 590 euro, ma non regaleremo quello, al massimo uno da 5,90 euro.

0: Comunque anche tanti ventagli cinesi ci hanno mandato le nostre ascoltatrici, che sono sempre, fanno sempre comunque il loro mestiere, quello di creare un po' di vento, un
1: flusso
0: po'
1: d'aria. Bene, flusso, ma io mi chiedo, esisterà un ventaglio, voglio dire, automatico, da cioè tu lo tieni in mano e quello sventaglia senza utilizzare il polso?
0: È meglio il ventilatorino, allora, a questo punto si fa prima.
1: È la mia idea.
0: Ascoltiamo le notizie e poi torniamo, seconda ora.
2: Alla voce Aretha Franklin.
3: Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
4: Alla batteria Phil Collins.
3: Al basso Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
6: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. In apertura all'omicidio di Saman Abbas, condanne definitive per i familiari della 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Si era opposta a un matrimonio combinato e ha intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Condannati all'ergastolo i genitori della ragazza e i due cugini, 22 anni di reclusione allo zio della vittima. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi dei cinque imputati. È ripresa la discussione sulla legge elettorale dopo la bocciatura di ieri alla Camera dell'emendamento sulle preferenze. Il governo non intende dimettersi, dice Luca Ciriani a Sky TG24. Intendiamo concludere l'esperienza di governo, così il ministro dei rapporti con il Parlamento. L'Iran chiude di nuovo Hormuz, il blocco navale nello stretto sarà in vigore fino al termine dell'aggressione americana, dicono da Teheran, e sono almeno 7 i soldati uccisi e 260 i feriti degli ultimi attacchi americani, è la denuncia iraniana. Oggi 7 città da bollino rosso, domani diventeranno 15 in Sardegna, temperature oltre i 40 gradi. Non solo allerta caldo, ma anche siccità. Il Po è in secca ai livelli della siccità del 2022. La centrale idroelettrica di Isola Serafini funziona a singhiozzo. La centrale ha subito negli ultimi giorni varie interruzioni e ripartenze dell'attività di produzione di energia proprio a causa del basso livello del fiume. Limitare i social ai minori di 13 anni, la proposta dell'Unione Europea che ribadisce una regola già esistente per le piattaforme. Per il professore dell'Università di Pavia, Matteo Flora, è impossibile verificare l'identità di tutti gli utenti.
7: L'idea che io debba bloccare i minori significa che debba controllare l'età dei minori, come si sta discutendo adesso, significa che devo controllare di tutti e quindi avere una grande base dati centralizzata di questa cosa. Non è la prima volta che qualcuno ci prova. L'Australia ci ha provato. Il primo ministro australiano ha dovuto ammettere candidamente che non funziona. Perché? Perché se tu blocchi l'accesso fanno finta o ti dicono che arrivano dalla Nuova Zelanda. Quel minore ha in mano un computer non controllato, quel minore ha in mano un cellulare con un abbonamento intestato non a lui ma al genitore. Stiamo cercando tutti i modi possibili e immaginabili per non fare un'unica cosa, avere la rottura di scatole di essere genitori.
6: Le notizie di nuovo a mezzogiorno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro.

0: Danfiss 899 TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio Capital. Da 30 anni solo bella musica.
1: Buongiorno, da noi a Barletta d'estate come segnaposto nelle chiese partecipando ai matrimoni vengono utilizzati spesso

0: Crocodile Rock. A proposito di coccodrilli, l'hanno ritrovato questo coccodrillo avvistato a Masiano, provincia di Pistoia.
1: Beh, però Pistoia, voglio dire, da sempre è zona famosa per i coccodrilli.
2: Sì, famosa.
1: Le famose Everglades di Pistoia.
0: Gli avvistamenti.
1: Sai che a Miami si chiamano Everglades.
0: Cioè cosa?
1: Le paludi dove stanno i coccodrilli.
0: Ah, come no, lì ci sono
1: perché
0: veramente.
1: Si va, hai visto quelle barche fondo piatto sì. E elica dietro. Perché sono talmente piene di alghe, che così l'elica vera non si.
0: Allora, lì ce ne sono
1: impiglia.
0: Tanti. Ne sono tanti, anche sui campi da golf, anche quello di Trump, ce ne sono trovati. Un paio di coccodrilli.

0: Drilli. Ma no, questa invece è la storia di Masiano, vicino Pistoia, in un grande bacino dalle parti appunto di questo posto. Hanno trovato, hanno avvistato, si dice, un coccodrillo lungo 2,5 metri, mica tanto.
1: Bene, si parla sempre di specie. Scusa, sono mesi che parliamo delle specie alloctone.
0: Ecco.
1: Alloctone che arrivano dallo stretto di Suez.
0: Da fuori.
1: Che non arrivi qualche coccodrillo? Quello nuota nel Mediterraneo e va a Pistoia.
0: L'ipotesi è che si sospetta l'abbandono di un animale comprato illegalmente, perché non è che il coccodrillo lo vai a comprare al negozio di animali e ti arriva illegalmente. Ti arriva un coccodrillino, poi non sai dove metterlo. Dice, questo se mangia 18 kg di carne al giorno.
1: Però voglio dire, per noi è perfetto. Una volta una pantera, c'era la pantera in Puglia, poi abbiamo cercato per mesi.
0: Che fine ha fatto quella pantera, che secondo me era un gatto nero?
1: Era probabilmente un gattone.
0: Un gattone un po' troppo grande, quindi alla fine è stato scambiato per una pantera. Ma di avvistamenti è piena la storia, certo. Figurati, anche a Roma c'è stata la storia della pantera agli anni, fine anni 80, quella pantera che creò una psicosi generale. Perché ridi?
1: Perché mi sta venendo in mente la legge della pantera, che però non dirò.
0: Allora, se è una cosa sconcia...
1: È una cosa sconcia.
0: E allora dilla.
1: Perché?
0: Se non è sconcia, non
1: dai,
0: ci interessa.
1: Dai, lo chef, la sai la legge della pantera, dai, che anche chi ha bionda
0: no,
1: la porta.
0: No, però,
1: nera,
0: aspetta. Ah, ok. Vabbè, andiamo avanti, l'ha detta, e poi... No...
1: Sono cose talmente idiote che sono tornate a vabbè, far ridere.
0: Sì, mai. Certo, come no. Comunque, no, era arrivato anche un esperto. Un esperto di coccodrilli, non di pantere.
1: Sempre a Pistoia?
0: Sempre a Pistoia, è un naturalista francese, Olivier Berat. Oh. Però dice, io qua non ho visto niente.
1: Ma io spero fosse in vacanza da quelle parti, o c'è andato apposta?
0: No, l'hanno chiamato, hanno installato queste gabbie, trappole, eccetera, lì vicino. Però il coccodrillo mica è scemo, si va a ficcare in una gabbia. No, si è scappato probabilmente. E niente, rimane il problema dell'avvistamento del coccodrillo.
1: Comunque, voglio dire, complimenti alla nostra programmazione musicale, sì, che ha messo Crocodile Rock
0: per questo,
1: il giorno giusto.
0: Solo per questo. Sì. Allora, amici di Pistoia, Pistoia e dintorni, sto coccodrillo magari può essere arrivato pure a, che ne so, a Prato nel frattempo,
1: ma pure a Forte dei Marmi. Lì ci sono per esempio tante borse di coccodrillo, tipo quella della Sant'Anchena.
0: Se
1: tu, che poi tra l'altro non erano tutte proprio di coccodrillo,
0: proprio vere,
1: se ne è parlato,
0: guarda il capello adesso, dai,
1: ma anche a Marina di Mass, ecco. Marina di Mass è un po' più su,
0: però allora proprio per quel motivo non dovrebbe andare a Forte dei Marmi e stare più magari all'interno, capisci? Perché altrimenti arriva lei, la pitonessa,
1: certo,
0: è un problema. Vabbè, basta, chiusa qui. Non dovevamo parlare di
1: niente,
0: altro,
1: dovevamo parlare di altro, però ci siamo. Ragazzi, capiteci. Cioè, in realtà l'idea era quella di sfiorare il tema coccodrillo e andare su un'altra cosa.
0: Però il coccodrillo, perché c'è sempre poi la storia del coccodrillo, come fa, ma non la diremo.
1: Comunque vogliate gradire le nostre selezioni musicali.
0: Esatto.
1: A breve il tema di cui avremmo voluto parlare, ma che poi è stato così soppiantato dal coccodrillo.
0: No, il tema vero quello. Io sto già tremando per certi aspetti, perché comunque.
1: Sì, a rischio la notorietà di Benny e del suo appartamento.
0: C'è Venditti.

0: ragazzi.
1: E no.
2: Merocca, non dassi le informazioni sbagliate.
0: Cosa è successo?
3: Allora, io non dasso, ma cosa, dove ho sbagliato? Dimmi dove ho fallito.
0: Perché ci dice Roberto, Roby, ragazzi, in Florida ci sono gli alligatori, non i coccodrilli.
3: Allora, facciamo le differenze. Dai, allora il coccodrillo cosa fa?
0: Coccodrillo
3: non
0: come
3: c'è
0: fa?
3: Nessuno che lo sa. L'alligatore, allora, la differenza fondamentale è che l'alligatore è un po' più piccolo.
0: Sì.
3: Ma soprattutto per capire, coccodrillo che costa, cioè sta sulla costa, nel senso tendenzialmente acqua di mare.
0: Sì.
3: Alligatore, acqua dolce. Poi differenze ce ne sono, ma non è che proprio, diciamo, uno di San Pier d'Arena, non è che proprio quando vede coccodrillo e alligatore capisce al volo.
0: Diciamo che se si incazzano tutti e due sono guai, ecco, se ti azzannano le caviglie. Allora, a proposito di avvistamenti, a Maglie c'è un tucano, ci dicono, un tucano per strada.
3: Maglie. Beh, Maglie è una città, dunque tucano urbano.
0: Tucano, ah, non sui motorini, no? Quella è la copertina dei motorini, ma escludo con questa temperatura. E poi in Puglia, rimaniamo sempre in Puglia,
3: certo.
0: E c'era, non era la pantera l'anno scorso, hanno scoperto, era un serval. Che sarebbe il servalo africano, una specie di gattone un po' più grande.
3: Un gatto, quasi un...
0: Sì, un gattone un po'
3: felino,
0: più grande.
3: Felinone.
0: Poi ci dicono, e chiudiamo qui, che al santuario della Madonna delle Grazie a Mantova c'è appeso un coccodrillo. Immagino imbalsamato in qualche modo, cioè non vivo.
3: Benny, io dico una cosa, Benny. Sì. Tu sul tuo celebre terrazzo in discesa, chi ascolta il mezzogiornale lo sa, amici nuovi, sappiate che Benny vive alla Garbatella a Roma, sì. Ed ha un
0: balcone,
3: terrazzino, un balcone che è in leggera pendenza.
0: Beh, insomma,
3: non ci sono rischi strutturali,
0: sembra quasi una pista nera,
3: però se a Benny cade un

0: la pallina da ping pong,
1: sì, va giù.
0: Ecco, va giù, non si ferma. No. Cioè, sappiate che proprio fa un po' tipo se, pista da sci.
1: Di buono ha che se c'è un po' di pioggia in più, lava e va giù direttamente.
0: Okay. Questo è stato un balcone di cui noi abbiamo parlato molto, molto, molto, sì, ed è celebre. A Roma c'è gente che va, passa proprio da via Gianni Toni a vedere il balcone di Benny, sì, però rischia di essere soppiantato. A te, Benny.
1: No, che? A me che?
0: No, che cosa succede? Perché il tuo balcone?
1: Ah, il perché? E perché il perché lo trovate su tutti i social stamattina.
0: Cosa è successo?
1: Hai visto De Martino? Si è messo a scopare sul balcone, a scopare con la
0: fermi
1: scopa.
0: Tutti, dati precedenti, ramazzava ragazzi, sul balcone.
1: Scusatemi, si è messo a ramazzare sul suo balcone, che non è proprio una casa onesta come la mia, cioè sarà onesta pure la sua, ma
0: comunque non è un balcone grande, nel senso proprio un terrazzino pure quello.
1: Ma tu hai presente dov'è casa di De Martino?
0: Credo costa
1: in uno dei posti più belli al mondo.
0: Posillipo?
1: A Posillipo, a Mare Chiaro praticamente. Lui scende e sta in acqua direttamente. E niente, spazzava sul balcone lì, così
0: lo hanno ovviamente un telefonino, lo hanno filmato,
1: lo hanno immortalato, lui ha fatto un sorriso, ha salutato e, insomma.
0: Però il ragazzo voglio dire meritevole, perché stava ramazzando il balcone da solo,
1: bravo,
0: non
1: giusto,
0: ha
1: giusto.
0: Il serviente
1: carino
0: però la polvere si potrebbe fare quella roba lì?
1: No, perché quella del piano di sopra da me lo fa quando ce la becco la prossima volta. Scusami.
0: Però bene, allora, cioè,
1: non si fa.
0: Allora ti dico, est modus in rebus.
1: Che significa?
0: Cioè, voglio dire, dipende da come lo fai. Io, per esempio.
1: Tu vai, ma io lo sapevo che.
0: Allora,
1: tu...
0: io per esempio, ho delle foglie, perché chiaramente sono foglie, sono in un posto abbastanza, delle piante. Quando io pulisco il mio. Poi ho la paletta.
1: Sì.
0: Sì, però non lo faccio come ha fatto De Martino, cioè direttamente
1: di sotto.
0: Che lì veramente.
1: No, lì c'ha la spiaggia di sotto.
0: Okay. Ma io, paletta. Poi carico la paletta, tu sotto c'ho il pratino. C'ho il pratino.
1: Che c'hai sotto?
0: Poi sono foglie, sì.
1: Siamo
0: c'ho
1: il giardino, il prato, prato, vabbè.
0: C'ho un pratino, cioè sì. Condominiale. Io carico la paletta,
1: sì.
0: Preparo praticamente una sorta di smash, sì. E
1: pum di sotto.
0: Hai capito? Lo faccio con vigoria.
1: Non si fa, però, non si fa.
0: E per cui le foglie vanno a metri.
1: No,
0: a metri.
1: Ma non solo foglie, anche polvere, tutta la roba che ci va dentro.
0: Ma poi quella è polvere di Roma Nord, ma che è polvere che dorata, significa? Praticamente. Cioè, è polvere ambiente, capisci?
1: Capito che è oro. Cioè, è polvere quella che si sedimenta sui balconi.
0: Allora,
1: e non va mai buttata di sotto.
0: Questo
1: così.
0: È il referendum delle 11:20. 342-342-2190. Amici, peccate anche voi. Voi avete problemi?
1: Ma certo che peccano anche loro.
0: Dici
1: figurati.
0: Che l'italiano medio?
1: Sì, perché una di notte, tanto chi mi vede di notte? No? La paletta, dove sarà? Ho messo la paletta e butta di sotto. E non si fa. Non si fa, perché se poi ci sono i panni stesi di sotto, anche sullo stendino.
0: No, in effetti no.
1: È brutto, è una cosa che non si fa. Basta.
0: Allora, qualche fogliolina è un conto. Proprio la polvere no.
1: No, quello è un'altra cosa. Ho dovuto rilavare le lenzuola. Ricandeggia un'altra volta.
0: Le lenzuola di lino?
1: Certo, sempre di lino.
0: Sempre.
1: Il lino è più freddo.

0: cose che non si fanno, Stefano, questa di ramazzare a terra sul balcone e poi buttare di sotto.
1: Sì, ecco, no, come mi pento e mi dolgo.
0: Allora, siamo partiti, erano Charles e Eddie, i due amici che abbiamo appena ascoltato, non Rino e Pino, ma va bene lo stesso. E, abbiamo parlato di De Martino che puliva la sua, nella sua casa lì a Marechiaro.
1: Era facile, erano Rino, Pino e Rino, Dino e De Martino.
0: E De Martino puliva casa, il balcone suo a Marechiaro, giù a Marechiaro. E quindi storia di balconi.
1: Amelia confessa.
0: Che dice?
1: Io pecco fra mezzanotte e la una.
0: Sì.
1: Uso il metodo Meloccaro.
0: Con la paletta.
1: Paletta e poi mette puntini puntini. Polvere di stelle.
0: Certo.
1: E la mettere sul romantico, Amelia,
0: sì,
1: brava.
0: Ce la caviamo così, E poi anche Giancarlo dice: la sera d'estate c'è chi lava i balconi facendo colare di sotto l'acqua con gente che passa, però magari sotto il marciapiede.
1: Però sai, un conto è un po' di polvere. Attenzione a Monica da Milano: un po' di polvere? Il mio vicino di appartamento sul terrazzo si è trovato di tutto: dischetti di cotone sporchi di trucco, avanzi di unghie.
0: Madonna santa.
1: E anche peggio, non dico quel resto che ha trovato.
0: Non andiamo, sentiamo qualche vocale.
2: Guardo se ci sono i panni stesi e poi ovviamente lancio.
1: Signora, cosa ha, un periscopio? Cioè come fa? Scusi signora. Il balcone di sotto cioè tu o ti sporgi al rischio di cadere oppure devi avere un periscopio come quello dei sommergibili.
0: Dipende, magari sono stesi, non in tutte le città è vietato stendere, no? Come si chiamano le corde?
1: Sì, ma
0: ci sono in alcune città le corde ci sono.
2: La polvere, se ti va bene, svolazza e si allontana. Peggio stamattina, ed è una cosa che capita quasi tutti i giorni.
1: Sì.
2: Questo signore che lava la veranda buttando secchiate d'acqua dal terzo piano. Se sei sfortunata e la macchina sotto il suo balconcino, non ci puoi entrare perché ti arriva la cosa di sportelli.
1: Ok, ti posso dire? Allora, questi che lavano i terrazzi inondandoli di acqua, centinaia di litri di acqua che poi colano di sotto, quello secondo me è più grave.
0: È inaudito!
1: Sprechi acqua. E soprattutto crei delle pozze anche nel prato, da me qualcuno lo fa. Ecco. Anche nella ricca Roma Nord ci sono incivili.
0: Ecco.
3: Alla signora che abita sopra di me, una volta gli ho raccolto tutti i capelli che ho trovato nelle mie piantine sul balcone e glieli ho portati, ho bussato la porta e glieli ho restituiti.
0: Bravo.
3: Non l'ha più fatto.
0: Ecco, vedi.
1: Ma attenzione, tu come hai fatto a sapere che erano proprio della signora di sopra?
0: Perché cioè, magari è l'unica.
1: Il colore concordava? La signora si tinge, magari è una di quelle signore che hanno la cofanella e quei capelli viola?
0: Che nuance era?
1: Per cui, cos'era? Era un biondo cenere?
0: Ah no, adesso sai quale va?
1: Cosa va?
0: Il caffè au lait.

0: caffè al latte.
1: Moretti va a caffè olé, confermi?
0: Sì, sì.
1: Ma Moretti si è data una scrollata di capelli
0: alla
1: come
0: ciocca.
1: Dire guardami.
0: Chiuderei con Maurizio che vive in Tunisia, come canta il poeta.
1: Sì.
0: Qui lavano tutti i pavimenti della casa e con lo spingiacqua buttano tutto in strada.
1: Guarda che amico mio, senza andare ad Ammamet, vieni a Viale Cortina da un pezzo e te lo
0: Però mia nonna, per esempio, faceva questa cosa qui. Lei proprio le secchiate d'acqua buttava sui pavimenti.
1: Sì, ma non va bene.
0: E però era piano terra. Lei viveva piano terra, quindi poi buttava tutta l'acqua di fuori.
1: Ok, no,
0: ma non al primo piano.
1: Ok, se non dai fastidio a nessuno.
0: Cari amici.
1: Attenzione, un annuncio importante del conduttore Benny. Prego, Benny.
0: Chef senza base.
1: Sì, senza niente. Proprio voce secca. Così.
0: Voce secca. Vai. Perché è un po' più Radio Londra, capito?
1: Sì,
0: quelle cose.
1: Sì, sì. Attenzione.
0: Tra poco.
1: La miseria. Cazzo, pensavo io.
0: Tra poco, al mezzo quiz, regaleremo la maglia del mezzo giornale, il cappellino di Radio Capital e il nostro introvabile, nel senso che non riesce più a trovare neanche Donna Moretti, vediamo come fare. Adesivo da mettere dove volete.
1: Introvabile. Tant'è che non è che ve ne mandiamo due o tre.
0: No.
1: Uno!
0: E fatevelo bastare, perché poi magari se lo mettete e si forma la bolla d'aria, lì sono fatti
1: affari vostri.
0: Non è che... Dovete sapere cose su Gibilterra.
1: Ragazzi, studiate molto bene in questi minuti.
0: Tra poco, intanto la nuova di Harry Styles, Dance No More.

0: Ma io dico, il bidone dell'immondizia a casa non ce l'ha nessuno. Per forza bisogna buttare al terrazzo. Ce l'avete il bidone dell'immondizia? Buttate dentro il bidone.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic?
3: La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: In collaborazione con Radio Capital,

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria, le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
9: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
9: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
10: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
9: Quindi raccontano anche storie assurde.
11: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
10: E allora do la soluzione.
9: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
10: Vinsero battaglie grazie alla loro...
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Radio Capital. Solo bella musica.
12: Buongiorno ragazzi. Allora, io abito su un terrazzino al primo piano in un palazzo a Posillipo, quindi signoroni, non avete idea quello che non trovo in quel terrazzino, però io il sabato in vendico accendo la brace e poi me la dimentico accesa con un po' di fumo.

0: l'ora, è l'ora, è l'ora. Quando lo stomaco comincia a dare i primi segnali di vita.
1: Quando una mattinata è già trascorsa, sì, e sì, la prossima è già sul fare del giorno, del pomeriggio. Chi è? Marzullo.
0: Marzullo, Marzullo. È quello il momento in cui al mezzogiornale arriva il quiz, il mezzo quiz. Perché? Perché noi piace premiarvi. La cosa che più ci piace però è parlare con voi, no? Scoprire chi siete, dove, quello che fate, dove vivete. Poi dopo.
1: E poi arrivare soprattutto alla domanda chiave, che è dove attacchi l'adesivo.
0: Esatto, è quella la principale. Sì, dunque, per sapere, per vincere insomma i nostri premi, la nostra bag, bisogna sapere cose relative a Gibilterra. Molto velocemente, che succede a Gibilterra? Tu ci sei stato a Gibilterra?
1: No, no, colpevolmente. No,
0: ecco, che mi è un
1: tu sei stato
0: carino.
1: A Gibilterra?
0: Sì, sì, sono andato, ero in Andalusia.
1: Cosa ricordi di Gibilterra?
0: Che per andarci bisogna attraversare la pista di un aeroporto.
1: Con la valigia, cioè come...
0: Con la valigia, no, con la macchina anche, con
1: però attraversi un aeroporto?
0: Attraversi la pista di un aeroporto, c'è addirittura un semaforo che ti dice quando ti devi fermare. Perché,
1: perché passa l'aereo.
0: Beh, passa l'aereo. Ah. Siamo in questo posto che si chiama La Linea, è una cittadina dell'Andalusia, in Spagna, e poco più in là appunto comincia Gibilterra, la rocca di Gibilterra.
1: Ma tu cosa facevi? Li portavi denaro?
0: Fresco.
1: Che scotta?
0: Contante.
1: Portavi contante. Che facevi? Contante, che beh, hai fatto a Gibilterra?
0: Niente, vai a visitare... Il territorio inglese in Spagna è già questo, è una rocca molto carina, è famosa per le scimmie, ci sono le Bertucce, che vengono lasciate allo stato brado. E niente, niente di che, nel senso vai, visiti dopo.
1: Cioè non è che tu dicessi io parto, ma me ne vado a Gibilterra.
0: No, perché... no, cioè non è che vai a fare le vacanze a Gibilterra, cioè ti prendi a mozzichi.
1: Anche se credo, sì? Amici che avete problemi fiscali, che da un punto di vista proprio della tassazione, ecco.
0: Non ti saprei dire
1: mi

0: pare di ricordare che sia uno di quei luoghi dove
1: non lo so, è territorio britannico, quindi sono, da questo punto di vista allora il problema era che con l'uscita con la Brexit anche Gibilterra diventava un paese extra europeo, e quindi tutti quelli che devono fare, anche quelli che in inglese vengono chiamati commuters, no? I pendolari che fanno su e giù, e sono 15.000 tutti i giorni che vanno dalla Spagna a Gibilterra, dovevano tutte le volte fare i controlli, magari un po' agevolati, però anche il turista, no? Io dovevo andare lì e presentare il passaporto, perché purtroppo appunto con la Brexit. Adesso che cosa è successo? Hanno firmato un accordo per cui Gibilterra entra a far parte dello spazio Schengen, quindi
0: niente più passaporto,
1: si ritornerà all'antico, quindi entrerete senza che nessuno vi chieda praticamente nulla, quindi senza fermarvi per il controllo dei documenti. Fino all'altro giorno si facevano delle file lunghissime appunto per poi entrare sulla rocca di Gibilterra.
0: Ma amici, al di là del passaporto, che voglio dire è una cosa abbastanza poco popolare, nel senso non è che tutti vadano a fare i frontalieri, invece le cose di Gibilterra bisogna saperle per la maglia. Quattro affermazioni sulla rocca, una è falsa. Prego.
2: Number one.
0: Il nome di Gibilterra deriva dall'arabo Jabal Tariq.
1: Arabo.
2: Number two.
0: Gibilterra è grande da un punto di vista della superficie più o meno come Udine.
1: Udine.
2: Number three.
0: La Spagna era spagnola. La Spagna la cedette ufficialmente alla Gran Bretagna con il trattato di Utrecht.
1: Utrecht.
2: Number four.
0: Benny, che è stato a Gibilterra, sa che a Gibilterra, nonostante sia un territorio britannico d'oltremare, si guida a destra.
1: Destra. Allora, arabo, Udine, Utrecht, destra. Quale definizione è sbagliata su Gibilterra? Ce lo dovete scrivere con un WhatsApp 342 342 2190.

0: Calcutta, Pesto su Radio Capital, è arrivata con la sua.
1: Buongiorno.
0: Le sue ciocche di capelli. Ecco.
1: Fatte recentemente.
0: Caffè olè. Allora, siamo pronti per andare in un luogo a noi sconosciuto per ora, perché lo sa solo lei.
1: Quindi... anche molto lungo il nome.
2: Prego.
0: Ah, come si chiama?
1: Castelfranco, Pian di Scò, in provincia di Arezzo, e c'è Andrea.
2: Grande Andrea.
0: Pronto?
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ma qua questo cartello all'inizio del paese, quanto è lungo? 5 metri?
3: Sì, abbastanza, no? In realtà sono due comuni che ne hanno fatti diventare uno solo.
0: Ah, hanno accorpato, diciamo.
3: L'hanno accorpato.
0: Ma voi tu fai parte di quale dei due?
3: Di Castelfranco di sopra, con la precisione.
0: Di sopra. E ci vai d'accordo con quegli altri?
3: Sì, benissimo. Sì, non c'è rivalità.
2: Senti Andrea, ma la grande domanda è la seguente: in quale circostanza ci ascolti? Cioè, cosa fai di questi tempi mentre ascolti la radio?
3: Ma in questo momento sono ancora in ferie, poi da venerdì si ricomincia a lavorare.
2: E che lavoro fai? Di che ti occupi?
3: Io lavoro in una portineria di un ospedale qui della zona.
0: Okay.
3: Una ditta multiservizi.
2: Ok, molto bene. Per cui anche informazioni a quelli che passano ogni tanto. Scusi, ma dove devo andare?
3: Esatto.
0: Che grande classe.
3: Tu di ogni genere.
0: Hai domande da fare, Sara, al nostro
1: quest'anno li farete i mercatini di Natale ad Arezzo?
3: Certo, ma senz'altro sì, e io ci sono stato quest'anno, ci ho portato anche mia nipote.
2: Ma perché sono famosi?
3: Bellissimo.
1: Ah. Sono molto belli.
0: Cioè, sono belli,
2: sì. Ad Arezzo.
0: Ma io sapevo quelli in Trentino lassù, ma non ad Arezzo, ma quindi andremo ad Arezzo.
1: Il Natale è vicino,
3: ovunque,
2: Natale ovunque. È un attimo che arriva Natale,
0: ma guarda. Che attimo, siamo a luglio.
2: Però poi dopo adesso uno va in vacanza, poi ritorna la cosa, ecco che bisogna cominciare a pensare ai regali. Brava Sara.
0: Dunque abbiamo parlato di Gibilterra, di quello che cambia quando si entra nella rocca di Gibilterra, i controlli, non controlli, eccetera, area Schengen. Abbiamo spiegato tutto quanto prima. Abbiamo detto quattro cose relative a questa rocca famosa.
1: Allora, arabo, sì. Udine, Utrecht, destra.
0: Così riassunte. Qual è l'affermazione sbagliata?
3: La numero due.
0: Non è grande come Udine.
2: Ma quale Udine, ragazzi? Allora, Udine, sappiate che ha un'area urbana di circa 25 chilometri quadrati. Volete sapere quanto è grande Gibilterra? 6 chilometri quadrati.
0: Uno sputo.
2: È un terzo, praticamente. Vuoi che ti trovo una città grande in Italia come Gibilterra, Benny? L'ho cercata dalle tue parti.
0: Nereto
2: in provincia di Teramo.
0: Nereto, provincia di Teramo, sono 6 chilometri
2: quadrati. Sono circa 6 chilometri quadrati.
0: Okay, okay.
2: Per il resto, Roma, per esempio, è 1281 chilometri quadrati, per dire. Esattamente. Comunque, il resto è tutto vero. Fu fondata dall'arabo Jabal Tariq, da cui il nome, esatto. Jabal Tariq, Gibilterra. Trattato di Utrecht nel 1713, che la cedette alla Gran Bretagna, e si guida a destra e si usa la sterlina di Gibilterra.
0: Giusto, esatto, essendo territorio britannico. Dunque, prego.
1: Allora,
0: sì.
1: Riceverà con le ultime spedizioni.
0: Sì. Come ultime?
1: Queste sono le ultime spedizioni prima dell'estate.
2: E poi se ne riparla a Natale. Se ne riparla a Natale, Andrea.
1: Esatto.
3: Che fortuna.
1: Riceverai la maglia del Mezzogiornale, sì, il cappellino di Radio Capital, sì, e l'adesivo di Radio Capital.
3: Sì. Grazie.
2: Andrea,
3: grazie.
2: Facci sognare. Hai già un'idea di dove appiccicherai l'adesivo?
3: Certo, alla mia macchina sicuramente.
2: Grandissimo.
0: Giusto, così ci fai pubblicità e la porti in giro. Un abbraccio.
3: Certo, tutti devono vedere. Voglio salutare mia moglie. Ciao, Paciarotta, amore mio.
2: Ciao, Paciarotta.

0: ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: viva l'amore, viva l'amore.
1: Ecco, questa è una cosa che dovremmo, chi vuoi salutare qualcuno? Sì, una volta si faceva, però
2: nel
1: è
2: quiz,
1: bello.
2: Nel quiz l'ascoltatore non riceverà il premio se non

0: questa canzone, questo classico anni 80, William Pitt. Ci salutiamo e diamo appuntamento domani, no?
1: Direi proprio domani. Ci sarà Benny, sarà Melocca, sarà Moretti, Chef Blues.
0: Chef Blues, formazione è questa.
1: Un grande mezzo giornale, direi.
0: Sì, sì, sì. Hai qualcuno da salutare? Vuoi salutare qualcuno, Sara?
1: Sara?
2: A tutti quelli che mi conoscono.
1: questa è sempre una grande risposta.
0: Arriva Fattore C. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
3: Eschilo, che qui sei Sofocle. Attenta alle scale, che sono Euripide. Se no te uccidide.
4: Per Melo, caro, il meglio che c'è.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncello c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti.

0: oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. È ripresa alla Camera la discussione sulla riforma della legge elettorale. Ieri il governo non ha raggiunto la maggioranza per colpa dei franchi tiratori. Giorgia Meloni chiede di scoprire chi sono. Andrea Lucatello.
11: Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, nel centrodestra è partita la caccia ai franchi tiratori. Secondo le prime stime, tra i 30 e i 40 parlamentari della maggioranza non avrebbero sostenuto il testo, facendo infuriare Giorgia Meloni, che vorrebbe capire nome per nome chi ha fatto mancare il proprio voto. Nel mirino di Fratelli d'Italia ci sono soprattutto Lega e Forza Italia, che avevano già espresso dubbi sulle preferenze. Il Carroccio respinge le accuse e parla di circa 31 franchi tiratori, nessuno dei quali sarebbe leghista. Intanto prende corpo l'ipotesi di un partito del pareggio, una corrente trasversale interessata a mantenere l'attuale legge elettorale e a evitare nuovi equilibri politici.
10: Più di 30 morti negli ultimi attacchi americani in Iran, questi dati di Teheran. Trump ha annunciato altri attacchi devastanti nell'area dello stretto di Hormuz e minaccia di colpire strutture strategiche del paese. Condannati definitivamente all'ergastolo i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne di Novellara in provincia di Reggio Emilia, uccisa nel 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato in Pakistan. Confermate dalla Cassazione le condanne del secondo grado, 22 anni di carcere anche per il cugino della 18enne. Precipita dal Monte Rosa una turista polacca, la donna, una 33enne, è morta dopo essere precipitata dalla cima più alta del massiccio del Monte Rosa, all'incidente a 4.600 metri di quota. La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio. Stasera la seconda semifinale sarà tra Argentina e Inghilterra. Capital News torna alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: pole dancing con una certa tranquillità, diciamo. Più Marvin Gaye per tutti, come sempre diciamo. Got to give it up, apre.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: Spalanca anzi le porte di questo programma che in questo caso è solamente con un accello, ricordiamo. Flavio Cercato torna però lunedì, ma io devo assolutamente subito rispondere a una domanda che è arrivata al 342 342 2190. Giuro, Linda, ciao, una domanda: chi siete? Linda, sono qui per questo. Allora ti presento Fosca Donati. Ciao Fosca, saluta Linda e Fosca.
2: Buondì.
0: Ciao, dici ciao.
2: Ciao Linda.
0: Ti presento Maurino Belgeri, saluta Modo. Maurino.
3: Ciao Linda, buona giornata.
0: Buona giornata.
3: E buongiorno.
0: Buongiorno. Linda Ovena, anche tu con il tuo bel sorriso, ovviamente devi salutare Linda.
4: Buongiorno alla mia omonima. Buongiorno Linda.
0: Esattamente.

No, fai te chi lo dovrebbe fare. Ecco, io sono Mericacciola, ok? Affare fatto, cioè nel senso, io penso. Dice di che si parla oggi? Non lo so. Tutte domande così difficili quest'oggi, nel senso che cioè sono appena arrivata e se già mi fate tutte queste domande io sono un po' in difficoltà, però sono qui per esercitare il mio lavoro, esercito il mio esercizio prima di andare a esercitare il mio esercizio corporale, quindi ci arriverò insieme fino a mezzogiorno. La cosa fondamentale che devo fare è un gesto a Maurino col quale Maurino fa partire una

The End of the World as We Know It, Irem su Radio Capital. Sai che Vito c'ha ragione? Un po' mi dispiace, perché la domanda di Linda era: chi siete? Ciao, buongiorno, chi siete? Dice: si è perso la presentazione e il saluto di Franco Russo, che è in vacanza. Perché Linda, devi sapere, Linda ascoltatrice, non Linda Vena, che di solito Maurino Belgeri si occupa di quelli bravi del pomeriggio, quando non c'è Franco Russo, che si sa si occupa di quelli scarsi che siamo noi. Quindi fanno cambio, cioè ogni tanto viene anche uno bravo, quindi hai beccato, diciamo, il saluto quello bravo. Altri

momenti beccavi Franco Russo che ti salutava da 3 metri di distanza e anche un po' facendo il polemico. Questo è più o meno il quadro. Ciao Linda, spero che ti piaccia il programma. Vabbè. Di che cosa parliamo oggi? No, allora, di che cosa parliamo? Di tante cose come sempre, però partirei da quelli che collezionano cosa e cose, perché è stato battuto all'asta proprio ieri il terzo Tyrannosaurus Rex, il T-Rex, più completo della storia. Il primo era stato scoperto nel 90, completo al 90%, poi c'è stato Stan, tornato alla luce nel 1987, completo al 70%. Hanno ritrovato questo Gas, perché così è stato soprannominato, e questo invece è completo al 60%. Fatto sta che avevano fatto una stima di 20-30 milioni di dollari per metterlo all'asta, li ha superati perché è stato venduto per 50 milioni. Ovviamente tutti gli scienziati dicono: come si fa a fare in questo modo? Cioè, bisognerebbe abbassare i prezzi. Non è che bisogna abbassare i prezzi, bisognerebbe mettere magari un'asta solo ed esclusivamente per dei musei, che a quel punto tra di loro, quelli magari più ricchi, se lo prendono, più che metterli invece anche per privati, che evidentemente possono fare un po' come gli pare e piace. Ma poi la cosa che mi fa impazzire è: vieni bello a papà, perché se no non ci vedo, o vieni bella a mamma, ti compro il T-Rex, te lo porto a casa, perché si sa, i bambini, no, all'inizio T-Rex, cioè tutti i dinosauri, imparano tutti i nomi, come si chiamano, come non si chiamano e tutto il resto, le misure sono importanti, però ovviamente loro ce l'hanno in piccolo. Voglio il Tyrannosaurus Rex, bella a papà, ti compro il Tyrannosaurus Rex. Sì, questo qui per esempio è lungo 11 metri e mezzo e alto 3 metri e 8, vabbè, belle stanze in una casa di quelle belle antiche con i soffitti alti, tipo 5 metri ci può anche stare, insomma. Ha un cranio, solo il cranio, di 137 centimetri. E in più gli esperti che lo hanno scoperto hanno rinvenuto il segno di un morso e anche altre lesioni, che sono i segni feroci dei combattimenti che sono stati svolti evidentemente da questo gas. Non ha avuto evidentemente una vita troppo semplice e troppo felice. Però, cioè, io rimango sempre molto molto colpita da questo tipo di aste, oltre 50 milioni di dollari, e praticamente è diventato il fossile più prezioso della storia. Ma ribadisco, intanto quindi lo smontano e poi lo rimontano a casa? Cioè, come un pezzo della Lego? Cioè, come funziona questa cosa? Magari voi all'ascolto, c'è qualche miliardario che se n'è comprato uno o una cosa del genere e sa esattamente come poi viene trasportato a casa e in che stanza lo metti?

Can Doors su Radio Capital, giustamente dice Lori, non è che c'è bisogno poi di portarlo dentro casa questo T-Rex, basta anche metterlo in giardino, poi lo allestisci magari durante il Natale con le lucine e altro. Potrebbe essere un'idea. Stiamo parlando di questo T-Rex che è stato battuto all'asta proprio ieri da Sotheby's, dove se no a New York, per la modica cifra di oltre 50 milioni di dollari. Però c'è tutto incluso, è il prezzo finale quello, ve lo volevo dire, con tasse e tutto il resto. Ed è il terzo T-Rex, come dicevamo prima, più completo al 60%. Dice Uba, vero, ma le ricerche e gli scavi hanno un costo e la vendita a queste cifre garantisce la possibilità di nuovi scavi e nuove ricerche. Infatti, allora, come è venuto fuori poi GAS, lo chiameremo GAS perché GAS lo hanno chiamato, dal 2021 è stato fatto, diciamo, è stato portato al sole, alla vista di tutti quanti noi, da una società privata texana, la Theropoda Expeditions, che ha condotto gli scavi appunto per 3 anni dopo il primo ritrovamento di un osso della zampa che spuntava dal terreno. Tu pensa, cioè, voglio dire, quello lo scopri così casualmente, no? Il proprietario del ranch lo scopri casualmente e ti prende un accidente, perché che ne puoi sapere che osso è? Magari pensi che sia di una persona. Tira che tira, hanno tirato fuori tutti queste ossa che appunto poi hanno costruito questo 60% di T-Rex che magari già, mentre noi parliamo, è in movimento verso la nuova casa dei giochi dove sarà esibito. Perché poi la cosa brutta qual è? Del non mettere dentro anche i musei, che tanti ragazzini, tanti bambini, tanti anche adulti, voglio dire, appassionati, non potranno mai vedere queste cose dal vivo. E questa è poi la povertà della situazione, no? La perdita un po' di tutti, perché se lo compra uno ricchissimo che non ne fa poi una donazione a un museo, quelli che ci hanno perso, cioè, sono tutti gli altri, non solamente i musei. I think I'm done with the sofa.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
12: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale.

0: ospedale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

buon pranzo così. Ale, Light My Fire, i Doors, su Radio Capital, 12 e 38 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C, fattore collezionisti, perché se prima abbiamo parlato del collezionismo di questo privato che ha portato a casa un T-Rex per soli 50 milioni, oltre 50 milioni di dollari, ed sarebbe sempre bello sapere dove se lo mette in casa. Ma detto questo, ce n'è un altro invece in Italia che salutiamo, Luca Rampone, che vive a Torino, ha 46 anni e ha sempre lavorato nel mondo della telefonia. Allora, lui nel 95 ha aperto il suo primo negozio, che era ai tempi Omnitel, non so se voi lo ricordate, e colleziona telefoni, ma solamente quelli vintage, su scaffali, scatole, su scatole, ne ha all'incirca

5.000, dice questa sicuramente è un po' più lunga e un po' più incasinata come collezione, ma decisamente molto meno costosa di quella di Mr. Sim, di cui avevamo parlato qualche giorno fa, il signore che va a comprarsi praticamente i numeri più introvabili o più particolari, ecco, che siano stati dati nel mondo, diciamo, proprio per la telefonia. E tutto questo parte da una questione di famiglia, perché suo padre aveva un negozio di telefonia appunto a Torino, è stato tra i primi a installare telefoni nelle auto, e parliamo proprio dei primi modelli che si potevano vedere, quelle robe che erano delle cassette di sicurezza che poi dovevi staccare e ti dovevi portare. Le Olivetti, per esempio, come l'Olivetti OCT100 o il 200, venivano installati nelle auto tra gli anni 70 e gli anni 80, e lui ha visto infatti a Torino Agnelli, Ferrero, erano ovviamente i primi che potevano permetterseli, e è riuscito a conservare addirittura un kit in perfetto stato ancora con tutti i pezzi incartati nella confezione. Ne ha diversi, appunto, come abbiamo detto. Ovviamente questi nuovi non gli interessano più di tanto, dice tanto sono tutti uguali, c'hanno lo schermo nero dietro, c'hanno la telecamera, non è niente di che. Lui invece c'ha per esempio un Motorola StarTAC Rainbow che è molto cercato dai collezionisti e che potrebbe valere anche 1.000 euro. Oppure c'è un bellissimo Motorola Aura, un telefono che si apre di lato con uno schermo circolare ed è bellissimo. Il set completo lui non lo ha ancora trovato, vale 5.000 euro tra i collezionisti. Dice: l'unico che avevo, io ce l'avevo in realtà, ma mi è stato rubato. Tutto questo però ha anche una funzione sociale, perché lui mette sui suoi social le foto di questi telefoni e ovviamente gli arrivano i messaggi, vengono commentate queste foto, e a un certo punto c'è stato un signore che lo ha ringraziato molto commosso. Dice: questo qui era un telefono francese, il telefono era un Sagem, modello francese molto usato nell'edilizia, e questo signore gli ha scritto grazie perché era il telefono di mio papà e non me lo ricordavo più, quindi gli ha ricordato una cosa bella. Ecco, questo comunque sia una condivisione. Tu paghi, però in qualche modo lo condividi con me. Bravo.

0: Sale amore e vento, questa è la canzone di Tiro Mancino su Radio Capital. Adoro il fatto che mentre noi diamo le notizie voi fate anche i calcoli di certe cose. Parlavamo di questo Luca Rampone di 46 anni che colleziona telefoni, soprattutto vintage, e a un certo punto io ho detto nel 1995 ha aperto il primo negozio Omnitel in Italia.
1: Ciao Mary.
0: Ciao.
1: Scusa un attimo, ma facendo due calcoli, se ha 46 anni,
0: sì.
1: Nel 95
0: sì.
1: Ne aveva 16,
0: cioè, sì.
1: Ma ha fatto aprire il suo 15. Negozio a 16 anni.
0: 15, peraltro 15. Probabilmente andava a lavorare.

da quello del padre? A occhio e croce, nel senso che penso che sia andata così. Si cala gli anni? Potrebbe essere un'altra possibilità. Si sta calando gli anni. Non lo so, non me ne ero. Non, devo dire la verità, non mi ero soffermata anche sull'età dell'inizio del lavoro.

0: Secondo me adesso esce fuori il T-Rex di cui parlavamo prima. Senti. Piano piano. Ma era Dancing in the Flames.
1: The Weeknd.
2: Fattore C con Mary Cacciola.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën.

0: C3 da 49 euro al mese, Tampisto 3,99, TAG 7,30%, anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 luglio 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Generazione 2K, per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS, love people, not labels.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Condannati all'ergastolo i genitori di Saman Abbas, la 18enne di Novellara uccisa nel 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, confermate dalla Cassazione tutte le sentenze. Ima Baccelliere.
7: Saman Abbas sparì dalla sua casa di Novellara in provincia di Reggio Emilia il 30 aprile 2021. Il suo corpo fu ritrovato sepolto a 100 metri dall'abitazione più di un anno dopo. La 18enne era stata strangolata, un omicidio premeditato dai genitori, dai cugini e dallo zio. Lo hanno ribadito ora anche i giudici della Cassazione, confermando le condanne decise in secondo grado. Ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni di carcere per lo zio. Le condanne sono ora definitive. La famiglia pakistana di Saman voleva obbligarla a un matrimonio combinato con un parente. La 18enne si era opposta. I genitori di Saman erano scappati in Pakistan il giorno dopo la scomparsa della figlia. Il padre è stato arrestato e estradato nel 2022, la madre nel 2024.
6: La Procura di Milano chiede l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, è attualmente indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, designazioni secondo le accuse legate al gradimento o meno da parte dell'Inter, interferenze ma non frode sportiva, scrivono ora i PM. Si apprende adesso anche la notizia dell'Inter che fosse indagata, ma ne è già stata disposta l'archiviazione. L'Ucraina potrà comprare componenti dalla Cina per costruire droni con i fondi dei prestiti europei, lo scrive il Financial Times. Kiev ha ottenuto una deroga da parte dell'Europa che evidenzia le lacune che permangono nella produzione interna di difesa dell'Unione Europea, nonostante lo sforzo di rafforzare la base industriale. Siamo allo sport stasera, Inghilterra-Argentina per un posto in finale ai mondiali. Si parte alle 21, domenica sera la finale contro la Spagna. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Somebody to Love dei Queen, che apre la seconda ora di Fattore C. Ancora ben trovati, Fosca Donati, Maurino Belgeri, l'Indovena. Nel Dietro le Quinte con Maurino praticamente parlavamo in realtà di quanto sia cambiato il lavoro del disc jockey, sempre santi disc jockey, soprattutto quelli di un tempo, diciamo, quelli che dettavano come doveva andare, cioè in qualche modo educavano la pista a ballare in un certo modo. Bisogna guardare la pista, bisogna vedere quello che la gente balla, ma insomma si andava con i dischi, c'era una certa scelta, c'era anche una certa psicologia giustamente da applicare. E a un certo punto Maurino ha detto, per esempio, con tanti matrimoni che si fanno, chi prende appunto un disc jockey lo deve prendere che lo deve proprio conoscere, non di quelli con la chiavetta che ti mette la chiavetta e ciao, cioè deve essere qualcuno che sa fare il disc jockey davvero e che guarda e sta a guardare come si muove praticamente la giornata.

che dovrebbe essere, e ha detto una frase meravigliosa, quello che diventa, quello che sarebbe il tuo giorno più bello diventa il tuo giorno più brutto in assoluto. Io mi sono sempre chiesta il perché il giorno del matrimonio possa essere il giorno più bello. Perché, e tra le altre cose abbiamo anche una notizia in merito. Allora, a parte tutta l'organizzazione che parte da mesi prima, eccetera, non mangi niente, e infatti la notizia che oggi è portata sul Fatto Quotidiano dice: morivamo di fame e gli sposini sono fuggiti per andare a mangiare due hamburger in un Mac. Non dice dove, ma credo che sia in America in ogni caso, per mangiare un hamburger tranquillamente. Sono mancati un'ora, hanno mangiato in santa pace e poi sono tornati, perché tu passi l'intera giornata tra emozione e la cerimonia e le fotografie e il trucco e lo struc e i bambini e fai le foto con tutti quanti gli invitati e quello che ti dice una cosa e quello che ti dice un'altra e tutte le prove che devi fare anche prima per il ristorante e poi... Cioè, perché si dice che sia il giorno più bello della vita? Cioè, non... Secondo me è il giorno più faticoso della vita. Più bello magari il giorno dopo, quando è finito tutto, ti svegli, se c'hai avuto anche un minimo di ancora di forza, magari hai anche chiuso bene, ma secondo me uno non ci riesce. Alla fine si ubriaca, cioè diciamo, uno dei due almeno si ubriaca, e l'indomani mattina forse si dicono delle cose. Però è un bel consiglio quello dato da Maurino: se prendete per il vostro giorno più bello il disc jockey, prendetelo bravo.

0: Everything. Come mi è partita la voce? Everything Counts, Depeche Mode su Radio Capital, mi si è spezzata. Allora, attenzione, perché mica su tutti i matrimoni sono tutti uguali. Io ho detto la mia, nel senso che di solito uno è attento a mille cose, ma probabilmente gente come me che deve avere quasi tutto sotto controllo. Giustamente dice Claudio, per quel che riguarda i DJ, soprattutto vietare di suonare certe cose, ma quello dipende in realtà da come va la festa. Ci sono delle feste di matrimonio che effettivamente sono molto belle, per esempio c'è Lella che dice: io ricordo il mio matrimonio invece proprio come uno dei giorni in cui mi sono divertita in assoluto di più nella mia vita, ho anche mangiato, ho ballato, ho riso, ho chiacchierato con le persone a cui voglio bene ed è stato bellissimo condividere con loro la gioia di aver trovato l'amore della mia vita. Quindi amen, totale rispetto. Anche Alberto più o meno la stessa cosa.
1: Ciao Mary, ciao Radio Capital. Allora, io quando mi sono sposato, la bellezza di anni fa, ero talmente contento che non stavo nella pelle, anche perché ero il primo a cui portavano da mangiare e ti posso garantire che ho mangiato ed è stata una festa bellissima. E quindi fatti cosa finché vuoi, ma veramente una festa bellissima. Ok? Ciao a tutti.
0: Ma bello, devo dire che più in realtà ormai più si va avanti, più chi si sposa è molto attento a fare una festa, a tirar su una festa che in qualche modo somigli agli sposi, no? Per cui se sono particolarmente, come dire, sportivi, tra virgolette, cioè molto casual, non sarà una cosa magari messi lì, seduti, non vi dovete alzare, eccetera. Dipende da chi effettivamente si sposa. Volevo solamente capire un messaggio di, eccolo qua, di Giorgio. Dice: il DJ sfigato lo prende chi non capisce niente di musica. No, allora non è una questione di capire o non capire di musica, è un lavoro particolare. La questione del capire di musica, tutti possono capire di musica, tutti hanno dei gusti musicali diversi magari, quello che piace a me può non piacere a te. Il problema non è tanto quello che ti può piacere, ma è il DJ che deve vedere l'evolversi della festa e quindi a secondo dell'evolversi della festa, anche del tasso alcolico, giustamente mi ricordavo Maurino, allora a quel punto puoi fare delle scelte o delle altre. Sono le serate a volte più difficili perché per l'appunto devi dare soddisfazione agli sposi e a tutti gli invitati degli sposi, perché si devono divertire, devono ballare, quindi è tutto un insieme. E questa è la prima parte del messaggio di Giorgio. E poi c'è scritto: e Mary è arida, perché ho detto che secondo me il giorno più bello non è il matrimonio, cioè non... sì, sono arida probabilmente, sono... arida non me l'avevano ancora detto, però adesso bevo un litro e mezzo d'acqua.

0: In alto, Birth su Radio Capital, la sua nuova canzone, giovane cantautrice qui su Radio Capital. 13:24 minuti, allora non sono esattamente proprio arida e pazza. Pagato un sacco di soldi, matrimonio in Puglia, sudato come pochi, mi sono sposato il 6 giugno del 2019, faticato come un minatore senza mangiare, se non la torta alla fine, e la sera eravamo stremati, dice Massimiliano da Olevano. I miei due matrimoni un disastro, del resto sono contrario a sposarmi. Vabbè, però ho dovuto farlo per compiacere i mariti. E ogni tanto uno deve cedere, non c'è niente da fare. Uno ovviamente è diventato ex. Mi sono divertita invece tantissimo al matrimonio dei miei due amici che ho officiato. Fare l'officiante del matrimonio invece è molto divertente, l'ho fatto e peraltro ancora regnano bene. Ciao Mauri, ciao Sabri. Rudy.
1: Ciao Rudy da Bologna. Io mi ricordo quando mi sono sposato 24 anni fa, praticamente non abbiamo mangiato niente, perché fuori di qua, fuori di là, vai a parlare lì, vai a parlare là, matrimonio al sud, e niente, poi verso le 2 di notte, quando tutto ormai era finito, e siamo andati a mangiare una pizza io e mia moglie.
0: Ecco.
1: Tutto qui. Ciao ciao, Rudy da Bologna.
0: Non era proprio, non ero tanto lontana. Che i matrimoni sempre più però appartengano e vengano organizzati sempre più somiglianti alle persone che si sposano, anche questo è vero, infatti.
2: Bravissima Mary, io mi sposerò il 12 settembre.
0: Brava!
2: Ed è una festa, come dico io, è la festa della birra.
0: Beh.
2: Sarà nostra immagine e somiglianza, tanti amici, ma solo quelli più stretti, e tanta musica, ma solo quella che vogliamo noi, un bravissimo DJ e tanti imprevisti.
0: Ma sì.
2: Si può fare anche in molta economia tutto questo.
0: Ma sì. Si può fare in molta economia, soprattutto lo si può fare divertendosi e appunto non cercando di fare tutto in maniera perfetta, perché sennò veramente uno perde completamente la testa.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: parole. Scusateci,
2: scusateci. Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: scusate
1: perdono
3: da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
0: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
12: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
18: Mi manchi ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza.

0: stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

se non vi mette allegria questa, ragazzi, avete un problema, diciamolo su. Shiny Little Love, Electric Light Orchestra su Radio Capital, a Fattore C. Oggi mi va anche per la maggiore, almeno per quel che riguarda i messaggi, anche la Calabria, tanto. Prima mi è arrivata un classico posto, un classico di chi va a Reggio Calabria, cioè la brioche col gelato di Cesare. È un chioschetto che, cioè, la gelateria è credo una delle più famose in assoluto, e c'era lì, evidentemente il nostro ascoltatore mi ha mandato la foto. Adesso invece un Gian Nicola che mi manda un bel posto, cioè un bel posto, posticino così, Capo Vaticano, un po'.

posticino proprio da buttare via. Ce ne sono tanti di posti belli, per carità, ovviamente questi sono magari meno famosi di Capri, dove invece sono arrivati George e Amal, George Clooney e Amal e ovviamente la sua signora, l'avvocata, e sono arrivati a Capri, hanno fatto una breve fuga d'amore. O magari passavano solo da lì. Sono rimasti lì una sera, poi hanno sorriso a tutti quanti. E devo dire che loro sono gentilissimi. Cioè non si tirano mai indietro, non sono mai infastiditi da nessuno. Camminano anche con mille guardie del corpo ed è pure giusto, per carità. Soprattutto per lei, secondo me, è più giusto, perché fa veramente un lavoro molto particolare come avvocata. Ma anche per lui, perché insomma rimane, secondo me, uno dei sex symbol in assoluto anche adesso, sempre più bianco si fa ma sempre più buono è, diciamocelo bello chiaro chiaro. E comunque attenzione, perché andranno a Positano, erano di lì, diciamo di passaggio, poi si fermeranno un po' di più probabilmente a Positano, quindi se siete a Positano, che è un posto bellissimo, scomodo perché sali e scendi e sali e scendi e sali e scendi, l'ho fatto diverse volte ma bellissimo, però anche la Calabria, se vi può, insomma, io faccio la promoter. Occhi da

Dancing on the Ceiling, Lionel Richie su Radio Capital e prima anche Daniele Silvestri e Fattore C. Sembra fatta apposta, anche ieri abbiamo chiuso con parlando di cibo, sembra fatta apposta. Allora, ieri c'era Bruno Mars per il primo dei concerti a Milano, stasera replica allo stadio qui a Milano, è arrivato ed è andato a mangiare in un ristorante romano, che secondo me, vedi, cioè, era quello esattamente che dicevamo ieri, cioè non per forza la matriciana te la devi mangiare a Roma, certo magari c'è più possibilità, la carbonara, c'è più possibilità che la trovi fatta con un determinato canone, ma se un ristoratore apre un ristorante romano e lavora bene anche a Milano, va bene. E lui infatti si è fatto poi anche questa foto con carbonara e mi sembra la carbonara, sì, ecco. Romantic tour ovviamente, sì, e fatto, ha fatto il pieno praticamente, è andato lì, la prima cosa che ha fatto si è mangiato due piatti di pasta, una carbonara e una matriciana che non mi

teneva già più in mente, è la matriciana. Quindi ha detto: adesso io sono pronto per deliziarvi con la mia musica. Che devo dire, con sto caldo, tra carbonara e matriciana, qua bisogna avere un discreto coraggio, però è uno che insomma se le suda poi le paste, nel senso che quando va poi sul palco se le suda, cioè fa delle cose pazzesche, e quindi non è uno che sicuramente ingrassa, Bruno Mars, e soprattutto fa divertire la gente, quindi anche lui lo mettiamo fra i santi.

0: Lasciare andare i Baustelle su Radio Capital, ma anche noi, l'arte di lasciare andare anche Linda, che è ufficialmente anche il nostro meteorologo di fiducia, è il nostro radar. Siccome su Milano oggi è prevista un'allerta meteo di quelle importanti, con tanto di grandine, scusatemi, con tanto di grandine, eccetera, eccetera, adesso stiamo cercando di capire perché forse l'hanno spostata. Se avete problemi, scrivete a Linda Ovena. Attenzione, perché comunque verso le 14 già una, cioè tra poco già una bottarella di pioggia la fa, ma poi stasera dalle 7 ci dà che ci dà. Questo ve lo dico perché me l'ha detto Linda Ovena e lei ha tutto sotto controllo. Per altre notizie sul meteo e varie, ci sentiamo domani a mezzogiorno. Linea a De Gennaro e Mixo.
1: Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere ideale.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
7: L'estate la vivi un po' alla volta.

0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Completata una nuova ondata di raid statunitensi in Iran, lo conferma il comando centrale americano. Gli attacchi, spiegano dal Pentagono, sono progettati per degradare le capacità militari iraniane e impedire nuovi attacchi alle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La Procura Generale della Cassazione chiede la conferma della condanna per Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, che aveva preso in secondo grado una pena di 14 anni e 9 mesi. L'uomo era stato condannato per aver ucciso due rapinatori, ferito un terzo uomo dopo una rapina nel suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile del 2021, la sentenza è attesa nel pomeriggio. Sì al reintegro dei medici Novax, approvato in commissione l'emendamento di Fratelli d'Italia in favore dei camici bianchi radiati durante il Covid. Chiara Iorio.
2: Il reintegro dei medici non sarà automatico, ma consente di presentare un'istanza di reiscrizione all'albo professionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. I sanitari radiati possono presentare istanza di reiscrizione per fatti non dolosi connessi alla pandemia. La domanda può essere presentata solo nei casi in cui il ricorso risulta ancora pendente davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Nel caso in cui la radiazione è conseguenza di una condanna penale, la richiesta potrà essere avanzata solo dopo la riabilitazione. È un'offesa alle vittime del Covid, la protesta dell'Ordine Nazionale dei Medici. Ora il testo approderà alla Camera prima della pausa estiva.
1: La Procura di Milano chiede l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale attualmente indagato per frode sportiva. Il caso è quello delle assegnazioni di arbitri in quattro partite, designazioni secondo le accuse legate al gradimento o meno da parte dell'Inter. Interferenze ma non frode sportiva, dicono ora i PM. Si apprende anche la notizia che l'Inter fosse indagata, ma ne è già stata disposta l'archiviazione. Stasera Inghilterra-Argentina per un posto in finale ai mondiali, si parte alle 21, domenica sera la finale contro la Spagna. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: intanto il nostro ascoltatore che si chiama Fabio, che sì, tutti i giorni appena noi cominciamo scrive ciao Mixo, ciao Deggio. Come se l'inizio del programma fosse un aprire la porta e entrare in casa nostra, insomma, come si fa, o noi in casa vostra.
1: Come si fa quando si cammina in montagna, che si saluta anche se non ci si conosce personalmente, ma in questo caso qui comunque è come se ci conoscessimo, perché noi siamo di qua a parlare, voi siete lì a ascoltare, però in realtà è una bella famiglia, no?
0: Bellissimo.
1: Che sì, bello il disco d'esordio di Peter Gabriel. Fu un bel colpo già dalla copertina, che segnava un'evoluzione in qualche maniera, perché le copertine del Progressive, dentro i quali chiaramente dentro quale genere c'erano anche i Genesis, erano tutte dipinti, cose di questo genere. Invece questa era una copertina con lui dentro un'auto. Una bicromia praticamente, perché era grigio e azzurro, un blu, e con queste lenti di acciaio che veramente erano inquietanti all'epoca. Sì. Bello.
0: E tra l'altro questa canzone, tenete presente che è uscita un'altra canzone nuova di Peter Gabriel, la settimana prossima l'abbiamo in scaletta per ascoltare anche le cose nuove che lui continua a produrre in attesa di un album. Sai, sì, sapete, l'abbiamo detto mille volte, lui ogni luna piena pubblica una canzone nuova,
1: sì,
0: e noi di solito le facciamo sentire, però abbiamo voluto cominciare oggi con la sua prima canzone proprio perché era una canzone che riguardava il lasciare andare, cioè il fatto di essere uscito dai Genesis e di avere davanti una nuova vita, di lasciare il passato al passato. E lui è salito su questa collina che si chiama proprio Salisbury Hill, che c'è sopra Bath, dove lui vive e ha tuttora il suo bellissimo studio di registrazione, guardando il futuro dalla collina ha scritto questa canzone, come dire, vabbè, cominciamo un'altra cosa e noi cominciamo un nuovo programma. Pronti?
2: Oh yeah, baby. Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.

0: Un altro Fabio, che non è quello che ci ha detto ciao Mixo, ciao Deje, ci scrive: comunque ha ragione Mixo, questo caldo è troppo volgare.
1: Volgarissimo
0: questo caldo.
1: Sì.
0: Devo dire che Mixo, tu sei a Roma, io sono in Puglia, e in Puglia ovviamente fa caldo perché siamo nel sud Italia, ma è un caldo molto più sopportabile.
1: Assolutamente sì. Stavo controllando a proposito di Buzz. Mi stavo confondendo, pensavo che Jane Austen fosse nativa di la famosa scrittrice, e invece no, Sleventon. Ma però a Bath fanno regolarmente una cosa annuale dove c'è una sfilata tutta in costume dell'Ottocento, inizio Ottocento. Meravigliosa.
0: Sì, è una bella cittadina. Poi gli studi Real World di Peter
1: lì.
0: Gabriel sono fuori da Bath, sono proprio in campagna.
1: Sì.
0: Ho avuto la fortuna di andarci una volta, ma è un posto meraviglioso.
1: In una casa con Bath.
0: Decisamente, no, sembra un agriturismo, cioè sembra di stare in un di entrare in un agriturismo in Umbria, fai conto.
1: Sì, stupendo.
0: Però sei in Inghilterra, ma è fantastico.
1: Ma si può visitare?
0: Oddio, visitare non lo so, forse sì. Io ero andato perché c'era qualcuno che stava registrando un disco, ero lì per sentire della musica.
1: Certo.
0: Però mi ricordo che c'era l'asciura che faceva da mangiare per tutti con la cucina, con il grembiule.
1: La famosa asciura inglese di Bath.
0: Che faceva la salata Franza, bellissimi studi.
1: A proposito di Genesis, il lamb, per citare Lamb Lasagna on Broadway, con la salsa alla menta, che a me non piace l'agnello, proprio per carità, povero. La bestia, però la salsa alla menta da morire, e devo dire che è un connubio che ci sta bene.
0: Tra l'altro, la cosa che volevo dire a proposito di Bath è che i Tears for Fears sono di Bath,
1: anche loro, vedi?
0: Solo quello.
1: Va bene.
0: Allora, poi vi raccontiamo un sacco di cose. Abbiamo un sacco di cose da dirvi dei vari festivals che Radio Capital sta promuovendo per quest'estate. Ma cominciamo con un'altra di queste semifinali clamorose della Battle of the Bands.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo avuto Led Zeppelin contro Hendrix e hanno vinto i Led Zeppelin.
1: Per quanto mi riguarda, poteva vincere chiunque perché due. Veramente al top dei top.
0: Oggi invece abbiamo uno scontro di generazioni, perché ci sono i Nirvana,
1: sì,
0: al primo turno hanno battuto i Pearl Jam, al secondo gli Spandau Ballet, contro Janis Joplin, la quale Janis Joplin è reduce dall'aver battuto niente di meno che i Genesis, di cui parlavamo prima.
1: È vero, quindi insomma.
0: Per cui poteva essere
1: potente.
0: Nirvana Genesis, ma è un altro scontro generazionale, cioè Nirvana contro Janis Joplin.
1: Esatto.
0: Chi votate?
1: 342-342-2190, siamo curiosissimi anche oggi di capire chi passerà il turno.

0: Riaffiorano i ricordi, eravamo in gita in Olanda, ti ricordi Luca?
1: Come no?
0: Da bambini,
2: certo.
0: In piazza Dam, che era la piazza di ritrovo di tutti i freaks, di hippies dell'epoca,
2: noi lì stavamo andiamo in piazza Dam,
0: sì,
2: certo.
0: C'era un negozio di dischi. Io notai in copertina questo disco di Janis Joplin, che la vedeva con tutte le collane, le piume, gli occhiali tondi, senza sapere neanche chi fosse. Track, lo comprai e si aprì veramente.
2: Cosmic Blues, grandissimo.
0: Mamma mia, disco. Forse era live, non mi ricordo. Sì.
2: Comunque, chissà se c'è ancora. Io, tra l'altro, sono tornato tipo l'anno scorso in Piazza Dam e dicevo a mia moglie: vedi, qui io e Mixo, quando eravamo ragazzini, io e Mixo e Carlo, esatto, e c'era una band che suonava, mi ricordo, c'era un palco nel mezzo della piazza e con questi che vippi che suonavano,
0: dei ragazzini di 12 anni, era veramente wow, ragazzi. Una visione mistica.
2: Continuate a votare per Nirvana o Janis Joplin. Giustamente chi era? Valeria, mi sembra, un'ascoltatrice dice: sono due artisti molto diversi, ma tutte e due molto emozionali.
0: Sì, è vero.
2: Sia Nirvana che Janis Joplin.
0: D'accordissimo.
2: Invece volevo portarvi dei saluti, perché ieri sera ero alla prima data di Porto Rubino, il nostro festival che noi promuoviamo, che era a Taranto. Tra gli artisti che si sono esibiti insieme a Carmen Consoli, Angelica Bove, eccetera, c'erano Erika Mu e Concita De Gregorio. Sapete che Concita De Gregorio è una nostra amica e ex collega, conduttrice di Radio Capital, e io le ho detto: Concita, guarda che in questi giorni, quando io ho detto alla radio che sarei venuto qua, un sacco di ascoltatori e ascoltatrici hanno detto: salutacela tanto Concita, perché ci manca tanto.
0: Ma in effetti era per
2: me. E lei mi ha detto di dire: allora tu alla radio di che anche loro mi mancano. Anche gli ascoltatori di Radio Capital mi mancano molto.
0: Era veramente un bel programma. Concita è una in gamba sul serio.
2: Tanti saluti e tanto affetto da parte della nostra amica e collega Concita De Gregorio a tutti quelli che ascoltano Radio Capital. Tutto lì.
0: Esatto. Se sentite troppo caldo, se siete un pochino giù di morale, questa è la canzone che fa per noi.
2: All right.
0: Sto pezzo è un capolavoro. Saint Motel, My Type.

chiamato te Lucky You, questi sono i Lightning Seeds, una canzone che rinfresca, e prima c'erano i Sandmoth con quella canzone meravigliosa che si chiama My Type Up. Non sapevo che la stagione Serie A 2015-2016, My Type appunto dei Sandmoth, era la canzone suonata ogni gol segnato in casa dalla Lazio allo Stadio Olimpico. Pensa a te, l'avevano preso.

0: presa come sigla per festeggiare, diciamo.
1: Chissà se i romanisti lo sanno, nel senso che poi sai che per i romanisti tutto ciò che riguarda la Lazio è
0: peste corna, sì.
1: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, così, cioè, come per chi ti fa Torino,
1: Milan e Inter, sì,
0: alla Juve, è chiaro, no?
1: Allora, voglio ringraziare per il gentilissimo messaggio Luigi, il quale mi ha mandato un lungo messaggio per ringraziarmi che ieri sera a Taranto ho fatto una foto con sua sorella, perché lui non c'era, e allora la sorella ha detto: mando questa foto al mio amico Luigi, che è un grande fan di Capitano. E mi ha mandato un ringraziamento solo perché ho fatto una foto. Grazie mille. Ecco. Allora, tra pochi istanti qui su Radio Capital, per la prima volta il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Niente extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: antica disc jockey questa.
1: Ma come che noi DJ abbiamo continuato a trasmettere questa canzone che invita le persone a impiccarci,
0: a farci fuori, cioè. Sì.
1: Eppure ci piace lo stesso.
0: Panic in the streets of London, Panic in the streets of Birmingham, voglio vedere stasera, io che non mi occupo di calcio, però mi sa che me la guardo, perché c'è la semifinale fra Inghilterra e Argentina. Chi vincerà fra i due si sconterà con la Spagna, che ha battuto la Francia. Ho visto il re Felipe e tutta la famiglia, il re Felipe con i jeans proprio informale, che esultava alla vittoria della Spagna. Che bello, che bell'uomo.
1: E poi invece c'era questa cosa che ovviamente è diventata virale, di Beckham che esulta per il gol dell'Inghilterra e la moglie che sta lì che non gliene frega niente.
0: Ma no, ma
1: seduta.
0: Quella non ha mica nessuna espressione facciale. Cioè, esatto. È una mummia praticamente la vittoria. Esatto. Sì.
1: Quindi Inghilterra contro Argentina vuol dire Beckham contro Maradona. Praticamente.
0: Beh, sì, anche
1: simboli delle entrambe le storie delle squadre nazionali.
0: Ma forse in Inghilterra c'era quel tipo
1: Bobby Charlton prima di Beckham.
0: Gascoigne anche era molto famoso, mi risulta, no?
1: Gascoigne però mi sembra che era uno controverso e secondo me nella
0: era
1: nostra
0: era un panchettone nell'animo,
1: e secondo me a un certo punto ha giocato anche in Italia, non vorrei dire,
0: non
1: faceva casino, andava in discoteca, vero? Paletta, certo.
0: Della Lazio. Vedi?
1: La Lazio, a proposito della Lazio. Allora, abbiamo ascoltato la canzone degli Smiths e Johnny Marr degli Smiths arriva al Locus Festival, festival promosso da Radio Capital, per la precisione sabato prossimo 18 luglio a Minervino Murge, provincia di Bat praticamente, una delle province pugliesi. Il Locus Festival in questo periodo vede il concerto per esempio di Io sono un cane venerdì prossimo a Castel del Monte, poi ci saranno gli Scancananzi a Bari, Marcus Miller che presenta questo progetto su Miles Davis sempre a Bari, insomma vari concerti, vi terremo informati sul Locus.
0: Ci siamo ricordati che grazie Alex il best proprio era George Best. Sì, finiva anche nelle copertine dei dischi. Abbiamo promesso l'ascolto del nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, nel frattempo continuate a votare o per Nirvana o per Janis Joplin.
1: Certo.
0: Però allora, intanto appunto questo Easy Street si chiama.
1: Esce oggi questo singolo dei Queens of the Stone Age dal 2023 che non facevano musica nuova, è una canzone che dice che Josh Homme ha detto l'abbiamo realizzata come si farebbe con un demo. Abbiamo lasciato anche gli errori.
0: Bene.
1: Il tempo accelera e rallenta, insomma, anche le cose sbagliate fanno umanità.
0: Beh, certo.
1: Quindi dice la canzone parla del comprendere le imperfezioni della propria vita. Quindi l'ascoltiamo Easy Street per la prima volta, Queens of the Stone Age.

0: Un enorme successo negli Stati Uniti, loro sono statunitensi, Cheap Trick, nel resto del mondo, boh, com si com sa. Giusto, beh, con quel live al Budokan che sì, era stato veramente...
1: Che peraltro era in Giappone, per cui comunque sì, avevano avuto successo prima in Giappone che in, sì, che, sì, che, sì, che in patria.
0: Decisamente sì, sì,
1: sì. Insomma, prima era la nuova canzone dei Queens of the Stone Age che abbiamo ascoltato per la prima volta, che esce oggi, che si chiama Easy Street, e poi appunto da un album del 78 dei Cheap Trick, simpaticissimi Cheap Trick, sì, proprio sì, super simpatici,
0: sì, sì,
1: di quelli presi bene. Il,
0: sì, il chitarrista veramente strano, no, con quell'abbigliamento.
1: Robin Zander. Sì,
0: sì, mi sembra di sì. A proposito ancora di, che noi non ce ne può frega di meno del calcio, però insomma, i mondiali, sì, sono i mondiali, dovesse vincere l'Argentina sarebbe un po' una rivalsa per quella faccenda che accadde nel 1980 delle isole Malvinas, o dal punto di vista inglese le Falkland. C'era la Thatcher al comando e lì era stata tosta la faccenda, perché isole che comunque stanno al largo dell'Argentina ma di proprietà dell'Inghilterra, figurati, è rimasto quel tarlo e vediamo chi andrà a vincere. Allora, Al Green ha 80 anni, grande cantante di soul americano, una leggenda del soul, pubblica un nuovo LP, anzi EP, che si chiama To Love Somebody, dove pubblica 4 brani insieme alla cantante britannica Ray. Hai presente?
1: Ah, ma ammazza, beh, sì, diciamo che è la stella, l'astro nascente sì, sì, dell'universo femminile inglese degli ultimi anni.
0: Si sono messi insieme e fanno questo EP con delle cover assolutamente inaspettate. Perché,
1: tra cui To Love Somebody, quella dei Bee Gees?
0: Sì, fanno il pezzo dei Bee Gees e fanno Perfect Day di Lou Reed. Cioè, uno come Al Green che fa, ma dimmi te, nel 1970 fece la cover di un pezzo dei Temptations, se ben ricordo era l'originale, e sì, dei Temptations, la canzone è questa qui, bellissima, I Can't Get Next to You. Oh yeah baby, mi sembra di essere Massimo Aldani, Al Green, questo
1: Radio
0: Capital,
1: Back on Radio.

0: vuole fortuna a nascere, questo è nato bello, talentuoso, bravissimo chitarrista, Ben Harper,
1: e pure simpatico, certo. E poi un simpaticone,
0: Diamonds on the Inside. Chi ha vinto, chi è passato il turno per Janis Joplin e Nirvana?
1: Ha stravinto Janis Joplin.
0: Janis.
1: Avrei giurato che vincevano i Nirvana, invece Janis è già semifinalista, vedremo domani che succede.
0: Con chi si batterà poi successivamente. Adesso abbiamo le news e ci sentiamo fra pochissimo, dai.
2: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
3: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
14: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
13: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
14: E ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
13: Quindi raccontano anche storie assurde.
15: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
14: E allora do la soluzione.
13: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
14: Vinsero battaglie grazie alla loro...
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciotti. Continua alla Camera la discussione sulla riforma della legge elettorale. Ieri il governo non ha raggiunto la maggioranza per colpa dei franchi tiratori. Si parla di 25 deputati che la maggioranza sta cercando di individuare.

0: Intanto il governo accelera sul disegno di legge sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri ieri alle nuove norme che nella maggioranza vengono definite anti-Maranza, un pacchetto che contiene varie novità. Andrea Lucatello.
1: Basta un gruppo di 5 persone per far scattare nuovi poteri di intervento delle forze dell'ordine. Con il decreto sicurezza cambiano le regole su manifestazioni, occupazioni abusive e legittima difesa. Il questore potrà vietare i raduni a chi, insieme ad altri, mette in atto comportamenti intimidatori, violenti o di grave molestia, ma solo se si tratta di persone già destinatarie di misure di prevenzione. Nelle manifestazioni, inoltre, la polizia potrà accompagnare in questura chi viene ritenuto un pericolo concreto per la sicurezza. Più severe anche le norme contro i danneggiamenti di gruppo. Sarà possibile procedere con l'arresto in flagranza differita, cioè entro 24 ore, grazie a video ed immagini.
0: L'Italia tra caldo e ghiaccio. Nel primo dei 2 giorni di picco dell'ondata di calore, 7 città da bolino rosso, domani saranno 15, temperature sopra i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna, ma anche paura di forti grandinate al nord, con allerta massima per il tardo pomeriggio in Veneto ed Emilia-Romagna, dove soprattutto per la provincia di Ferrara si parla di chicchi di grandine giganteschi. La Cina rallenta la sua crescita economica, nel secondo trimestre dell'anno ha registrato un più 4,3%, il dato più debole da oltre 3 anni, segnando una frenata rispetto al più 5% dei primi 3 mesi e mancando le attese degli analisti che indicavano un'espansione del 4,5%. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Questo signore quando canta è incredibile, ma sì, quando suona l'armonica non ce n'è per nessuno proprio.
1: Certo. E soprattutto quando scriveva e cantava questa canzone, Stevie Wonder aveva 17 anni.
0: Sì, appunto.
1: Capì? 17 anni. E la cosa, una delle cose straordinarie di questo brano, che si chiama Once in My Life di Stevie Wonder del 1968, è che leggevo l'altro giorno una cosa per cui non esiste linea di basso, cioè il basso di questa canzone fa sempre cose diverse.
0: Ah, vedi?
1: Non ripete mai una stessa frase, quindi è come se fosse un assolo di basso continuo
0: certo,
1: sotto la canzone dall'inizio alla fine. Cioè, hanno fatto proprio in modo di tenere il basso, diciamo, separato dagli altri strumenti, ed è incredibile.
0: Mi ricordo quando Tony Renis, avete presente? Dimmi quando tu verrai.
1: Certo.
0: Grandissimo produttore, molto conosciuto e rispettato negli Stati Uniti, una volta mi raccontò che avevano regalato a Stevie Wonder una Lamborghini.
1: Sì, beh, certo, come fa? Così. Giusto per il piacere di dire possiede una Lamborghini,
0: sì.
1: Farla guidare al suo autista.
0: No,
1: insomma.
0: Esatto, povero.
1: No, allora, a proposito di Stevie Wonder, è andato, diciamo, è finita da pochi giorni Umbria Jazz, la grande manifestazione che dal 73 porta il meglio del jazz e della musica afroamericana in Umbria. E il suo fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta, il quale ha fondato Umbria Jazz nel 1973, quando aveva 40 anni, adesso ne ha 93.
0: Ah, però.
1: E continua Carlo Pagnotta ad essere direttore artistico e quello che porta avanti la baracca.
0: Ecco.
1: Ha già detto: l'anno prossimo grandi progetti, voglio portare Stevie Wonder.
0: Ecco.
1: Quindi ha già in mente di che, sì, capito? Cioè, meraviglioso, ragazzi. Umbria Jazz, che tra l'altro ha un indotto pazzesco. Se pensi che c'è un giro d'affari di 30 milioni di euro intorno al Festival Umbria Jazz,
0: certo.
1: Cioè, è una roba conosciuta in tutto
0: importante,
1: il mondo.
0: Quindi, certo.
1: Complimenti a tutti quelli che lo fanno dal 73.
0: Ribadisco che una delle canzoni più belle uscite negli ultimi tempi è questa. So che quando la mettiamo piace anche a voi, anche qui all'interno di Radio Capital è molto apprezzato questo pezzo da questa band tedesca, mamma mia che bella, che si chiama Frank Pop Ensemble, e hanno fatto comunella con il grandissimo Paul Weller, The Mod Father, per questo pezzo. Vero che ci piace a tutti questo pezzo qua?
1: Sì, bellissima questa canzone.
0: Si chiama Right Before My Eyes, Frank Pop Ensemble insieme a Paul Weller. Meraviglia.

0: Oggi la rabbia è una forma di energia? Questo urlava Johnny Lydon, già Johnny Rotten, tra l'altro è anche il titolo della sua autobiografia uscita nel 2014, che purtroppo non ho letto. Tu l'hai letta?
1: No, non mi risulta.
0: Invece è una cosa che vorrei leggere. Tra l'altro la chitarra ospite in questo pezzo, in questo disco dell'86 dei Public Image, quindi la band successiva a Sex Pistols, c'era ospite Steve Vai. Dove vai? Ecco, il grande chitarrista è Bill Aswell, insomma veramente una grande storia. Tra l'altro invece, a proposito dei Sex Pistols, quindi la band originaria appunto di Johnny Rotten, viene ristampato il disco live Filthy Lucre Live, quel tour che fecero
1: nel 96
0: sì, sì. Dove dichiaravano, da buoni panchettoni veramente fighi, che facevano quel tour soltanto per racimolare soldi.
1: Sì, Filthy Lucre vuol dire zozzo lucro,
0: sì, sì, lo sporco lucro,
1: solo per lo sporco denaro.
0: Meravigliosi, sì.
1: Tra l'altro li avevo visti, forse c'eri anche tu, alla curva dello Stadio Olimpico di Roma, quando c'erano i concerti che li facevano allo stadio, ma non utilizzando tutto lo stadio, ma solo la curva.
0: No.
1: E ci fu una serie in cui c'erano i Sex Pistols riformati.
0: Io li avevo, ma con Johnny Rotten chiaramente, li avevo presentati al Traffic Festival, leggendario festival di Torino, che purtroppo non c'è più. Sì, ho avuto l'onore di presentarli, mamma mia.
1: Allora, il coro di consensi sull'album dei Rolling Stones, tutti quanti insomma l'abbiamo ascoltato, insomma è un disco molto ben fatto, molto ben realizzato, con un sacco di chicche, niente male. Avevamo anticipato, prima che uscisse, che ci sarebbe stata questa cover, una cover di una canzone di Amy Winehouse, una canzone che tra l'altro abbiamo ascoltato nella versione originale la settimana scorsa, che si chiama You Know I'm No Good, dall'album Back to Black, insomma il classico di Amy Winehouse, che chissà perché i Rolling Stones hanno pensato di, in omaggio a lei, ma anche perché evidentemente era nelle loro corde. Sentite quanto è diventata rollingstoniana questa canzone. Tratta dal nuovo album che si chiama Foreign Tongues, uscito la settimana scorsa, You Know I'm No Good, The Rolling Stones su Capitol.

0: Use Me.
1: Grande, oggi i grandi classici del soul,
0: sì.
1: Wonder, poi insomma questo qui invece era Bill Withers 1972 con senti che roba, senti che base.
0: Questa è Inner City Blues come base, no? Che cos'è? Hercules? Aaron Neville, ah vedi? Ah, Hercules! Cioè, bellissimo questo pezzo, bravo Paletta! Ecco.
1: Base usata in un bellissimo brano reggae che ho sempre suonato da vinile, Shabba Ranks.
0: Ma non sentivo nominare da 200 anni Shabba Ranks.
1: Quando andava di moda il ragamuffin.
0: In effetti è un po' caduto in disgrazia. Allora salutiamo Alex che è al 342-342-2190. Ci saluta dall'ambulanza, perché lui è guida l'ambulanza, immagino. Con questo caldo non ha prezzo, per il resto c'è Radio Capital, Ale da Firenze. Sì, Firenze è veramente caldissima, ragazzi.
1: Sempre parlando di gente che ci ascolta da mentre è in movimento, Fausto, vostro fedelissimo rider da Parma.
0: Ah.
1: E poi invece un mimico Roberto che prima mi ha mandato uno screenshot dicendo sto viaggiando, vi sto ascoltando alla radio. Quindi che bello, continuate ad ascoltare Radio Capital.
0: Alla voce.

0: al piano Antonello Venditti.
1: Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via.
2: Ai fiati Average White Band.
3: I think A.
4: Alla chitarra Carlos Santana.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
5: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E in macchina sto saltando. Ui, che piglia! Fuertissima piglia!
1: Fuertissima piglia, veramente, questo classico dei Prodigy che ancora oggi scatena l'inferno. Firestart.
2: Christian ci scrive: questa canzone è stata una tegola nella musica. Mi ricordo che facevo le superiori e il giorno dopo aver visto il video su MTV, tutti noi amici musicofoli ne parlammo come qualcosa di nuovo e pazzo. Grande hit Flint, tuttora non posso tenere The Fat of the Land, che è il nome dell'album dei Prodigy, in macchina, se no corro troppo. Cioè,
1: in effetti
2: troppo.
1: Induce veramente. Perché è bello incazzato, diciamo la verità. Ecco.
2: Ma i Prodigy hanno cambiato veramente qualcosa nel mondo della musica. Hanno preso l'elettronica, ci hanno messo il punk, ci hanno messo dentro tutto di qualsiasi cosa, l'hip hop, insomma.
1: Devo dire che andrei volentieri a questa cosa, che dopo 17 anni i Prodigy, chiaramente senza Keith Flint, tornano a esibirsi a New York. Una settimana di festival dedicato al CBGB, che è quel locale famosissimo dove si è inventato il punk statunitense, no? Insieme al Max Kansas City. Questa data è prevista per venerdì 25 settembre 2026 presso l'Under the Cay Bridge Park a Brooklyn, quindi chiaramente non la sede dove stava il CBGB, che ormai non esiste più. Ma la cosa incredibile è che oltre ai Prodigy si esibiranno Morrissey, Patti Smith, gli Interpol, i Sex Pistols col nuovo cantante, vabbè, uguale, Bikini Kill e Mannequin Pussy, che già mi piace il nome.
2: Allora, il festival dedicato a CBGB in realtà c'è tutti gli anni a New York, e tutti gli anni ci sono band che in qualche modo c'entrano, perché ci suonarono all'epoca, e ritorna come Patti Smith, ma può darsi, ma sicuramente anche gli Interpol, già anche quella di generazione più nuova, o perché comunque sono affini un po' allo spirito punk che era il CBGB, dove adesso, che l'abbiamo detto mille volte, c'è una boutique di uno stilista, cioè non c'entra più niente.
1: Sì,
2: c'è John Varvatos.
1: John Varvatos, colui il quale lo stilista preferito da Jimmy Page, che si veste sempre solo di nero, spesso di cuoio, e quindi
2: giubbotti che costano una fucilata, però sono giubbotti di pelle, è anche molto bella da vedere quella boutique. Poi ci sono ancora dei pezzi
1: ha conservato graffiti e cose varie, è stato bravo.
2: Però il festival in onore del CBGB lo fanno tutti gli anni a New York, e quest'anno ci saranno anche i Prodigy, guarda un po'. Allora, nuovo singolo degli U2, l'abbiamo messo, ma lo rimettiamo per familiarizzare un po' e per capire se ci piace o non ci piace.
1: Non
2: si
1: mi piace.
2: Chiama Streets of Dreams.

0: Alive and Kicking, questa, se ben ricordo, Jim Kerr aveva scritto il testo dopo che era nato un figlio, la figlia, non so se un maschio o una femmina, dei suoi figli, e quindi Alive and Kicking, cioè vivo e recalcitante, no? Come sono, certo, i neonati, appunto.
1: L'album era Once Upon a Time del 1985. È bello che dopo il brano degli U2, che devo dire non ha incontrato grandissimi favori presso chi ci ascolta, cioè, sono tutti abbastanza critici quelli, i commenti, però invece coro di consensi per questa canzone classica degli Simple Minds. Ma e visto che tu, caro Mix, sei un grande fan dei Simple Minds, sì, tutti quelli che ci hanno scritto l'attribuiscono a te la scelta,
0: invece
1: di questa canzone,
0: Luca.
1: Invece questa volta
0: siamo interscambiabili, noi
1: siamo
0: due,
1: siamo totalmente interscambiabili, però indubbiamente tu hai spesso e volentieri, diciamo, esternato la tua grande ammirazione nei confronti,
0: sì,
1: di Jim Kerr e dei Simple Minds.
0: Conoscendo sia Jim Kerr, insomma, non è che siamo amici, però l'ho incontrato diverse volte, che Charlie Burchill, li trovo veramente
1: simpatici,
0: sono
1: delle bravissime persone, sì,
0: proprio scozzesi. Poi Charlie Burchill aveva una fidanzata forse di Chivasso, lo stesso paese dove è cresciuta Simona Ventura, alle porte di Torino, e quindi spesso, insomma, si trova in zona.
1: Certo. E Jim Kerr, d'altra parte, sappiamo che ha aperto
0: il
1: nostro albergo preferito, dove non siamo mai stati nella nostra vita, ma è sempre e comunque il nostro albergo preferito, Villa Angela.
0: Esatto. Dopo aver fatto presidente della regione Puglia Luca De Gennaro, che presto succederà visto che tu la promuovi così tanto,
1: certo,
0: aspettiamo un invito ufficiale a Villa Angela, ragazzi.
1: Villa Angela di com'è? Giardini Naxos, mi sembra.
0: Da,
1: no?
0: Taormina.
1: Esattamente.
0: Grazie.
1: Amici di Hotel Villa Angela, invitate noi di Capital Records e vi portiamo tutti i nostri ascoltatori a Villa Angela a fare un raduno.
0: Esatto. Okay. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno mandando, visto che prima abbiamo soltanto salutato l'amico che guida l'ambulanza. Ci sono altri amici in giro all'aperto, in qualche modo nell'automobile, che è un po' meglio perché c'è almeno l'aria condizionata, però insomma, con sto caldo veramente complimenti e forza e coraggio. Io concluderei il programma con un po' di reggae, perché il reggae fa stare bene.
1: Fa estate.
0: Ma proprio fa stare bene, ti prende bene. Alton Ellis è un cantautore, era perché è scomparso nel 2008, giamaicano chiaramente, che è stato nominato come Godfather of Rocksteady. Il Rocksteady è stato un'evoluzione un po' del reggae, rallentando quello che era lo ska era la versione più veloce, no, del reggae, perché diceva Alton Ellis: suonando più lento puoi suonare più note. L'inventore del rocksteady è qui con noi con Get Ready Rocksteady.

0: Mi fate venire voglia di farmi una canna, dice Mario.
1: Il nostro
0: ascoltatore, che problema c'è?
1: Pensa che, a parte che questa canzone qui è bellissima, lui chiamava Three Little Birds anche le sue tre coriste, fra le quali c'era anche Rita Marley. Però la vicenda è andata in un'altra maniera. Marley stava a casa sua in Giamaica.

0: 84 degli Steel Pulse non si vedeva a un centimetro.
1: Niente,
0: c'era
1: certo,
0: la nebbia
1: certo.
0: In Valpadana io esatto. Era, non fumavo
1: a proposito di però. Valpadana, occhio ragazzi, perché specialmente lo dico a quelli che stanno nella temporali. Zona di Milano e Lombardia, sì, allerta meteo arancione oggi in Lombardia, possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km all'ora e grandine, per cui ai miei figli che stanno a Milano, se mi stanno ascoltando, andate a casa a chiudere le finestre perché non si sa mai. Perché, sì. Ragazzi, temporale. Sì.
0: Ma almeno grandi. Speriamo che rinfreschi un po', perché veramente cioè, non se ne può
1: quello
0: più.
1: Sì, però così troppo violento poi lo so. Che rinfrescare fa danni.
0: Cioè, certo che fa danni, cadono gli alberi, brutte robe. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, tra poco arriva Marco Biondi. Grazie.
1: Noi abbiamo terminato,
0: squadra.
1: Ma voi no, perché il vostro tempo a disposizione è di 24 ore per ascoltare sempre Radio Capital e solo bella musica, infatti adesso arriva Marco Biondi.
0: Esatto, grazie. Ciao.
1: Alex Grau Mix, ciao a tutti, a domani.
0: Ciao, ciao.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: ideale. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La maggioranza ancora divisa alla Camera sulla legge elettorale, 233 no e 139 sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Futuro Nazionale con i deputati di Vannacci, Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha dato indicazione di votare a favore. Contrarie Lega e Forza Italia. Si discute ancora anche del no per un solo voto all'emendamento sulle preferenze su cui la maggioranza aveva trovato un accordo ma che poi non è passato alla prova dell'Aula. Le opposizioni insistono con la richiesta di dimissioni. Giovanni Donzelli, deputato e dirigente di Fratelli d'Italia, si dice sicuro quello che è successo non avrà alcun impatto sul governo. Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e due cugini e i 22 anni di carcere per lo zio della giovane scomparsa 18enne da Novellara in provincia di Reggio Emilia nel 2021 e ritrovata morta un anno e mezzo dopo nel novembre 2022 in una buca.

0: vicino alla casa dove viveva la famiglia. Saman fu uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Decisiva per le condanne dei familiari la testimonianza del fratello della ragazza, sedicenne all'epoca dell'omicidio, la sua avvocata Valeria Miari.
1: È una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza, finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, che comunque testimoniando ha perso tutto. E lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella, e io credo che l'abbia fatta, che cioè, sia anche merito suo, ecco.
0: Venerdì aumentano le città a bollino rosso per il caldo, dalle 7 di oggi si passa alle 15 di domani e a 16 tra due giorni, quando la temperatura percepita toccherà i 40 gradi a Cagliari, Firenze e Latina. Tra poche ore la targa per i monopattini diventerà obbligatoria, ma ci sono già problemi. Riccardo Quadrano.
2: L'obbligo di assicurazione inserito nel nuovo codice della strada entra in vigore domani, ma i monopattini in regola da subito saranno pochi, 133.000 sugli 800.000 complessivi, di cui 60.000 in sharing. Questo perché al momento insufficiente il numero di contrassegni stampato dalla motorizzazione civile. Si aggiunga a tale criticità anche il formato lillipuziano dei targhini, 6 cm per 5, che rende praticamente impossibile i controlli a distanza. L'RCA per i monopattini è sovrapponibile a quella per i veicoli a motore, con costi che variano dai 35 ai 150 euro a seconda dei servizi coperti. Chi ne è sprovvisto rischia multe fino a 400 euro. L'obbligo di targa segue quello del casco anche per i maggiorenni, nella maggior parte dei casi tuttavia disatteso.
0: Lo sport, stasera alle 21 si gioca la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra e Argentina. La vincente affronterà in finale la Spagna. Prossima edizione di Capital News alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani, di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni, se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Grazie a Mixo e a Luca De Gennaro per la linea. Prosegue Capital Records, seconda parte comincia ora. Grazie a Vasco per la linea. Siete voi il mondo migliore. Siete voi, amici, speriamo, insomma. Una canzone che a me è sempre piaciuta. Non so se è così anche per voi. Una delle canzoni di Vasco, fra le più recenti, quelle degli ultimi anni, insomma, che mi è entrata dentro subito, perché al di là del testo, che è meraviglioso, ha questa musica, questa melodia, questo incedere molto da inno, no? Questo inno che poi chiaramente col pubblico che la canta con questo oh meraviglioso la fa veramente diventare molto molto efficiente, molto importante. E a proposito di inni, cari amici, siamo in un momento in cui il calcio diventa sempre di più vicino alla musica. Parlavamo ieri di Wonderwall degli Oasis, che è diventato un po' l'inno non ufficiale della nazionale inglese. Stasera peraltro ci sarà la seconda semifinale, giocheranno Inghilterra contro Argentina e vedremo chi andrà a scontrarsi poi con la Spagna, prima finalista di questo mondiale 2026. Ma torniamo a parlare di inni, perché Wonderwall questa sera probabilmente verrà cantato ancora a squarciagola dai tifosi inglesi. Ho scoperto poi perché c'è Wonderwall alla nazionale inglese, perché è arrivata questa canzone, perché in realtà è tutto molto semplice. Prima dell'inizio del mondiale è stato chiesto a ogni nazione di scegliere tre brani da far ascoltare prima o durante la partita o dopo la partita, no? L'Inghilterra ha segnalato tre brani, ha segnalato la nazionale inglese Wonderwall degli Oasis, Sweet Caroline di Neil Diamond e anche Hey Jude dei Beatles, un po' perché c'è il coro finale, poi perché Jude richiama il nome di Bellingham, no? Il fuoriclasse dell'Inghilterra. In realtà dopo Inghilterra-Croazia è partita Wonderwall dagli altoparlanti dello stadio e da lì è successo tutto. Tutto il pubblico ha cominciato a cantarla, i giocatori della nazionale inglese pure, i Gallagher si sono sfregati le mani e di Wonderwall è diventato di nuovo uno dei brani più streamati nel mondo, ne parlavamo ieri, e lì è diventato un po' questo inno non ufficiale della nazionale inglese. Ripeto, stasera probabilmente lo sentiremo ancora. Ma io a questo punto mi chiedo, amici, al di là dell'Italia che è fuori dal mondiale, ormai non ci ricordiamo più neanche come si partecipa al campionato del mondo di calcio, ma se noi dovessimo scegliere un inno non ufficiale per la nostra nazionale di calcio, ne abbiamo di bella musica, ne abbiamo di inni anche noi, se ci fate caso. Non parlo dell'inno di Mameli, di inno, non una canzone così popolare che abbia i requisiti giusti per poter diventare un inno della nazionale italiana di calcio. Quale scegliereste voi? Pensateci bene, perché ce ne sono un bel po', 342-342-2190, ci confrontiamo così, giochiamo un po' con la musica, ma abbiamo un sacco di cose oggi da raccontarvi in questo e in altro senso. Io sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, questa è Radio Capital e questa è la doppietta di oggi che ci riporta al 1984.

0: Sì, stiamo cercando un po' la Wonderwall italiana, no? L'inno ipotetico per la nazionale di calcio italiana quando ritorneremo a fare campionati del mondo, campionati europei, eccetera, eccetera. Così come la nazionale inglese si è inventata Wonderwall, giustamente, insomma, per la felicità dei Gallagher. Abbiamo tante canzoni anche noi, canzoni italiane che si prestano, no? Tante belle idee stanno uscendo. Silvia, qualcosa tipo Vasco, tipo vado al massimo, dici sì, beh, ci può stare, però possiamo fare di meglio. Loredana, io proporrei Futura di Lucio Dalla. Questa è Loredana da Milano. Sentiamo qualche vocale, fammi sentire Anna Maria un attimo, dimmi.
1: Ciao Marco. Ciao. A proposito di Vasco Rossi che abbiamo sentito prima, sì. Io proporrei come inno Alba Chiara, una canzone che sappiamo tutti transgenerazionale, e sarebbe bellissimo urlarla a squarciagola. Ciao, sono Anna.
0: Faccio fatica a trasporla su una nazionale di calcio quando poi dice diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ha un testo un po' che va da un'altra parte, in realtà, sì, è vero, fa molto unione, la conosciamo tutti, ma possiamo fare di meglio. Fabio, tu cosa proponi?
2: Marco, ci ho pensato parecchio, quale inno potrebbe andare bene per l'Italia? E volare nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.
0: Nel blu dipinto di blu, noi siamo gli azzurri. Maria Luisa?
3: Ma io suggerisco La terra dei cachi di Elio, meglio di quella non ce n'è. Maria Luisa dalla provincia di Verona.
0: Oh, La terra dei cachi in questo momento è la più citata, devo dire. Sentiamo Mimmo.
4: Senz'altro volare.
0: Volare, sì, l'abbiamo detto. Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Io vagabondo dei nomadi, balliamo sul mondo di Ligabue. Insomma, dite voi un brano da associare come inno alla nazionale di calcio. 342-342-2190. Ora novità, arriva il nuovo di Francamente su Capital. Si chiama Cattolica.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change su Radio Capital, che poi tante canzoni in realtà sono già associate ad altre squadre, eh? Tanti nomi che fate, per esempio Francesco dice i Giardini di Marzo sarebbe perfetta per la nazionale italiana di calcio, ma quella, Francesco, già ce l'hanno i tifosi della Lazio, è un coro ormai famoso che i biancocelesti sfruttano spesso e volentieri, quindi lasciamola loro. Giustamente alcuni dicono il cielo è sempre più blu, siete in tanti a dire il cielo è sempre più blu, ma anche quella, io ricordo che i tifosi della Sampdoria si erano impossessati di quella canzone, anche i tifosi del Crotone, giustamente, per Rino Gaetano. Troviamo qualcosa di più originale, sentiamo qualche vocale così a caso vostri. Enzo, cosa proporresti?
1: Ma, scusate, ma
0: sì,
1: Notti Magiche, Nannini e Bennato. Cioè Italia 90, non dico niente.
0: Sì, vabbè, ma quella era già Italia 90, qualcosa di più originale, dai Alberto.
2: Ovviamente l'inno dei nostri futuri mondiali non potrà essere che il successo di Enzo Iannacci. Vengo anch'io.
0: Questo è stato degli ultimi tre mondiali. Raffaello.
3: Ciao Marco, ciao. Sono Raffaello da Milano. Anch'io ci ho pensato tanto, però mi è venuto subito in mente un immenso Ivano Fossati con Una notte in Italia.
0: Ciao. Una notte in Italia, bella canzone, però forse qualcosa di più popolare, direi. Stefania?
4: Io direi Notti Magiche della Nannini.
0: Anche te Notti Magiche. Ciao, Omar, chiudiamo con Omar.
5: Sì, ciao. Dimmi. Secondo me la canzone giusta come inno della nazionale italiana è Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone. In fin dei conti ci ha portato fortuna al 2006. Che non sia la volta buona che ci porti fortuna anche nei prossimi mondiali.
0: Sì, ma abbiamo già dato qualcosa di più originale, possiamo farcela, dai. 342-342-2190, una canzone italiana famosa che ci unisca, che possa diventare l'inno non ufficiale della nostra nazionale di calcio, dai.
6: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
7: Sarà forse questo il TG0?
8: Ma forse che forse?
7: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
8: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
7: Può darsi, può darsi.
8: E dai, che siamo intelligenza dentro... artificiale.
6: TG0.
7: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
8: Peter Gabriel.
7: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
6: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
13: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
14: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
13: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
14: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
13: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
14: E allora do la soluzione.
13: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
14: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
21: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
22: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
21: 13.750 euro?
22: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che voce, amici, che interpretazione. Etta James, questa è At Last. 16:38 minuti, siamo su Radio Capital, questo è Capital Records, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione, ciao Eli, e ci siete tutti voi. Stiamo cercando un inno non ufficiale per la nazionale di calcio, se un domani torneremo a fare mondiali, ma l'europeo immagino di sì. Cerchiamo la nostra Wonderwall, visto che Wonderwall è diventato l'inno non ufficiale della nazionale inglese, vogliamo anche noi la stessa cosa. Allora, molti di voi stanno citando Urlando contro il cielo di Ligabue come ipotetico inno della nazionale di calcio, ma se ne è già impossessata l'Inter di quella canzone. Se non vado errato, non so se ancora succede, ma quando l'Inter gioca in casa, Urlando contro il cielo, ogni volta che segna l'Inter, boom, ce la buttano lì. Confermate, amici interisti? Sentiamo qualche altra proposta vostra. Sentiamo Mariangela, dimmi.
1: Ciao a tutti Radio Capital, sono Mary da Brescia.
0: Sì.
1: È già stato detto Viva l'Italia di De Gregori?
0: È stato scritto, non è stato detto, ma adesso l'hai detto tu e quindi va benissimo. Grazie Simone.
2: Ciao Marco, sono
0: Ciao.
2: Matteo da Mantova.
0: Matteo, scusa.
2: Io come inno per la nazionale proporrei Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, perché allegra, la sanno tutti e descrive il nostro amore per la nazionale. Un saluto, ciao.
0: Beh, bel pensiero, ma anche questo già le tifoserie italiane, soprattutto quelle del Milan, mi risulta San Siro si sente spesso e volentieri. Beh, insomma, canzone super popolare. Cristina, dimmi tu.
3: La canzone intelligente di Cochi e Renato potrebbe essere la canzone dell'Italia.
0: La canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Sabrina, ciao, come inno non ufficiale della nazionale io proporrei Si può dare di più di Ruggeri, Morandi, Tozzi, e speriamo di poter dare davvero di più, dai. Allora, 342-342-2190 per i vostri messaggi, stiamo giocando con la musica come spesso facciamo, ma insomma il binomio calcio-musica riserva veramente tante cose. Come stiamo vedendo, tantissime canzoni famose italiane sono già entrate nelle tifoserie di tante squadre di calcio italiane e anche straniere, perché i tifosi del Bayern che cantano Montagne Verdi di Marcella con un testo tedesco, eh? Andate su Google a vedere o su YouTube.
4: One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need

mamma mia, che brano, Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Ma c'eravate ieri sera a vedere il primo concerto dei due di Bruno Mars a San Siro? Me lo raccontate, dai, se c'eravate mi raccontate qualcosa. A me sta qui il fatto di non essere a vedere quel concerto lì, mamma mia, stasera ancora, stasera c'è la seconda data, vorrei dirvi tante cose, però questo è uno dei brani che ieri sera ha fatto, e l'ha fatto in un momento cruciale del concerto. Ma per chi va stasera a vedere Bruno Mars, sto zitto, non dico nulla, e vorrei, dico solo che quello, da quello che ho letto e da brevi video che ho visto in giro qua e là, concerto memorabile, incredibile. Ma Bruno Mars dal vivo è, a parte dal vivo, Bruno Mars è un grande artista secondo me sotto ogni punto di vista, è un grande scrittore, è un grande autore, è un grande performer, è un grande ballerino, è un grande interprete, e dal vivo veramente dà il meglio di sé. Raccontatemelo, dai, se eravate lì mi mandate un vocale dove mi dite soltanto qualcosa, giusto per farmelo vivere un attimo. 342 342 2190, e tenetevi questo numero perché tra poco, amici, arriva il domandone. E il domandone oggi, a proposito di canzoni da cantare in coro, da cantare negli stadi, da cantare ai concerti, da cantare durante una partita di calcio, oggi il domandone riguarda una canzone che abbiamo cantato tutti miliardi di volte, proprio magari anche in coro, questa.

0: Beh, quante volte l'avete sentita o l'avete cantata anche voi magari in coro questa canzone, Sei bellissima, di Loredana Bertè, trovata su Radio Capital. Scusate, faccio un passo indietro, parlavamo prima di Bruno Mars e del grande concerto di ieri sera allo stadio di San Siro, stasera ripeto si replica. Chiedevo una testimonianza a qualcuno di voi giusto per avere conferma, messaggio velocissimo di Simona che era al concerto e quindi ci dà una sua testimonianza di come è stato Bruno Mars ieri. Dimmi Simona.
1: Ciao,
0: dai.
1: Marco. Ciao. Allora, io e mio marito siamo in auto che stiamo rientrando da Milano ed è stato memorabile. Tanto caldo, caldissimo, si moriva, ma ne valsa la pena. Uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie. Uno show, un grande, davvero. Fantastico.
0: Grazie Simona, grazie per la tua testimonianza. Se eravate lì, mandate altre testimonianze molto, molto volentieri. Bruno Mars è fantastico, è uno showman incredibile, uomo di spettacolo assolutamente. Allora, torniamo invece a Sei bellissima di Loredana Bertè, perché questa è la canzone protagonista del domandone di oggi. Oggi è un po' una puntata che ha a che fare con canti corali, no? Canti da stadio, canzoni cantate allo stadio. Abbiamo giocato un pochino su quello che potrebbe essere l'inno per la nazionale italiana non ufficiale, sulla falsariga di Wonderwall, che lo è diventato per la nazionale inglese durante questi mondiali. E a questo punto anche Sei bellissima in realtà è entrata negli stadi, ma di stadi

proprio di San Siro, per dire, perché questa canzone è stata cantata tante volte in televisione, dedicata a delle bellissime donne, eccetera eccetera, ma ultimamente questa canzone è stata cantata anche dai fan di una pop star americana che è venuta a fare un concerto a San Siro nel 2024, e i fan e le fan di questa pop star americana tutto un tratto hanno intonato Sei Bellissima.

0: sentito, ha ringraziato ed è stato un momento molto bello. Di che pop star sto parlando, amici e amiche? Nel luglio 2024, allo stadio di San Siro a Milano, i fan di quale artista americana, pop star americana, hanno intonato "Sei bellissima solo per lei"? Risposta A, Madonna. Risposta B, Britney Spears. Risposta C, Taylor Swift. Fate un vocale al 342 342 2190.
1: This is Radio Capital.

0: Radio Capital. Radio Capital. Solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
0: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ah, oh, finalmente sei su quel treno! Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax! Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran nella tarda mattinata di oggi. La conferma è arrivata dal comando centrale americano. I raid hanno lo scopo di degradare ulteriormente le capacità militari iraniane e impedire nuovi attacchi alle navi commerciali, spiegano dal Pentagono. Secondo fonti israeliane, lunedì alla Casa Bianca avrà luogo un incontro tra il premier Netanyahu e il presidente americano Trump. Continua alla Camera la discussione sulla riforma della legge elettorale. Ieri il governo è andato sotto per colpa dei franchi tiratori. Giorgia Meloni chiede ora di scoprire chi sono. Andrea Lucatello.
12: Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, del centrodestra è partita la caccia ai franchi tiratori. Secondo le prime stime, tra i 30 e i 40 parlamentari della maggioranza

0: maggioranza non avrebbero sostenuto il testo, facendo infuriare Giorgia Meloni, che vorrebbe capire nome per nome chi ha fatto mancare il proprio voto. Nel mirino di Fratelli d'Italia ci sono soprattutto Lega e Forza Italia, che avevano già espresso dubbi sulle preferenze. Il Carroccio respinge le accuse e parla di circa 31 franchi tiratori, nessuno dei quali sarebbe leghista. Intanto prende corpo l'ipotesi di un partito del pareggio, una corrente trasversale interessata a mantenere l'attuale legge elettorale e a evitare nuovi equilibri politici.
1: Si allungano i tempi del picco di calore, 7 città da bollino rosso oggi, 15 domani, ma saranno 16 venerdì. Apprensione invece in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per il massimo livello di allerta, temporali e grandinate già per il tardo pomeriggio di oggi. La Spagna aspetta di conoscere la sua avversaria per la finale dei mondiali. Dopo la netta vittoria degli spagnoli ieri 2-0 sulla Francia, favorita per il titolo, questa sera la seconda semifinale ad Atlanta tra l'Inghilterra di Kane e l'Argentina di Messi. E il CT sudamericano Scaloni non vuole sentir parlare di squadra stanca.
2: Non mi pongo a pensare se
1: non mi interessa pensare se sto come vorrei, perché un mese e mezzo fa avrei firmato per stare in una semifinale mondiale, per cui per me fa lo stesso come stiamo. Se siamo stanchi o non stanchi non mi interessa, visto che avrei firmato per essere qui, e ora sono e siamo entusiasti. Quindi non guardiamo al nostro stato attuale, ma andiamo a giocarla.
2: Non miriamo nell'estato che siamo, stiamo e vamos a jugarla.
1: La Procura di Milano chiede l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale attualmente indagato per frode sportiva. Il caso è quello delle assegnazioni di arbitri in 4 partite, designazioni secondo le accuse legate al gradimento o meno da parte dell'Inter. Interferenze ma non frode sportiva, dicono ora i PM. Si apprende adesso la notizia che anche l'Inter era indagata, ma è già stata disposta l'archiviazione. Capital News torna alle 18.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Souvenir, questa è la canzone più famosa, credo, dei Voyage, team di Disco Music che arrivava dalla Francia e che aveva collaborato con un sacco di personaggi al di là del progetto Voyage, no? Personaggi che avevano collaborato con Manu Dibango, con Seron, con Nino Ferrer, con Johnny Holiday, con il meglio degli artisti francesi fondamentalmente, e poi hanno avuto 2 o 3 anni di buon successo anche in varie parti del mondo con il progetto Voyage, questo era Souvenir. Il grande successo del 1978 che in discoteca funzionava tanto all'epoca, e come se funzionava. Passo indietro, però ce l'avamo lasciati prima delle news con il domandone che riguardava Oggi sei bellissima. Oggi è una puntata un po' corale, no? Di canto corale in Capital Records, e allora vi avevo chiesto sei bellissima è stata cantata a San Siro, allo stadio di San Siro nel 2024, esattamente il 13 luglio 2024 per la prima volta è stato cantato dal pubblico, dai fan, a una famosa pop star americana che non se l'aspettava, è rimasta spiazzata e poi quando ha capito era felicissima di questa cosa. A chi è stata cantata Sei bellissima? A Madonna, a Britney Spears o a Taylor Swift? Amiche, tante di voi erano là a quel concerto, ho scoperto, come Carmen per esempio.
1: Taylor Swift, ricordiamo tutti l'emozione di questo primo grande Sei bellissima allo stadio.
0: Eri là anche tu, Carmen, bene. Sì, Taylor Swift, poi si è replicato anche la data seguente, e poi attenzione, Sei bellissima è stato cantato anche a Harry Styles quando è venuto a Milano, eppure a Lana Del Rey. Ormai sta diventando una moda cantarla anche ai personaggi d'oltreoceano o d'oltremanica, insomma, quando vengono a fare concerti in Italia. Va bene, ormai è un altro inno dei nostri, Sei bellissima. Allora, ultima ora di Capital Records, eccoci qua, quarta ora, 17:09, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, e a questo punto passiamo al gioco dei 5 elementi, che arriva anche oggi. Dobbiamo scoprire quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Sarà un brano che ha a che fare con la puntata di oggi, per dare un senso a tutto, per dare un senso dall'inizio alla fine di questa seconda parte di Capital Records. Qua mi fermo, non dico più niente. Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai.
2: Chissà dov'è.
0: Chissà dov'è questa canzone, questo ultimo di Capital Records. Chissà dov'è, riascoltiamolo.
2: Chissà dov'è.
0: E non me lo faccio più riascoltare, perché va bene tutto, ma 342-342-2190. Di chi era questa voce? Famosissima sta voce, amici. È un brano che avete citato in tantissimi prima, guarda caso, e io non l'ho citato apposta. Dai, come si chiama? Di chi è questa voce? Il prossimo lo annuncio io invece, è Battisti.

C'era un temporale in arrivo su Milano prima, non so com'è la situazione adesso, però diciamo che questa canzone rende un po' l'idea, forse meravigliosa. Teardrops di Massive Attack su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Oggi qualcuno diceva impossibile sbagliare, dico vietato sbagliare. Ma qualcuno che sbaglia c'è sempre, ricordatevelo quando dite facile sì, poi vi faccio vedere gli errori comunque che fate. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro subito, dai. Eccolo qua, riascoltiamolo. Velocissimi, 342-342-2190, può essere facile finché volete, ma poi conta il vocale che voi fate. Se non fate un bel vocale non andate in onda, se fate un bel vocale, abbassando la radio, con la voce pulita e chiara, trovando un messaggio, un vocale, facendo un vocale anche un po' simpatico e particolare, presentando voi il brano, magari qualcuno andrà in onda, anzi sicuramente qualcuno andrà in onda. 342-342-2190, fate già i vostri vocali se volete. Intanto c'è una novità da ascoltare, è il nuovo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg.

0: bella canzone dal primo album dei Maroon 5, Sunday Morning su Radio Capital. Vedi, quando io dico tanto qualcuno che sbaglia c'è sempre, voi non mi credete, poi lo so. Sentiamo il terzo elemento sonoro prima, dai, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, vai Maurino.
1: E allora,
0: quando io vi dico che qualcuno che sbaglia c'è sempre, devo dare regolamento, se no il notaio Elisa, sapete, mi fa licenziare. Allora, devo dire che non è Renato Zero, come qualcuno ha detto. Riascoltiamo il terzo elemento.
1: E allora?
0: Sembra la voce di Renato Zero, no, ma non è neanche quella di Biagio Antonacci, giusto?
1: E allora?
0: Quindi sono sbagliati, quindi, e quindi è quello lì che avete detto quasi tutti. Io dovrei darvi qualche indizio, ma oggi mi rifiuto perché mi sembra talmente evidente. Riascoltiamo solo il terzo elemento sonoro, dai.
1: E allora?
0: Di chi è questa voce? Mi fate un vocale dicendo solo il suo nome e il suo cognome? 342 342 2190.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: In collaborazione con Radio Capital,

0: L'esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il

0: Venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dove eravate voi il 15 luglio del 1989? Ve lo ricordate? Eravate magari a Venezia, Piazza San Marco, Pink Floyd, concerto memorabile, Mondovisione, 200.000 persone presenti? Se eravate lì avete visto qualcosa di veramente molto molto bello, e se eravate lì vi tocca raccontarci qualcosa. Adesso fatemelo sapere, ditemelo, ditemi qualcosa. Io non c'ero. Maurino, c'eri tu? No, neanche tu. Elisa, c'eri tu? No, neanche tu. Vogliamo vivere di riflesso, brillare di luce vostra per immaginarci cos'era stato questo concerto dei Pink Floyd a Venezia, insomma, su una palco galleggiante, con tutto quello che è successo nel bene e nel male. Ci sono stati anche dei problemi sicuramente, ma il concerto è stato veramente meraviglioso. 14 brani, di cui questo, Run Like Hell, ha chiuso tutto quel meraviglioso concerto. Insomma, era giusto ricordarlo, il 15 luglio dell'89 i Pink Floyd tenevano quel grandissimo concerto a Venezia. Torniamo a giocare però al gioco dei 5 elementi. Dobbiamo svelare a questo punto chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Oggi ce lo svela Marco da Napoli. Vai Marco.
1: Ciao Marco, ciao gli amici di Radio Capital. Allora, questo è l'inconfondibile Adriano Celentano, però non posso dire il resto, mi sto mordendo la lingua, perché è troppo, cioè per me è troppo facile, perché è una canzone della mia generazione, quindi è una canzone assolutamente che io ricordo sempre con piacere. Grazie a tutti, buonasera da Marco da Napoli.
0: Grazie a te Marco. E Adriano Celentano che canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Non c'erano molti dubbi. Fra l'altro, questa canzone prima, all'inizio della seconda parte di Capitol Records, abbiamo giocato un po' sul cercare l'inno non ufficiale della nazionale italiana di calcio, giusto? La canzone che avete nominato di più in assoluto, e che io apposta non l'ho detto prima, è proprio questa. E beh, del resto c'è un titolo di una parola che è quello fondamentalmente. Di quale canzone stiamo parlando? Fate un vostro vocale ora, subito, annunciate voi l'ultimo brano di Capitol Records. Intanto riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino ad ora. Questo era il primo.
2: Chissà dov'è.
0: Il secondo. Il terzo.
2: E allora?
0: E allora anche il quarto.
2: Per me.
0: Per me, per me, per te, per tutti voi. Dai, 342-342-2190, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Adriano Celentano e dite il titolo esatto della canzone, che è molto facile, e metteteci del vostro per annunciare l'ultimo di oggi di Capitol Records.

giornata di grandi compleanni questo 15 luglio, di grandi eventi, insomma. Oggi compie gli anni Trevor Horn, uno dei più grandi produttori della storia della musica. Oggi compie 77 anni il buon Trevor Horn, uno che ha collaborato, ha scoperto i Propaganda innanzitutto e li ha fatti firmare con la sua etichetta e li ha lanciati poi un po' in tutto il mondo. È uno che viene dai Buggles, vi ricordate? Video Killed Radio Stars, lui era uno dei due Buggles, da lì poi una carriera incredibile, ha prodotto e scoperto i Frankie Goes to Hollywood, ha collaborato con gli Yes, con Seal, con Grace Jones, tutta gente che lui ha prodotto, con i Pet Shop Boys, ha collaborato varie volte con Paul McCartney, con Rod Stewart, Robbie Williams, Spandau Ballet, con Renato Zero addirittura. Ha prodotto 4 brani per un album di Renato Zero. Insomma, Trevor Horn, giusto ricordarlo oggi, tanti auguri, caro amico Trevor, tra virgolette. E poi compleanno oggi anche di Joe Satriani, grande chitarrista, compie 70 anni anche lui. Compie gli anni oggi Marky Ramone, batterista dei Ramones, 70 anni anche lui. Compie gli anni Jason Bonham, il figlio del batterista del Zeppelin. John Bonham compie 60 anni il figlio oggi. E poi oggi è da ricordare anche la nascita di Ian Curtis dei Joy Division, chiaramente ci lasciò solo a soli 23 anni, ma oggi era nato il 15 luglio del 1956, giusto ricordare anche Ian Curtis dei Joy Division. Detto questo, io direi che a questo punto bisogna ascoltare un ultimo elemento sonoro, il quinto, è il gioco dei 5 elementi, 5 sono. Questo è il quinto che ci fa capire come comincia il brano di oggi, l'ultimo di Capitol Records, ed è un inizio, passato chiaramente alla storia. Quando senti la prima nota già ti si illuminano gli occhi, sentiamo ancora. Amici, ultima chiamata, Bex, compio gli anni anch'io, auguri, qualcun altro in giro? Ultima chiamata, fate il vostro vocale perché tra poco qualcuno di voi annuncerà l'ultimo di oggi di Capitol Records, che è di Adriano Celentano ed è quel brano lì. Quel brano lì che potrebbe essere davvero l'inno non ufficiale della nostra nazionale di calcio, penso che sia fra tutti quelli citati forse il più adatto, anche per il titolo. 342 342 21

0: Scorpion con Goodbye Kiss. Oggi peraltro compie gli anni anche Tony Esposito, il grande Tony Esposito, 76 anni. Auguri Tony, siamo alla fine di Capitol Records, amici. Resta solo un brano da ascoltare, uno da annunciare. Chi lo annuncia oggi?
1: Ciao, sono Davide da Genova. In effetti mi chiedevo come mai non avevate preso in considerazione, nessuno aveva proposto questa canzone come possibile inno da cantare nello stadio. Poi quando ho sentito il primo elemento ho subito capito perché non l'avevate accennato, perché la canzone misteriosa è Azzurro, nella versione cantata da Celentano e composta da Paolo Conte.

azzurro. Beh, potrebbe essere proprio questo l'inno non ufficiale per la nazionale di calcio. Che dite? L'avete citato in tantissimi e guarda caso poi è diventato il gioco dei 5 elementi per oggi. Come abbiamo

0: cominciato, abbiamo fatto un percorso e abbiamo finito così con Azzurro di Adriano Celentano. Grazie amici, finisce qua Capital Records. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, grazie Eli. Ci troviamo tutti domani. Ora le ultimissime news, poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci troviamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando

0: Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La Cassazione conferma la condanna per Mario Roggero, rigettato il ricorso, 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che nel 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo sparandogli mentre fuggivano dal suo negozio. Il 72enne ha sempre sostenuto di aver sparato per legittima difesa. Via libera della Camera all'articolo 1 della nuova legge elettorale. Si tratta della norma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, per la lista o coalizione che ottiene il 42% dei voti, lista o coalizione che dovranno indicare il candidato premier. Il sì arriva poche ore dopo la seconda divisione in un giorno nella maggioranza. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, oggi Fratelli d'Italia ha votato con Futuro Nazionale una modifica simile, non approvata dall'Aula, con i no anche di Lega e Forza Italia. Le opposizioni chiedono le dimissioni, dal partito della premier Meloni assicurano nessun impatto sul governo. Le polemiche riguardano anche un altro emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in commissione affari sociali a Montecitorio, dal via libera al reintegro dei medici Novax radiati durante il Covid. Chiara Iorio.
17: Il reintegro dei medici non sarà automatico, ma consente di presentare un'istanza di reiscrizione all'albo professionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. I sanitari radiati possono presentare istanza di reiscrizione per fatti non dolosi connessi alla pandemia. La domanda può essere presentata solo nei casi in cui il ricorso risulta ancora pendente davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Nel caso in cui la radiazione è conseguenza di una condanna penale, la richiesta potrà essere avanzata solo dopo la riabilitazione. È un'offesa alle vittime del Covid, la protesta dell'Ordine Nazionale dei Medici. Ora il testo approderà alla Camera prima della pausa estiva.
16: Vietare i social

0: minori di 13 anni la proposta della Commissione europea. Serve un'età minima come per comprare alcolici, ha detto la presidente von der Leyen. Per Matteo Flora, esperto di internet, professore all'Università di Pavia, è impossibile verificare l'identità di tutti gli utenti. Le sue parole a Radio Capital.
1: L'idea che io debba bloccare i minori significa che debba controllare l'età dei minori, come si sta discutendo adesso, significa che devo controllare di tutti e quindi avere una grande base dati centralizzata di questa cosa. Non è la prima volta che qualcuno ci prova. L'Australia ci ha provato. Il primo ministro australiano ha dovuto ammettere candidamente che non funziona. Perché? Perché se tu blocchi l'accesso, fanno finta o ti dicono che arrivano dalla Nuova Zelanda. Quel minore ha in mano un computer non controllato, quel minore ha in mano un cellulare con un abbonamento intestato non a lui ma al genitore. Stiamo cercando tutto i modi possibili e immaginabili per non fare un'unica cosa, avere la rottura di scatole di essere genitori.
0: Lo sport: stasera alle 21 si gioca la semifinale dei mondiali tra Inghilterra e Argentina. La vincente sfiderà in finale la Spagna. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: con un giovanissimo Michael Jackson che sembrava già grande perché aveva 20 anni quando Quincy Jones decise di produrgli questo album, che viene considerato quello della maturità, ma considerando che lui aveva cominciato nei Jackson 5 quando era un bambino, era già avanti con l'età, diciamo così. Una delle canzoni più belle di sempre, con la quale vi diamo il benvenuti e benvenute al TG0.
1: Bill Gates vuole oscurare il sole.
2: Why not?
3: Con Donald Trump c'erano delle affinità.
4: Islamic Republic of Japan.
2: Why not?
5: God bless America.
6: Mentre lei è a giocare con il plastico del ponte.
7: Era stata contattata dal popolo dei pleiadiani.
8: C'è tanta felicità.
9: TG0.
10: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci, buonasera Edoardo Buffoni.
11: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ci siamo, può cominciare la puntata di mercoledì 15 di luglio. Wow!
11: Quindi in mezzo al mese di luglio,
0: cioè tra
11: in mezzo alla settimana per quanto riguarda le 5 puntate del TG0 della settimana, no?
0: Esatto, esatto. Fra un mese è Ferragosto. Poi per Natale non lo so, lo so che ci sono quelli che sanno quanti giorni, quante ore, quanti minuti mancano
11: manca
0: a Natale.
11: Manca un mese,
0: ma
11: a Ferragosto.
0: Esatto.
11: Questa è una notizia, subito così, regalate così.
0: E quante ne abbiamo da dirvi qui al TG0 questa sera, non so se però state sentendo rumori di
11: la
0: questo genere
11: è
0: dalle vostre parti. Allora, arco alpino. Tutte le volte mi parte il meteo. L'arco alpino è abbastanza, diciamo, tempestato di grandine.
11: Stanno arrivando i temporali che portano anche della grandinona, quindi riparate tutto quello che voi che siete al nord avete fuori dal terrazzo, cose che si possono, perché arrivano i chicconi,
0: i chicchi di grandine.
11: Per esempio ti dico, giusto, grandine temporale in provincia di Torino, colpite la Val di Susa e la Val Chisone, per dire, no? Ma l'arco alpino appunto sarà in queste ore già e fino a tutta la sera ci saranno questi temporali. Ma non vi illudete, non è che questi temporali vi portano il freschetto.
0: No,
11: no, è uno scarico di energia, ma le temperature restano comunque molto molto alte anche
0: sì,
11: nei prossimi giorni.
0: Sì, domani addirittura, noi oggi siamo a 37
11: qui a Roma.
0: Sì. Domani 38.
11: Vabbè, un 38, ragazzi.
0: Trentottino,
11: febbre a 38.
0: È febbre.
11: D'altronde, che ti devono dire pure a Firenze che oggi hanno avuto 37.
0: Eh sì, da qualche parte arriveranno anche a 42, ma basta, non
11: Bologna,
0: diciamo numeri.
11: Bologna 37, guarda, l'Aquila 35, ma l'Aquila non è montagna.
0: Sì, tra l'altro è una delle città
11: caldo,
0: più fredde d'inverno e una delle città più fredde d'Italia, se non la più fredda in assoluto quasi sempre. Va bene, comunque sia, allora c'è un modo. Cioè, ci sono diversi modi, l'abbiamo scoperto, lo stiamo scoprendo sempre di più.
11: Lo sai che hanno creato un'app che ti dice in tempo reale dove cade l'ombra della tua città, del tuo quartiere, della tua strada?
0: In che senso?
11: Hanno riprodotto con la mappa di tutti gli edifici, di tutti gli alberi delle città italiane, di modo da calcolare in tempo reale, a seconda dell'inclinazione del sole, quanta ombra proiettano. Quindi tu scarichi questa mappa e esci di casa e dici: ok, passo di qua, poi un secondo incrocio vado a destra, di modo da creare un itinerario. Ma io dico: ma pure se esci,
0: la gincana.
11: Lo vedi. D'altronde c'è il fenomeno.

0: tu non usi il motorino?
1: No.
0: Amici, quanti di voi usate il motorino in questi giorni e vi fermate un po' prima rispetto al semaforo che è sotto al sole? Io sempre.
1: Eh no, credo
0: mi
1: che
0: fermo
1: sia la morte,
0: a 20
1: no.
0: metri dal semaforo al sole, che so che è lunghissimo, nel marciapiedino, cioè vicino al marciapiede, all'ombra di un albero, e attendo che scatti il verde. A quel punto parto. Guarda che cambia tutto,
1: No, lo so, bisogna sopravvivere, ci sono strategie di sopravvivenza, le famose aree, i famosi rifugi climatici.
0: Rifugi climatici.
1: Il più importante di tutti, secondo me, soprattutto in quest'estate 2026, è il cinema.
0: Sì, non è gratuito.
1: No.
0: Ce ne sono altri gratuiti.
1: Però, Ale, allora facciamo i rumoristi in questa trasmissione. Bellissima.
0: Mercoledì cinema, attenzione.
1: Sigle su sigle. Ecco. Bellissima, bellissima. No, allora, a prezzi accessibili, tra l'altro ci sono delle belle promozioni in giro per quanto riguarda il biglietto del cinema, ma soprattutto cosa abbastanza...
0: dell'Anicagis.
1: Ah, sì. Io il cinema per me... Bisogna andare tutti al cinema e salvare tutti i cinema delle province. Insomma, comunque sappiate che mentre un tempo al cinema d'estate non ci andava nessuno perché ci si spostava più sulle arene estive, adesso col caldazzo brutto tutti al cinema. E ci sono dei film pazzeschi che stanno per uscire.
0: Sudo anche nell'arena sud, quindi sì, diciamo che si sta un po' allineando il calendario delle uscite tipicamente americano e quello italiano. In America da sempre luglio è blockbuster, cioè così come dicembre anche luglio escono dei filmoni. Da sempre, perché l'americano ha l'aria condizionata, va al cinemone, si compra il popcorn, poi lì le vacanze sono più frammentate. E però abbiamo due esempi, no? Domani esce in tutto il mondo, Stati Uniti e Italia compresi, l'Odissea. In realtà negli Stati Uniti esce dopodomani, l'Odissea di Christopher Nolan, che è un filmone che si preannuncia blockbuster.
1: 250 milioni di dollari.
0: Quindi
1: hanno speso.
0: Perfettamente allineati Italia e Stati Uniti, e la stessa cosa avverrà il 29 luglio addirittura con il nuovo Spider-Man. Con Zendaya e Tom Holland, capito?
1: Quindi buttiamoci al cinema.
0: Brand New Day, sì, buttiamoci al cinema.
1: Buttiamoci al cinema, cioè,
0: non è
1: che
0: non è gratis.
1: Tanto fra un po' finiscono anche i mondiali e quindi il cinema ci rimane, per fortuna.
0: Con la tecnica che abbiamo suggerito, si va due ore prima,
1: sì.
0: Si tergiversa nella hall o sul divanetto. Si entra e si sta anche due ore dopo.
1: Molto bene, molto bene. Senti, i nostri ascoltatori ci stanno dicendo che ad esempio Mirandola, provincia di Modena, temporale si è fatta notte, così pure a Reggio Emilia, cose proprio tipo uragani.
0: È calata l'oscurità.
1: È calata l'oscurità, ma tanto fra un po' rifà caldo. Ma intanto un pochino di respiro adesso.

0: Johnny S. Jets con Shattered Dreams su Radio Capital, 18 e 17 minuti. Allora, buon mercoledì 15 di luglio dal TG0. Ci sono delle novità giudiziarie, Edo, notizie proprio di questi minuti.
1: Sì, molto importante, cioè importante comunque, è una storia che dal 2021 è una vicenda giudiziaria molto molto discussa, che anche divide la politica. È la storia del gioielliere piemontese Mario Roggero di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, che nel 28 aprile del 2021 subì una rapina nella sua gioielleria e poi, dopo a rapina conclusa, inseguì i tre ladri col bottino in mano e sparò loro fuori dalla gioielleria, uccidendone due e ferendone un terzo. Allora, questa storia va avanti dal 2021, ci sono stati tre gradi di giudizio. Primo grado di giudizio ha avuto 17 anni di condanna, nel secondo giudizio in appello ha avuto 14 anni e 9 mesi, ora poco fa la Cassazione, quindi sentenza definitiva, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario e tentato omicidio nel caso del ferito. Quindi Mario Roggero, il gioielliere Mario Roggero, andrà in carcere, dicono i suoi avvocati, si costituirà già oggi, non aspetterà, e quindi dove andrà in qualche modo a costituirsi e dove andrà in carcere, questo si vedrà. È una storia che ha avuto molto risalto anche perché le telecamere di sorveglianza, comunque le telecamere interne alla gioielleria e le telecamere fuori nelle strade di Grinzane Cavour, hanno ripreso tutto, e quindi è una storia che ha avuto una sua evidenza video immediata, Doris, e quindi sappiamo le cose come sono andate. Cioè, questi tre ladri italiani, Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli ed Alessandro Modica, che è quello ferito, entrano. Non era la prima rapina che subiva Roggero con la sua famiglia, anzi tante rapine, di cui una violenta qualche settimana prima. Arrivano i ladri, legano la moglie e la figlia con le fascette, aggrediscono Roggero in qualche modo, lo immobilizzano e fanno incetta di orecchini, anelli, orologi, così. Escono fuori con queste borse piene. A quel punto si vede Roggero che esce con la pistola che detiene in mano, fa 20 metri, insegue i ladri che stanno entrando nell'automobile per scappare, e spara a due di loro. Uno muore subito, l'altro scappa, si vedono dalle altre telecamere che lui lo insegue, gli spara a terra e gli dà anche dei calci al ferito in testa, e poi dopo questo secondo morirà. Il terzo, che era la guida, riesce in qualche modo, è ferita una gamba, riesce comunque a scappare, va in ospedale, lo curano e i carabinieri lo arrestano.
0: Sì,
1: questa è la vicenda.
0: Sì, allora l'arma la deteneva in maniera legale, ovviamente, sì, sì. E le polemiche sono state anche polemiche politiche.
1: Sì, perché poi una parte della politica, in special modo Matteo Salvini, che sapete che ha fatto di una bandiera la difesa è sempre legittima, no? Invece i giudici di tre gradi d'appello hanno detto no, non è legittima, perché hanno motivato, ha sparato in assenza di un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità personale. Non era dentro al negozio, non lo stavano aggredendo in quel momento, anzi lui è uscito dal negozio, ha inseguito, quindi è stata una illegittima vendetta. Insomma, non ti puoi fare giustizia da solo, la legge non prevede che tu possa andare a inseguire e sparare alle spalle dei ladri con tutte le motivazioni che tu puoi avere: la frustrazione, l'ennesima rapina subita, il fatto di aver temuto per la tua famiglia, il fatto che ti stanno rubando la tua roba, non giustifica il fatto che tu puoi andare per strada a sparare alle spalle ai ladri.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: stabilisce
0: sì.
1: La legge italiana. Ora Matteo Salvini, che ha, insomma, voglio dire, del movimento Io Sto con Mario Roggero, ha chiesto in questo momento, è notizia di pochi minuti fa, voglio appellarmi a Mattarella affinché conceda la grazia per Roggero, è una sentenza ingiusta, non è possibile che vada in carcere insieme a dei criminali veri quando lui invece non è un criminale vero, ma lui ha reagito a un'ingiustizia, e questo è. C'è da dire che Roggero ha anche avuto una condanna e anche un risarcimento danni, perché comunque quelli sono vittime, sono stati uccisi.

0: più di 700.000 euro, lui ne ha già ripagati, ha venduto un'attività 300.000 euro, però c'è stata una raccolta soldi e per cui lui è riuscito a raccogliere un bel po' di euro in questo momento, Roggero, che in effetti è diventato anche un personaggio sui social con più di 50.000 follower.
1: E così è, anche Vannacci ha parlato di questa storia e ha detto più volte: se non fossero entrati nel negozio, Roggero sarebbe un uomo libero e non sarebbero morte due persone.
0: Sai, vedi Doris, questa motivazione per cui se non avessero fatto la rapina è fattuale, questa roba è tautologica, questa roba, ma possiamo anche dire che però per la legge italiana tu non ti puoi fare giustizia da te, non si ravvisano i contorni di una legittima difesa, non puoi andare a inseguire questi ladri pur avendo tutte le ragioni tue per andare ad ucciderli. Lo Stato deve catturarli e punirli in quanto ladri, non lo puoi fare te.
1: È esattamente così. E vedremo, credo che le polemiche andranno avanti ancora e questo caso è destinato a montare ed un po'
0: che è simile alla rapina del benzinaio, no? Ci sono queste cose, in realtà su queste persone sono comunque vittime della criminalità, il punto certo. È che però c'è un confine alla tua reazione,
1: esatto,
0: a un'ingiustizia
1: che non può essere dal mio punto di vista sorpassato mai. 18:23, questa è Radio Capital e questa è la bellissima nuova

0: Specula, Tame Impala su Radio Capital, canzone bellissima, alle 18 e 26 minuti, al TG0. Ovviamente c'è chi non è d'accordo con questa sentenza che ha condannato in via definitiva il gioielliere Roggero.
1: Esatto, sentiamo qualche messaggio vostro che sono molto interessanti, sentiamo.
2: Buonasera, caro Buffoni, guardi che il signor Ruggero o Roggero non è andato per strada a sparare così, è uscito di casa, come a lei, poi ha appena affermato questo, lei è uscito di strada e va a sparare per strada. No, quello ha corso nella rabbia, ha sparato. Io vorrei vedere lei al suo posto.

0: posto, cosa avrebbe fatto?
1: Beh, no, ma assolutamente sì, no, stiamo dicendo la stessa cosa. Lui è uscito dal negozio nell'immediatezza successiva alla rapina per inseguire i ladri. Anche io immagino nell'idea che quelli ti stanno portando via il mal tolto, la roba tua che ti stai vendendo, no? Che è frutto del tuo lavoro, ma ci mancherebbe altro. E il confine, caro ascoltatore, è proprio quello lì. Il confine, la legge dice. Per quanto tu abbia ragione, per quanto tu sia arrabbiato giustamente, per quanto queste persone meritino, no, di essere arrestate, condannate, tu non puoi sostituirti alla polizia, non puoi sostituirti all'esercito, non puoi fare giustizia da solo, perché una rapina subita non può giustificare il fatto che tu stai ammazzando delle persone. Lo so che molti di voi non la pensano in questo modo, ci state anche scrivendo molti messaggi. Capisco quando un'altra cosa tu dici, è facile parlare quando non sei coinvolto emotivamente. Guarda, sul discorso emotivo. Il signor Ruggero, lo capiamo benissimo perché erano varie rapine che subiva. Ma qual è il confine però dal dire ora ti ammazzo, no? Sentiamo un altro messaggio.
2: Signori, buongiorno, Davide dalla provincia di Bergamo. Io rimango dell'idea che Ruggero ha fatto benissimo e 20 anni glieli possiamo dare tranquillamente ai magistrati. Mi stanno guardando 4 risorse proprio in questo momento con aria minacciosa.
1: No,
2: Quindi Ruggero ha
1: risorse
2: fatto
1: non ho capito. No,
2: benissimo.
1: ma questo è un
2: Signori,
1: linguaggio.
2: sarà guerra civile per
1: No,
2: colpa di questa gente.
1: risorse non è un linguaggio di estrema destra, che noi le risorse di solito pensano che siano immigrati, questi peraltro a me non cambia niente. Erano dei rapinatori italiani.
3: Ragazzi,
1: Cioè, ma non
3: comunque.
1: cambia niente, italiani, senegalesi, non cambia niente, ragazzi. La
3: No,
1: sostanza è
3: infatti.
1: questa.
3: No, secondo me il confine lo fa lo Stato di diritto, nel senso che se ognuno si può difendere. Allora, il caso di Roggero possiamo dire aveva ragione, ma poi ce ne sono tanti altri di casi. E come fai allora a discernere quando l'eccesso di difesa è un eccesso di difesa, oppure io esco per strada e lì c'erano le telecamere e dico, cioè. Il confine è quello, Stato di diritto si chiama, no? C'è la polizia,
1: No,
3: ci sono i giudici,
1: ragazzi, non possiamo
3: ci sono
1: farci giustizia, non possiamo.
3: le carceri,
1: Se no diventa il Far West,
3: però
1: ragazzi,
3: capisco
1: diciamo
3: che
1: così.
3: è qualcosa di estremamente delicato. Senti, ieri ci siamo lasciati, era successo un casino nelle stanze del potere, i franchi tiratori, insomma le franche tiratrici, non sappiamo, tra poco torniamo su quello che è accaduto ieri.
4: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
5: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah-wah, i piatti campionati di Try a Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di Downtown con l'insegna dei blockbuster.
4: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia. chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
18: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
20: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ziggy Stardust di David Bowie, ve l'ho detto, prendetevi una mezz'ora di pausa perché c'è una scaletta oggi, non vi potete perdere neanche un secondo di Radio Capital e del TG0. Allora, 18 e 38 minuti, che cosa è accaduto ieri?
1: Allora, noi vogliamo andare ora a Montecitorio, vi portiamo nei corridoi, nei divani di Montecitorio per capire ieri com'è andata questa storia dell'emendamento che aveva presentato la maggioranza sulle famose preferenze della legge elettorale, che però doveva passare, ma alla fine non è passato per un solo voto di distacco. E quindi questa è stata ovviamente una grande sorpresa. Si parla di questi franchi tiratori che sarebbero appunto quelli che nel segreto del voto segreto dicono sì sì, bello questo emendamento, e poi zaccate, votano no, no? Ora nel frattempo dobbiamo anche dire che la legge sta andando avanti, tutto il resto della legge. Noi ci colleghiamo con Montecitorio con il nostro Antonio Bravetti. Ciao Antonio, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi, buon pomeriggio, ciao Doris, ciao.
0: Ma eccoci. Allora, se il voto era segreto, Antonio, no? Come sì. Facciamo? Allora, tu lo sai, si capisce chi sono questi franchi tiratori, e se lo sai e l'hai capito, come hai fatto a scoprirlo che appunto tutto è avvenuto segretamente?
2: Allora, guarda, va detta una cosa: i franchi tiratori, che è un termine entrato in politica, diciamo, negli anni 50.
1: Grande storia.
2: Il bello, la cosa veramente bella dei franchi tiratori è che ogni volta la fanno franca. Non c'è nessun modo scientifico, neanche Sherlock Holmes te li trova i franchi tiratori. Romano Prodi ancora cerca i famosi 101, no?
1: Che lo impallinarono nella corsa al Quirinale.
2: Esatto, Quirinale. Bravissimo, esattamente. Certo, il bello di essere un franco ora ci arriviamo, una franca tiratrice è il fatto che non ti scopriranno mai, non esiste un modo per saperlo, proprio perché il voto è segreto, nonostante poi in aula qualcuno, ora ce lo raccontiamo, insomma, si è filmato mentre faceva il voto, c'è stato tutto, guarda, c'era Bignami mezz'ora fa, quindi prima sono in transatlantico,
1: il capogruppo di Fratelli d'Italia, sì.
2: Bravissimo, che ci raccontava, anche ieri i leghisti lo facevano, delle tecniche per introdurre, perché quando il voto è segreto la mano si introduce dentro la buchetta dove ci sono i tasti, in ogni postazione c'è diciamo uno strumento che con una buchetta sotto ci sono i tasti, la mano va dentro e pigia il tasto del sì, del no o dell'astensione.
1: Ah, ok, c'ha tre pulsanti, ok, un bravissimo. Semaforo.
2: E a seconda di come introduci la mano, l'indice o il mignolo possono arrivare solamente in un tasto. Addirittura c'è chi che dice che se invece metti solo il pollice può arrivare solo a un tasto e un altro no. Quindi c'è tutto un meccanismo per filmarsi e dimostrare, a seconda di come tu hai infilato la mano, tipo bocca della verità, no? Di come hai infilato la mano, che effettivamente potresti arrivare solamente da una parte o dall'altra. Ed è quello che hanno fatto i vannacciani ieri.
1: Cioè loro hanno detto per dire non siamo noi i traditori di Giorgia Meloni, noi
2: esatto, così.
1: Però tu, Antonio, conosci tutti là, sono 400, tu lo sai Doris che sono 400 i deputati,
2: esatto.
1: Antonio Bravetti li conosce tutti
0: uno a uno.
1: Quindi, da ieri sera che lui gira per i corridoi e guarda in faccia,
0: esatto.
1: E vede che sguardi fanno
0: e hai capito qualcosa?
2: Ma allora, guarda, qui si è capito, ecco, tanto per tirarli in ballo, si è capito, insomma, se io dovessi scommettere 10 euro, diciamo che i vannacciani, al di là di quello che hanno detto, votiamo sì, io sono convinto che se masticano un minimo, come dire, di tattica parlamentare, hanno detto che avrebbero votato sì, ma hanno colto l'occasione per dare una bella mazzata.
1: Ok, quindi di questi famosi
2: Meloni.
1: 30 voti mancanti, diciamo, un pizzichino ci mettiamo i vannacciani, poi chi altro?
2: Bravissimo, un pezzino, poi un bel pizzico, diciamo, facciamo questo cocktail dei franchi tiratori, un'altra bella dose sicuramente è dentro Forza Italia. Forza Italia, per motivi che adesso non vi sto a raccontare perché per sono tecnicismi noiosi, comunque c'era una larga parte del partito che aveva invise le preferenze,
1: loro
2: aveva
1: le
2: invise
1: preferenze,
2: questo emendamento. Bravissimo. E quindi hanno fatto ieri a pranzo una riunione con Tajani, dove Tajani per dovere di alleanza ha detto mi raccomando votate l'emendamento.
1: Fate i bravi stasera.
2: Questo,
1: e invece
2: esatto,

0: deputati avevano detto: sì, certo, Antonio, vai tranquillo, mangia sereno. E poi
1: certo.
0: invece nel segreto dell'urna, tant'è che sono 2 o 3 giorni che alcuni deputati e deputate hanno creato una chat parallela a
1: Quindi Forza
0: quella del
1: Italia.
0: gruppo ufficiale di Forza Italia. Si sono fatte una chat, presente come tu Edoardo fai la chat,
1: Senza il
0: quella degli
1: capo?
0: amici del calcetto,
1: No.
0: senza quello antipatico.
1: Questa hanno
0: Esatto,
1: fatto la
0: hanno fatto
1: chat
0: più o meno.
1: senza il capo che è
0: Eh
1: Tajani.
0: beh, allora
1: Chat senza
0: le prove
1: Tajani.
0: sono nella chat alternativa, forse, o
1: Ma se...
0: comunque una buona parte.
1: Quindi diciamo il pizzico di Vannacciani, una bella dose di Forza Italia, un po' di leghisti, immagino, e il
0: Sì, un
1: cocktail è
0: po' di lì,
1: fatto.
0: secondo me
1: Sì.
0: anche qualcuno di Fratelli d'Italia, insomma, gli
1: Ah, vabbè.
0: scontenti, queste occasioni, arrivano dei momenti nella legislatura in cui queste occasioni raccolgono scontenti dappertutto.
1: Scontenti di che
0: E
1: sono
0: quindi
1: 4 anni che
0: se...
1: stanno in Parlamento? Non ho capito. Cioè,
0: Ma
1: con lo
0: perché adesso,
1: stipendio che prendono, non ho
0: caro mio,
1: capito.
0: ma adesso già si comincia a ragionare delle prossime liste. Ora, l'orizzonte sono le prossime
1: Fra
0: candidature.
1: un anno,
0: E
1: ho
0: quindi, siccome
1: capito.
0: c'è qualcuno che già sa, già viene promesso, viene promesse non mantenute, c'è cioè dei collegi, ma dove mi candidi, eccetera, eccetera, e allora qualcuno che mai. Poi, per carità, quando finisce per un voto è anche una gran dose di fortuna,
1: Certo.
0: quella con la C maiuscola, insomma.
1: Sì. Senti, l'ultima cosa volevo dire, però, perché anche con Doris eravamo curiosi, perché hai parlato di franchi tiratrici? Perché si dice che alcune deputate, a molte deputate, anzi, non piaceva questo emendamento perché fa, diciamo, mette meno donne nelle liste, è così?
0: Sì, esattamente. Diciamo, era un emendamento che metteva in difficoltà l'alternanza di genere nelle liste. Diciamo, era un passo indietro rispetto a quello che è l'attuale legge elettorale. E quindi tante donne si erano lamentate, ma apertamente lo avevano fatto in aula, avevano presentato dei subemendamenti per modificare quell'emendamento e sono sempre andate sotto nel voto palese. A quanto pare, quando è arrivato il voto segreto, più di qualcuna di queste donne, e lì veramente è un partito, diciamo, trasversale.
1: Certo.
0: Diciamo, col dente avvelenato potrebbero aver mandato un bel segnale alla maggioranza di
1: Quindi
0: centrodestra.
1: hanno
0: Ma
1: fatto
0: il
1: la chat
0: clima,
1: delle donne
0: hanno
1: pure, hanno
0: fatto
1: fatto
0: la
1: la chat
0: chat
1: delle
0: delle
1: donne.
0: donne,
1: Guarda,
0: ma
1: il clima.
0: il clima è tale tutt'oggi che ti dico una notizia dell'ultimissimo minuto. Guarda, tra
1: Spara,
0: poco la
1: spara lo
0: batterà
1: scoop.
0: probabilmente l'agenzia. Gira un'agenzia finta, siglata ADN
1: Una
0: Cronos, ma è
1: notizia.
0: una fake che gira in ambienti giornalisti dove c'è scritto che Meloni è andata al Quirinale a incontrare Mattarella e se n'è andata scura in volto, tesa e arrabbiata nera.
1: Ma è
0: Ma è
1: vero?
0: un'agenzia falsa che
1: Quindi
0: sta
1: non è
0: girando di
1: vero.
0: telefono in telefono tra i giornalisti.
1: Chi
0: Però
1: sta
0: questo
1: mettendo
0: per
1: in
0: darti un po' l'idea
1: giro?
0: del
1: Certo.
0: clima, come
1: Mamma
0: dire,
1: mia.
0: frizzantino.
1: Mamma mia.
0: Tanti
1: Tanti
0: veleni. Per
1: veleni.
0: fortuna noi abbiamo Antonio Bravetti che ci dice le cose come stanno e non lo freghi ad
1: Ciao
0: Antonio
1: Antonio.
0: Bravetti.
1: Ciao.
0: Buon
1: Ciao.
0: lavoro.
1: Ciao.
2: TG0.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, a Radio Capital ci sono tante cose che non ci riusciamo a spiegare, nemmeno io questa cosa qui, no?
1: della legge elettorale.
0: Allora, quell'emendamento di ieri è andato, cioè con quello è andata sotto la maggioranza per questi franchi o per queste franche tiratrici. Ora però sta andando avanti l'approvazione degli altri emendamenti della legge elettorale.
1: Sì, quindi, degli altri articoli. Per cui è passato che ci sarà un premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti, che si passa al proporzionale, che ci dovrà essere messa l'indicazione del premier, la coalizione dovrà indicare un premier. Insomma, tante cose stanno andando avanti, quindi di fatto quello è stato un
0: l'unica
1: inciampo.
0: Cosa, non ci saranno le preferenze.
1: Esatto, che in realtà poi...
0: Forse era l'unica cosa che ci interessava veramente,
1: Non è era male come cosa, però era la maggioranza che se la doveva votare, nel senso, io ci sta anche che l'opposizione non te la vota questa cosa, e diciamo che era un'introduzione delle preferenze a metà, perché i capilista sarebbero stati comunque scelti dai partiti. Sì, comunque non è una cosa bella non avere, perché tu con questa legge avresti tutte delle liste bloccate, tu elettrice Doris non capisci come hanno scelto queste liste,
0: cioè io se metto la crocetta qua
1: solo
0: chi,
1: sul partito,
0: chi sto eleggendo
1: solo,
0: esatto,
1: sul partito, no? Poi saranno i capi dei partiti che decidono A, B, C, D, F, senza nemmeno poi l'alternanza, abbiamo detto
0: uomo, donna, nomo, una donna, nomo. E quindi la distanza dalla politica,
1: la
0: dei cittadini.
1: Dalla,
0: no?
1: Però per una cui... cosa è successa, perché tutti quanti, maggioranza e opposizione, oggi hanno votato all'unanimità questa famosa roba del voto dei fuorisede, che quindi diciamo appuntiamocela come una cosa buona. Se questa legge passerà, se questa legge verrà approvata dal Parlamento, finalmente dalle prossime elezioni potrai votare nella città in cui non risiedi, ma cui sei andato a lavorare, a studiare o ti stai curando. Capiremo bene nel dettaglio, però comunque è una novità che ci sarà dalle prossime elezioni, se la legge passa.
0: È una novità importante.
1: Ha fatto bene l'opposizione a votare insieme alla maggioranza.
0: Esatto.
1: Se una cosa è buona la devi votare.
0: Allora, è una cosa molto buona per due motivi. Intanto perché anche adesso, no, qualcuno ricorda, ci sono le agevolazioni per far votare ad esempio gli studenti fuori sede, ma che agevolazioni sono? Una parte del biglietto, no? Ti viene rimborsato.
1: No, sì, ma devi tornare nella tua città.
0: Devi
1: però,
0: tornare nella tua città.
1: Sì,
0: i treni però non ci sono, non sono sufficienti, quindi comunque alla fine succede che molti ragazzi non vanno.
1: No, ma soprattutto magari non ti puoi staccare dal lavoro.
0: Esatto,
1: non ci vai perché non
0: lo puoi fare, invece in questo modo le cose
1: non
0: cambieranno.
1: Non sarà semplicissimo, però noi ve lo racconteremo come
0: si
1: farà.
0: Comunque, in un momento in cui le persone non vanno a votare, tutto ciò che le incentiva ad andare a votare in qualche modo, secondo me deve essere benedetto.
1: Sagge parole.
0: E portato avanti. Ah, un po' di musica?
1: Dai,
0: basta,
1: sì, basta
0: politica,
1: con
0: politica, basta,
1: dai,
0: politica.
1: Via,
0: per,
1: dai,
0: oggi, per oggi chiudiamola qui la pagina politica. Vi facciamo sentire Adele su Capital. Oh my God.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days.

0: 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Corri da troppo.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Si costituirà questa sera Mario Roggero, confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Antonio Cristiano.
2: 28 aprile 2021. Tre persone entrano nel negozio di Roggero. Sono a volto coperto, armate di coltello e di una pistola, poi rivelatasi finta. Nella gioielleria ci sono Roggero, sua moglie e sua figlia. I tre rapinatori li minacciano, svuotano la cassaforte, escono, raggiungono la loro auto. Il gioielliere li insegue, armato di pistola, spara 5 colpi. Giuseppe Mazzarino muore subito. Alessandro Modica riesce a fuggire. Andrea Spinelli corre via ma cade. Roggero lo raggiunge, lo prende a calci. Spinelli cerca di reagire, poi muore. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere. Roggero ha sempre parlato di legittima difesa. Gli si conceda la grazia, ha detto il leader della Lega Salvini. Solidarietà a Roggero da Gasparri, Forza Italia. Per Futuro Nazionale, il 72enne è la vittima.
1: Prosegue ora senza intoppi alla Camera dopo la bocciatura di ieri la votazione della riforma della legge elettorale, via libera all'articolo 1 che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Si allungano i tempi del picco di calore, 7 città da Bolino Rosso oggi, 15 domani, ma saranno 16 venerdì. Apprensione però in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per il massimo livello di allerta per temporali e grandinate iniziato proprio in questi minuti. È la serata della seconda semifinale dei mondiali. Questa sera alle 21 si gioca la sfida tra Argentina e Inghilterra. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.

0: affari. In pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Aspetta, aspetta, quando era questo concerto dei Beatles? Hey Jude, dei Beatles! E questo coro?
1: Pazzesco! Da brividi!
0: Bellissimo!
1: I tifosi dell'Inghilterra, i mondiali che cantano in coro Hey Jude alla fine delle partite in onore di Jude Bellingham,
0: esatto.
1: Il grande centravanti inglese che sta facendo sfracelli.
0: Sì, un 23enne, bravissimo.
1: Mamma mia, ha fatto una doppietta contro la Norvegia e anche contro la Norvegia a fine partita c'era la...
0: Pensa alla fortuna di giocare per l'Inghilterra e chiamarti Jude ed essere quello che segna sempre.
1: Esatto,
0: è fantastico. Allora, buonasera dal TG0, Simone Girasole, Emanuele De Nina, Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: ma c'è un'altra ospite,
1: Giulia Zonca, direttamente da Atlanta, dove appunto questa sera si giocherà la seconda semifinale dei mondiali di calcio, per l'appunto, tra l'Inghilterra di Jude Bellingham e l'Argentina di Leo Messi. Buonasera Giulia.
0: Ciao.
2: Buonasera.
1: Eccola.
2: Buonasera dallo stadio, da dentro lo stadio che è chiuso, quindi rimbombissima.
1: No.
2: Le squadre sono appena arrivate, hanno appena inquadrato i pullman che arrivavano, per cui qua si sta riempendo di Argentina, come potete immaginare, perché
0: è più vicina.
2: Sono in maggioranza.
1: Perché sono di più,
2: esatto,
1: lì ad Atlanta in Georgia, sono di più i tifosi argentini di quelli inglesi?
2: Beh, è più facile per loro arrivare qua, sono abituati tra l'altro a sciamare in pellegrinaggio più degli inglesi, l'hanno veramente occupata in questi giorni.
0: Senti Giulia, ne abbiamo parlato anche noi ieri, in questi giorni, è una partita che dal punto di vista non solo atletico, sportivo, ma dal punto di vista storico apre dei fronti. Ci vuoi raccontare? Perché poi ci sono anche delle sorprese in realtà. Forse è una rivalità storica anacronistica?
2: Ma è una rivalità storica, ovviamente. Storica sportiva in realtà neanche così tanto, se non si sono incontrate così spesso, tant'è che questa è la primissima volta che Messi incontra l'Inghilterra. Tutte le volte in cui si sono incrociati sono state partite da scintille, anche bravissima e celeberrima partita del 1986 in cui l'Argentina ha battuto l'Inghilterra con i due gol di Maradona, uno alla mano di Dio e l'altro il gol del secolo. Ed è successo ovviamente, insomma, ancora non così lontano da Malvinas, Falkland, che rimane ovviamente ferita aperta e lo resta ancora adesso.
1: Allora,
2: però è un po' anacronistico indurre alle squadre tutto questo.
1: Allora, ti sentiamo un po' che vai e che vieni, Giulia, perché sei dentro allo stadio di Atlanta, dove rimbomba, ma
2: certo.
1: Va bene, comunque stiamo capendo tutto quello che tu dici. Appunto, quindi la guerra delle Malvinas 1982, rivalità politica, rivalità sportiva 1986, però io ho visto anche per esempio un'intervista a David Beckham, ex capitano del Gloria inglese, che sta lì a tifare per gli inglesi, che dice: scusate, i miei figli girano sempre, tifano Argentina, hanno le magliette dell'Argentina perché loro sono pazzi di Leo Messi. Questo forse va un po' a stemperare, no Giulia? Cioè, il fatto che comunque il calcio ormai è tutto globalizzato, poi alla fine insomma questi idoli sono idoli un po' per tutti, no?
2: Allora, Beckham è un po' di parte perché lui è il proprietario del Miami in cui gioca Messi, quindi insomma che i suoi figli tifino per lui fa anche abbastanza insomma, è piuttosto normale. Ma detto ciò, basta guardare in faccia l'Inghilterra, basta ascoltare questa gente, basta ascoltare anche l'Argentina, perché solo la generazione di Scaloni, che è il CT, la vede ancora un po' più letta quel mondo.

0: epico dell'86, che anche perché diciamo Maradona ha suonato il tamburo del populismo come sempre ha fatto nella sua vita e quindi ha richiamato insomma quel tipo di associazione. Queste squadre assolutamente non lo stanno facendo, tra l'altro ci sono almeno mi pare 6 o 8 argentini che giocano in Premier, McAllister addirittura ha dei parenti britannici e ha parlato per tutta la settimana di quanto per loro è assurdo in qualche modo vederla così, cioè dichiarandosi super argentini, quindi figli della loro storia ovviamente, però portare sul campo quel tipo di legame che c'era allora effettivamente nell'86 tra la squadra e la politica sarebbe assurdo.
1: Un po' fuori, un po' lontano nel tempo. Senti Giulia, l'ultima cosa, ma c'è un'insidia meteo, diciamo così, no? Su questa potrebbe piovere, potrebbero esserci fenomeni meteorologici che mettono un po' in crisi la partita?
0: Allora, in crisi no, perché qui giustamente essendo al sud ed essendoci tornati praticamente quotidiani, le tempeste quotidiane quantomeno, hanno chiuso il tetto direttamente, visto il meteo della giornata, quindi
1: niente paura.
0: Siamo risparmiati, niente paura.
2: Ma scusa,
0: no?
2: Ma quando chiudono il tetto, perché è interessante, quando chiudono il tetto in uno stadio enorme come quello di Atlanta, tu stai dentro allo stadio, ma c'è dentro
1: c'è la
2: temperatura com'è o c'è l'aria condizionata, come funziona?
0: C'è l'aria condizionata e si congela, posso dirvi questo.
2: Cioè gli americani riescono a far congelare un intero stadio, ragazzi.
0: Esatto.
2: Vabbè. Comunque ti segnalo, Giulia Zonca, che nel tuo Piemonte, diciamo così, ci sono temporali estivi in questo momento, quindi vedi.
1: Non soltanto
0: con i tetti aperti però.
2: Con i tetti aperti. Non mi sembra che negli stadi del Piemonte ci siano i tetti che si chiudono.
1: Esatto.
2: Va bene. Allora Giulia, leggeremo domani mattina ovviamente sulla Stampa, il quotidiano per cui tu scrivi, i tuoi resoconto su questa che speriamo sia una bellissima semifinale fra Inghilterra e Argentina. Buon lavoro e salutaci in Inghilterra e l'Argentina. Ciao Giulia.
1: Buon lavoro, ciao.
0: Ciao, alla prossima.
3: TG0.

0: Dog di It's My Life su Radio Capita. Che scaletta questa, ma sera sono entusiasta di...
1: Ma io questo album non arato e solcato, di più,
0: di
1: cioè
0: più,
1: proprio
0: consumato,
1: sul
0: proprio
1: vinile ci stanno proprio i solchi dell'aratro,
0: non è rimasto più niente. Sì, canzoni meravigliose, pezzo grandissimo, pezzo degli anni 80, appunto, era l'84. 19:18 minuti, attenzione, questa notizia ci farà riflettere tutti, perché riguarda...
1: Riflettiamo.
0: E secondo me anche un po' incacchiare, perché è uscito tutto un articolo che racconta i numeri esatti di quante ferie, dispongono i lavoratori italiani e di quante ferie in realtà fanno i lavoratori italiani. E c'è un paradosso.
1: Sì, il paradosso è quasi un lavoratore italiano su due, quasi uno su due, non riesce a usare tutti i giorni a disposizione, perché evidentemente il proprio ambiente di lavoro non è organizzato in modo tale da permettere di usufruire di tutti i giorni. Per cui in realtà accumuliamo ferie. Ovviamente è una media, però questo è il 44,5% dei lavoratori italiani riesce a utilizzare tutte le ferie maturate, capito?
0: E c'è un altro paradosso dentro il paradosso. Allora, i lavoratori italiani dicono che vorrebbero avere a disposizione in media 33,6 giorni di ferie, cioè quasi 9 in più rispetto a quelli che hanno effettivamente disponibili, ma poi non riescono a fare neanche quelle che hanno disponibili, quindi esatto. È tutto una follia.
1: Sono 24,7 i giorni di ferie retribuite mediamente all'anno per un lavoro, è tutta una media, ragazzi, ovviamente 24,7, pensate che è un dato leggermente inferiore alla media europea, fanno un giorno in più, 25,3 sempre in media, e c'è questo problema di evidentemente il luogo di lavoro non è organizzato in modo da poterti consentire di farle tutte. Tant'è vero che questo si riflette anche in un altro dato interessante di questa ricerca, cioè che il 44% dei lavoratori italiani dichiara di non sentirsi libero di andare in ferie senza creare pressione sui colleghi o difficoltà nell'organizzazione del lavoro, no? Cioè abbiamo questo senso, fra virgolette, di colpa. Lo so che le ferie è maturata e quindi fa parte del contratto e ho diritto a prenderle, però sono sicuro che lascio i miei colleghi nei casini. O comunque se loro vanno in ferie lasciano me nei casini, no? Quelle robe,
0: sì,
1: ragazzi,
0: quindi non ci vai.
1: Duro perché ma alla fine comunque ci vai perché non potresti fare senza, però forse ci vai di meno perché il lavoro non è organizzato
0: quindi
1: bene.
0: C'è un grande senso di responsabilità, allora, sì. e poi c'è anche chi dice, perché se, ovviamente sono obbligatorie, io parlo di cose che non so perché sono una libera professionista, non sono una dipendente, e quindi questa cosa bella che avete voi delle ferie pagate, retribuite.
1: Beh, pure tu c'hai le ferie retribuite.
0: Sì, sì, cioè, certo, da contratto devo dire sì, Radio Capita retribuisce
1: però
0: il
1: certo,
0: nostro riposo.
1: Tu non hai quel conteggio che dice ogni mese nella busta paga
0: vedi
1: aumentare oppure diminuire. Cioè, sì.
0: Esattamente. Allora, però io chiedo, se non le puoi fare perché tu scegli di non farle o perché l'azienda in quel momento...
1: Sì, scegliere di non farle è difficile, che la gente non te lo consente.
0: Cioè, te le pagano comunque, no?
1: No, questo è il punto, cioè, voglio dire, non necessariamente te le pagano le ferie.
0: Ah, non è detto.
1: Diciamo che tendenzialmente si accumulano, vanno a far parte di un tesoretto che anno dopo anno diciamo aumenta.
0: E poi a un certo punto ti dicono
1: però
0: vai in ferie per due mesi.
1: In altre situazioni invece magari ti pagano le ferie arretrate.
0: Okay.
1: Quindi ti compensano per il fatto che non le hai prese. Ma l'ultimo dato interessante è questo. Hanno chiesto, italiani, quanti giorni consecutivi secondo voi sono necessari per recuperare completamente le energie?
0: Ah beh, se rispondo io 42, però non vale.
1: Allora, gli italiani dicono minimo mi servono 10 giorni. Questo è il lasso di tempo.
0: Sì, dai, potrebbero essere.
1: Ti
0: allora,
1: torna.
0: Sei team, vacanza lunga tutta insieme, che ne so, 2-3 settimane, boom, le sparo tutte insieme così mi ricarico, oppure no, meglio di no, meglio piccoli periodi, sennò poi quando torno al lavoro la botta del rientro è troppo forte.
1: Io sono team tutte insieme.

0: che la pausa del TG0 un po' sì. ci impone. Ormai sono abituato così. E comunque farla lunga, insomma, stacchi tanto.
1: Stacchi tanto, quando torni però boom.
0: Sono cavoli.
1: Sono cavoli. Fateci sapere come va per voi la questione ferie.

0: Come Baby, dice Ella Langley con Choosing Texas su Radio Capital, 19:26 minuti. La questione ferie è sentitissima.
1: Fabio dice Buffoni all'anno ne ha tantissime, fa tantissime, quanti giorni di ferie ha?
0: E in effetti
1: amico
0: è vero.
1: Mio, ne faccio tantissime ma si accumulano, c'ho tipo 120 giorni di ferie arretrati, faccio un appello.
0: 4 mesi.
1: Diciamo così, facciamo così Doris, io a settembre non riprendo, consumo tutto quanto, ci vediamo a Natale.
0: Ma certo. Ma sì, ma come ci penso io qua, non ti preoccupare. No, infatti qualcuno dice, ma scusate, non è che magari le ferie sono troppe e quindi non vengono sfruttate per quello, ma non lo so. Stefano ad esempio ribatte che ha 5 settimane di vacanze all'anno e vive in Francia, è tornato oggi da una settimana e mezza di vacanza, il rientro è soft perché la settimana è corta, quindi ci sono strategie diverse, cioè persone che preferiscono, certo. C'è anche chi come noi che siccome chiude il programma per volere dell'azienda,
1: noi come gli operai Fiat degli anni 60,
0: noi andiamo
1: chiude la fabbrica.
0: In vacanza ad agosto e quindi è obbligato il periodo,
1: ma
0: non
1: qualcuno
0: è che lo scegliamo
1: ci risarcisce
0: noi.
1: Per il fatto che ad agosto i prezzi sono più alti sempre?
0: No,
1: eh?
0: Non ci risarcisco.
1: Allora,
0: qualcun altro dice, io pure come voi l'azienda sceglie il periodo che è quello di agosto, io non vorrei, preferirei prendermi una settimana sparsa, spezzettata
1: è del
0: durante
1: team,
0: l'anno.

0: film sparso.
1: Ma secondo me non ti riposi.
0: Lo so, però vedi, qualcuno dice: a me basta una settimana, basta che non ci siano telefonate, mail, emergenze, meno una settimana basta. Qualcun altro ci scrive: no, no, minimo due o tre, altrimenti non stacco. La famosa una settimana che stai ancora stressato.
1: Sì.
0: La vera settimana di vacanza è quella al centro.
1: Mezzo.
0: Perché già quella che mancano 5 giorni, mancano 4 giorni,
1: ti comincia
0: già
1: a prendere
0: è come
1: male.
0: La domenica pomeriggio ti prende male.
1: Sì.
0: Così.
1: Sai, secondo me, quando inizia la vacanza, quando ti scordi che giorno è, quando non capisci più, dici: ma oggi? Ma che è? Lunedì, martedì,
0: però,
1: mercoledì?
0: Però Doris, troppe canne in vacanza fanno male, però.
1: No,
0: sentiamo qualche messaggio.
2: Non è possibile, ragazzi, staccare con meno di 10 giorni. Cioè, fare una vacanza di 2 giorni vuol dire non fare niente.
0: Vabbè, weekend.
2: Ancora la mente completamente presa dal lavoro.
0: Poi è vero.
2: Cioè, di cosa stiamo parlando? Arianna da Mestre.
0: Ti porti dietro le scorie, le scorie del lavoro, dello stress, come è normale che sia.
1: Vai, senti.
3: Fino a qualche anno fa in azienda da noi ti dovevi fare le ferie ad agosto obbligatorie, perciò anche 4 settimane. Praticamente quando tornavi dovevi fare come l'inserimento all'asilo, un po' alla volta, se no ti veniva da piangere, non ti ricordavi neanche i nomi dei colleghi. Adesso possiamo farlo un po' più liberamente, perciò una settimana qua, 2 ad agosto, ed è molto meglio. Ciao!
1: L'inserimento come bambini all'asilo è bellissimo.
0: Sei? Aspetta, ricordami chi... Ma io
1: come
0: che
1: ti
0: faccio
1: chiami
0: qua?
1: Tu,
0: ma che produciamo qua?
1: Quello mi sia Simone Margherita, no, Girasole. Sì, esatto.
0: Però sta roba che in Giappone fanno 5 giorni di ferie, ma è vero, perciò scrive. Ma veramente?
1: Sì, allora, hanno pochissime ferie, ma diciamo che c'è un... hanno una specie di malattia sociale da questo punto di vista, che non va bene per niente, hanno dei livelli di burnout fortissimi, cioè sono loro, devono sembrare più aziendalisti di quanto poi in realtà non siano, perché il senso di sacrificio è un valore, poi in realtà magari sono anche meno produttivi, però è così. Vabbè, adesso non la volevo semplificare.
0: No, accidenti,
1: comunque,
0: però,
1: sai cosa,
0: cavolo,
1: c'è di bello nelle 4 settimane?
0: Sì.
1: Che alla quarta, a un certo punto, hai quasi voglia di tornare al lavoro, quasi.
0: Vabbè, dai,
1: sai che ti dico,
0: vabbè,
1: lunedì torno, ma guarda, quasi torno.
4: Radio Capital Yacht Rock,
5: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Digital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
5: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Prova

0: Anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13.750.
6: €13.750?
7: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.750.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mother's Will, Stuck in the Middle with You su Radio Capital al TG0 alle 19.38 minuti.
1: Senti, qualcuno ha scritto: beh, se Donald Trump che deve consegnare la coppa alla Spagna, metti che vince la Spagna, no? Domenica. L'odiata Spagna che non concede le basi militari della NATO.
0: Irriducibili, cos'è che ha detto l'ultima volta? Sono non si ravvedono, non c'è niente da fare, sono un caso perso. Va bene, staremo a vedere.
1: Donald Trump, peraltro, è arrabbiato in questo momento anche con la governatrice dello stato di New York.
0: Certo.
1: Non c'entra questa volta Hormuz, non c'entra la NATO, ma c'entrano i data center.
0: Data center,
1: questi grandissimi capannoni dove ci sono computer pazzeschi che servono ad alimentare tutte le richieste che vengono fatte al mondo con dell'intelligenza artificiale.
0: Esattamente. Sarà arrabbiato tantissimo anche con Erin Brockovich. L'attivista da cui poi è stato tratto un film diversi anni fa con Julia Roberts, che adesso si sta occupando di mappare appunto tutte le zone dove devono nascere i data center, perché dicono non ci raccontano tutta la verità, bisogna che ci siano delle analisi, bisogna analizzare i territori preventivamente per evitare di intossicare l'aria, le falde acquifere.
1: Sì, più che altro c'è un discorso sull'acqua, il consumo di acqua di raffreddamento per questi computeroni che si surriscaldano, un po' come il nostro computer quando lo usiamo troppo. Donald Trump ce l'ha con la governatrice dello stato di New York perché è il primo stato americano con New York a dire stop al televoto, cioè per un anno nello stato di New York sarà vietato costruire grandi data center. Fermiamoci un attimo a riflettere, perché loro hanno visto che negli ultimi anni l'esplosione di questi data center ne fanno anche un discorso economico. La bolletta elettrica è aumentata. È aumentata perché c'è tanta richiesta di energia. Sai che funziona il mercato così? C'è tanta richiesta di energia e quindi i data center vogliono energia, lo vogliono anche le famiglie, e per le famiglie aumenta la bolletta. Quindi dice stop, ma anche in Italia sta incominciando, diciamo, a muoversi qualcosa. C'è stato una prima manifestazione anti data center a Lacchiarella. 9.000 abitanti in provincia di Milano. La Lombardia ha il 70% dei data center in Italia, seguita da Lazio e Piemonte. Dicono stanno per costruire un data center da 300 megawatt di potenza. Sarà enorme, in un ex capannone, un posto che c'è già un capannone. Ci costruiscono questo data center e gli abitanti sono preoccupati, vogliono sapere di più, di dove verrà presa l'acqua per il raffreddamento, da quale falda acquifera, vogliono sapere di più per esempio sul fatto che i generatori di emergenza alimentati a gasolio possano emettere delle sostanze inquinanti nel terreno, cioè nell'aria, vogliono sapere se aumenteranno le bollette, vogliono sapere varie cose. Chiaramente il progetto ha avuto un'approvazione, però loro, diciamo, vogliono sapere di più perché sono mega impianti che comunque hanno un impatto.
0: Sì.
1: Non solo delle centrali termiche, sono dei computer che vanno a energia elettrica, però comunque
0: hanno
1: un impatto
0: sull'ambiente. E poi si chiedono anche, ma la direttiva, la famosa direttiva Seveso, della quale tra l'altro abbiamo parlato qualche giorno fa, è stata rispettata? Cioè quella direttiva europea che prende il nome dall'incidente di mezzo secolo fa.
1: Ma io non penso che vadano demonizzati, penso che vadano costruiti seguendo tutte le regole, come è per qualsiasi altra attività produttiva.
0: Quindi, i cittadini stanno facendo delle domande, le autorità rispondessero.
1: Giusto.
0: Perché è importantissimo, mica prima costruite e poi rispondete alle domande. Bisognerebbe farlo contestualmente.
1: Certo, assolutamente.
0: Questa è Radio Capital, senti.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai.

0: Ma certo che torneremo a guardare il cielo.
1: Beh,
0: e come e ad ascoltare alla radio Diodato e Roy Paci. Insieme avevano partecipato al festival nel 2018 con questa canzone bellissima che tra l'altro si piazzò bene.
1: Ma che chicca che ti tiriamo fuori!
0: E lì
1: che
0: abbiamo
1: chicca.
0: Capito che Diodato si doveva fidanzare con me. Cioè, nel senso che perché
1: esatto.
0: È mio fidanzato, lui non lo sa.
1: Cioè, tu però è proprio un debole per Diodato.
0: Mamma mia,
1: è un
0: mi
1: debole.
0: Fa impazzire. Tanto, è bravissimo, bravissimo. Senti, a proposito di innamorati veri e fidanzati veri, ma addirittura oserei dire marito e moglie, o sì. Marito e marito, moglie, come
1: compagno,
0: ti pare?
1: Compagna, genitori comunque, genitori di qualche figlio di New York.
0: Hai sentito la nuova trovata, che poi non è una trovata, è una bellissima idea, se funziona e va tutto bene, del sindaco Mamdani.
1: Zora Mamdani, il sindaco socialista di New York, che sta combattendo per aumentare, diciamo, per far abbassare i costi degli affitti per i newyorkesi, vuole mettere più tasse per i ricchi, qualche cosa la fa, qualche cosa non la fa, ma se ne esce con iniziativa. Il comune di New York regala una serata di svago ai genitori e il comune ti organizza un servizio che ti tengono loro i figli,
0: cioè.
1: No? Tu porti i figli da una parte, diciamo in un posto dove ci saranno delle attività sportive, ricreative, e i genitori se ne vanno tranquillamente al cinema, a fare una passeggiata romantica.
0: È una volta sola, per
1: sì,
0: una volta sola
1: chi
0: puoi giocare
1: shot,
0: questo
1: sì.
0: Bonus e che appunto è, insomma, è un servizio di babysitting, diciamo così, gratuito per le coppie di genitori che hanno figli piccoli e quindi magari sono in difficoltà a lasciarli con babysitter, magari non se lo possono permettere, e quindi ci sono praticamente questi Park Rangers, che sono degli operatori ed educatori dei parchi della metropoli. Tu li lasci lì e mentre ti vai a divertire, a gustarti una cena romantica, loro fanno attività di fitness, laboratori artistici, educazione ai media.
1: E risparmi i soldi di un babysitter, di una babysitter, no?
0: Sì, ma non è l'unica iniziativa che sta portando avanti questo sindaco molto molto particolare. Lo abbiamo visto guidare go-kart in giacca e cravatta, giocare a campo nei calcetti.

0: del Queens, cioè si sta inventando delle cose. Ad esempio, un'altra iniziativa che si chiama Click to Cancel. Questa la vorrei anche in Italia. Hai presente quando per sbaglio tu o un tuo figlio ti abboni ad un servizio che dal cellulare? Cioè, prova per 3 giorni questa applicazione che ti fa riconoscere, che ne so, le piante. E allora tu fai la prova. Clicca per abbonarti. Tu ti sbagli, clicchi. E poi invece in realtà non c'è più modo di disdire l'abbonamento. O comunque, ovviamente c'è modo di disdire l'abbonamento, ma devi fare molti più passaggi e qualche volta ti tocca pagare la prima quota di accesso. Benissimo.
1: E che ti fa il Mamdani?
0: Il Mamdani ti offre una come dire, una consulenza legale, un'assistenza legale per cancellarti dagli abbonamenti online che ti hanno fregato in qualche
1: Mamdani,
0: modo.
1: Mamdani, mio figlio ha comprato 4 app costosissime.
0: Esatto.
1: Ti prego, pensaci te, è un servizio che ti aiuta in questo senso, anche perché la nostra vita è fatta tanto anche ormai di digitale, le spese sono anche sul digitale, quindi magari qualcuno che ti aiuta in questo senso non è male.
0: Ma sì, l'idea è che se basta un click per iscriversi a un servizio, allora deve bastare un click anche per cancellarsi senza dover restare intrappolati.
1: Pensa che tutto questo in un anno comporta una spesa per i newyorkesi dal pollice facile di 162 milioni di dollari, per cui insomma non saranno molto contente forse le piattaforme online che il Mamdani ti offre un servizio per cancellarsi così
0: fa. Così, vabbè. Però sai, ci sono queste clausole capestro, ogni tanto a me è capitato, non so se
1: ci
0: è
1: sono
0: capitato
1: anche,
0: a te.
1: Devo dire anche dei servizi cui è diventato molto facile togliersi immediatamente.
0: Sì.
1: Però devi essere abile a controllare sempre tutto e non sempre è tutto molto chiaro.
0: E quindi in una città stressante, impegnativa come New York, eliminare il problema delle trappole online non è un dettaglio trascurabile per molti cittadini.
1: E comunque, tornando al servizio per i genitori, ragazzi, secondo me un segreto di longevità di una coppia o di benessere di una coppia è potersi ritagliare anche con i figli piccoli quel paio d'ore per sé.
0: Ma
1: per
0: dai,
1: ritornare coppia,
0: esatto.
1: E non essere proprio sempre sotto schiaffo dei pargoletti.
0: Certo, una volta sola non basta, però lì poi ti rimballo le zie, le cugine, i nonni,
1: santi nonni.
0: Alle brutte.
1: Accendo un cero sempre sui nonni.
0: I nonni, viva sì. I nonni sempre. Alle brutte brutte la babysitter.
1: Ma certo,
0: no, tanti film di paura che hanno dipinto le babysitter i babysitter che vengono di notte a casa.
1: Ma non li conosco questi film horror che ti vedi
0: Adesso ti dico, mentre parte questa dei Morcibba.

0: delle più belle canzoni degli anni 90, una delle più belle canzoni in generale, tanto che Radio Capital ve l'ha fatta sentire in chiusura del TG0, Morcheeba con Sì, il male, anzi scusa il mare, vedi lapsus.
1: Perché stavo parlando delle, sì, no, questa cosa delle babysitter horror.
0: Mi inquieta tanto, a me due cose,
1: ma poveri babysitter, cioè.
0: Temo tantissimo nei film, le bambole, quelle di porcellana in modo particolare, con le facce inquietanti e gli occhi sbarrati, e le babysitter un po' particolari. Vi ricordate La mano sulla culla, che è il cult per eccellenza di questo genere, no? Una donna che si fa assumere come tata e poi succedono cose. Poi, che ne so, La babysitter, L'albero del male, insomma ce ne sono tanti, però viva i babysitter e le babysitter che di sera ti svoltano la serata, vengono a casa e ti guardano i figli.
1: Mamma mia, allora stasera ci sta un horror con la babysitter.
0: Ci sta?
1: Ci sta.
0: Ma stasera c'è la partita.
1: Ma quando fa caldo, l'horror va meglio,
0: sì,
1: o no? Va meglio.
0: L'estate è la stagione degli horror. Non so perché. Perché hai voglia di brividi,
1: visto
0: che fa caldo.
1: Di brividi, giusto, è così.
0: No, ma stasera c'è la partita, quindi niente horror.
1: Doris
0: niente.
1: In prima fila sul divano a vedere Inghilterra-Argentina.
0: Oh, questa volta fatemi i tuoi rigori, dai.
1: Esatto,
0: dai,
1: perché
0: dai,
1: Doris fa una richiesta, che si arrivi alla lotteria dei calci di rigore, perché ti piace questo brivido.
0: Questo brivido che posso guardare, perché tanto non me ne frega niente chi vince e mi guardo i rigori tecnicamente bene con gli occhi aperti.
1: Oh, che bello.
0: Ci risentiamo domani con Simone Girasole, con Emanuele De Nina,
1: con Doris Zaccone
0: e con il nostro direttore Edoardo Buffoni. Tra poco c'è Oldani, ciao a tutti.
2: TG0. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncello c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo

0: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia ed ex ministra del turismo, rischia un nuovo processo per bancarotta e truffa allo Stato. Chiuse le indagini sul crack delle sue società. Simone Di Gregorio.
9: Una plusvalenza fittizia da 11 milioni 800 mila euro nel passaggio societario tra Key Group Holding e Key Group SRL. La distribuzione di 4 milioni 100 mila euro di dividendi tra i soci della holding, nonostante il risultato netto d'esercizio fosse di appena 2 milioni. E poi un finanziamento ottenuto da Invitalia del valore di 2 milioni e 7 nel 2021, oltre ai crediti d'imposta, che rientrava sempre nelle misure di sostegno alle imprese durante il Covid. Tutte accuse per le quali l'ex ministra Daniela Santanchè e altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, stanno ricevendo la notifica di conclusione delle indagini. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS.
8: È in gravissime condizioni una bambina di 7 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento di Sestri Levante. La ragazzina è stata rianimata per oltre mezz'ora, poi trasferita in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova. L'impianto è sotto sequestro. Si costituirà stasera Mario Roggero. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Nel 2021 Roggero, oggi 72enne, inseguì le tre persone in fuga dopo una rapina nel suo negozio e sparò 5 volte. Il leader della Lega Salvini parla di sentenze ingiuste e fa un appello a Mattarella per la grazia. Nessun favore all'Inter. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni degli arbitri in 4 partite. Archiviata anche la posizione dell'Inter. Gli atti passano alla giustizia sportiva per valutare eventuali illeciti. A Monza invece passa il capitolo d'inchiesta sulle presunte interferenze nelle decisioni del VAR. E fra meno di un'ora c'è il calcio d'inizio della semifinale dei mondiali tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronterà la Spagna nella finale di domenica. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta l'Italia, con cieli pressoché sereni. Eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche

0: rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Girl Can Take My Eyes Off You, la versione originale quella di Frankie Valli, Four Seasons, sentita nel film di Michael Cimino, tra l'altro con Robert De Niro in Stato di Grazia, era un veterano che tornava dal Vietnam, c'era anche Meryl Streep. Questa invece è una canzone, la versione di Rory Neal, che era stata inserita in un film di fine anni 90, ma non nella colonna sonora, non nel disco. È una collega di una radio di San Francisco, K-Mel, che è molto famosa, ha incominciato a suonarla e ha creato un effetto domino su tutte le altre radio che l'hanno suonata nonostante non fosse un singolo. E a questo punto la casa discografica, che in un primo tempo l'aveva esclusa dall'album The Education of Love, Neil l'ha inserita come ghost track e quindi non compariva nell'elenco, diciamo, sul retro del CD, ma si poteva suonare se rimanevi in play. Ed a Can't Take My Eyes Off You per Lauryn Hill, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.

Diretta dal Massena Building con 2 ore di soul, di funk, di R&B e poi naturalmente qualche novità interessante. Non ci sarà il brano Juicy che ieri Vittorio Monet ha presentato in anteprima sul palco di Bruno Mars allo stadio di San Siro. Questa sera la seconda data, sempre con DJ Pee Wee, Anderson Paak ad aprire come opening act. Ora Johnny Gill.

Johnny Gill, quasi 40 anni era questa canzone, dall'altra parte eravamo a metà degli anni 80, produzione di Babyface. C'era tutta la famiglia di Babyface, perché ai cori c'erano gli After Seven, cioè i fratelli, i cugini. Al sax c'era Kenny G, mentre una versione live che ogni tanto vado a recuperare c'era David Sanborn, due grandi sassofonisti degli anni 80, cioè due grandi sassofonisti

di sempre, e negli anni 80 la facevano da padrone. Come Vittoria Monet ha presentato Giussi sul palco di San Siro ieri sera, anche Schneider, il palco di Bruno Mars ovviamente, anche Schneider ha presentato Doom nei vari concerti in questi ultimi mesi. Dovrebbe essere l'ultimo brano all'interno di questo album che attendiamo di Schneider, che è, diciamo, una nuova voce nell'R&B, quindi i fan la conoscono a memoria. Io, che non l'ho mai visto un concerto di Schneider, ovviamente no. Ha un ritornello molto molto intrigante, perché sembra che ti si possa scrollare di dosso tutto il peso del mondo. Schneider, questo è Doom.

Si chiama Schneider, questo è il nuovo singolo intitolato Doom, cortissimo, però un incanto, ma d'altra parte ci siamo abituati anche a questa nuova regola imposta dalle piattaforme, che non è dissimile, diciamo, da quella degli anni 60. Più o meno le durate erano le stesse, intorno ai 2 minuti, 2 minuti e 30. Ci hanno messo 10 anni per sviluppare il loro stile, il loro suono, la loro immagine. Venivano da Detroit. Quanti gruppi c'erano a Detroit all'epoca? Questo era l'album di debutto degli Enchantment. Sublimi erano i cori in sottofondo, grandi armonie vocali arricchite da arrangiamenti di fiati e di archi pregevoli. Enchantment, questo è Sunshine.

Gli Enchantment, quanto mi piacevano gli Enchantment, cos'era? 76, l'album di debutto per loro, erano tutti in copertina, tutti sorridenti, tutti felici, certo un debutto. Era Sunshine, quello che mi colpiva era l'alternarsi delle voci soliste dei due frontman appunto del gruppo. Il primo introduceva il testo di ogni strofa con la sua voce leggera, a volte anche un po' interrogativa, e il secondo invece mi aveva colpito per la sua estensione vocale, per il suo talento. Come d'altra parte mi hanno colpito molti gruppi di quell'epoca, Spinners, Delphonics, Stylistics, eccoli gli Spinners. Questo è Could It Be I'm Falling in Love.

Hanno Fallen in Love, la versione originale di Spinners, insomma la Motown e Philly Sound, e il Philly Sound si contendevano il mercato discografico al suono appunto di questi gruppi straordinari. Qui c'è la descrizione di quella sensazione quando nasce una relazione, quando c'è un'infatuazione ed è ovviamente ricambiata, quindi tutte quelle emozioni e anche i cambi di priorità, insomma era l'epoca d'oro del soul. Questo invece è un omaggio alla città di New York, dove adesso vive questa ragazza indiana di Bangalore. Al suo debutto si chiama Mary Ann Alexander, NYC, New York City.

0: chiama Marianne Alexander di Bangalore in India, e finalmente questo disco ha visto la luce, perché in realtà era nato proprio come un reel, come un video che aveva realizzato appunto al tavolo di questo ragazzo che si è inventato questo format Take a Seat, Rap on the Beat. Lei si era seduta, era appena arrivata dall'India, aveva accennato su un beat appunto di questo ragazzo questa canzone, che poi ha completato e finalmente adesso è nel nuovo album di Marianne Alexander. Lo trovate appunto sul suo profilo Instagram. Era NYC, New York City, Marianne Alexander. Novità su Capital. Try and listen.
1: We could fly. On Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
3: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
1: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
3: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
1: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
3: Benny!
2: Viva!
1: Radio Capital. Solo bella musica. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
4: Wow.
1: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni.

0: Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
4: In collaborazione con Radio Capital.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Overmono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Love Don't Live Here Anymore, canzone di Rolls Royce. Ci sono due versioni di questa canzone, una un duetto appunto di Faith Evans con Mary J. Blige, l'altra senza Mary J. Blige, perché Puff Daddy, che era il produttore di entrambi, aveva affermato che Mary J. non volesse duettare, che non amasse questo duetto, o forse c'era qualcosa di personale con Faith Evans, ma onestamente preferiamo non approfondire. È stata tolta la parte in un'altra versione. Poi sono seguite in questi ultimi 10 anni smentite da parte di tutti e tre, che ci interessano fino a un certo punto, perché la canzone era memorabile nella versione di Rolls Royce, memorabile nella versione di Faith Evans con Mary J. Blige, in quella di Madonna, di Jimmy Nail, che era un attore, un pugile, un cantante prodotto da Roger Taylor dei Queen. Insomma, ci sono varie versioni. Questa era appunto di Faith Evans e Mary J. Blige. A ottobre, per due date, sarà a Milano, a Teatro Nazionale, Erika Bar-

Lina Chanon, che appunto lo scorso autunno l'abbiamo visto all'Alcatraz di Milano, proprio a ottobre. Il prossimo ottobre, invece, 19-20 di ottobre, sarà al Teatro Nazionale, all'interno di questa bellissima manifestazione che appunto Jazz Me, che vi aspetta dal 19 di ottobre fino all'8 di novembre qui a Milano. Due date di Erykah Badu con Lina Chanon. Questo è invece il nuovo di Massego. Questo venerdì, cioè dopodomani, uscirà l'album Fix Your Face. Questo è Recommend.

Recommend, il nuovo singolo di Masego, questo Capital. Ora gli Earthenfer, quante volte ho parlato nell'ultimo periodo del documentario To Be Celestial versus That's the Weight of the World, appunto il documentario di Soul, di Questlove su HBO Max. Questa è una canzone con un approccio romantico molto diverso da Reasons, che era la canzone per una one night stand, quindi la vettura di una notte, che peraltro nel documentario Philip Bailey descrive molto bene, si scusa con chi l'ha usata ai matrimoni, perché si parla di una, sì, una ricerca di sesso occasionale. Questa invece è molto

La voce di Morris White in duetto con la chitarra di Al McKay, fantastici, davvero come nei concerti, gli Earth and Fire erano veramente inarrivabili. Love's Holiday, Could You Mind? Era appunto la richiesta iniziale, peraltro enfatizzata da Steve Harvey, che lavora a WBLS, che è stato anche un comico ed è stato uno dei comici al Kings of Comedy, il documentario di Spike Lee, cos'era, degli anni 90, credo, fine anni 90, qualcosa del genere. Era Love's Holiday, Earthwind and Fire. Voglio portarmi a un barbecue domenicale, c'è lo zio Dave alla griglia, al barbecue per l'appunto, la nonna che si vanta della coperta che ha fatto, Nisi che ha preparato la sua famosa insalata di patate che piace tanto allo zio Jerome, la zia Giussi che ha ricominciato a bere, wow, ed è solo 1:30 del pomeriggio. Questa è la family reunion di Jill Scott.

Il video seguiva un po' la sceneggiatura della canzone, il testo della canzone, e c'erano anche due bambini che stavano litigando, Mickey e Steven, e litigavano di nuovo e avevano fatto cadere la torta al limone di Eleanor. Peccato, ma la parte che mi piaceva di più del testo era: a un certo punto qualcuno accende la radio e allo stereo c'è Frankie Beverly and Maze. Ma quanto poteva essere bella la cornice musicale di quel barbecue e quella family reunion di Jill Scott con il sottofondo Frankie Beverly and Maze. Allora, io chiuderei la prima ora di The Vibe con il nuovo singolo di Beyoncé, l'inedito appunto intitolato Morning Dew. Beyoncé su Capital.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

E puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te.

0: chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Smith. Questo è un album di 5 anni fa intitolato Mother, in copertina con il primo figlio in braccio. Tra l'altro in queste ore la notizia del secondo figlio di Cleo Soul. Questa era Promises, una delle voci più interessanti dell'R&B in UK, ma sempre portato la sua vita nelle canzoni come molti altri artisti. Cito naturalmente il mio preferito Stevie Wonder. In Overjoyed c'era tutta la sua famiglia, Isn't She Lovely, c'era la sua paternità. Qui c'è la maternità in questo album, appunto intitolato Mother, del 2021, quindi 5 anni fa. A proposito di paternità, c'è un capolavoro di Gil Scott Heron intitolato Winter in America, che evidenzia un po' il lato nascosto di questo poeta visionario, che ha sempre cantato, diciamo, canzoni di protesta legate al razzismo, alla droga, alla rivoluzione. Per 3 minuti si concede una pausa e a notte fonda si concede il piacere di osservare la figlia di 3 anni mentre dorme. Gil Scott Heron crea una delle canzoni più riuscite, una delle canzoni più toccanti, e poi se siete genitori lo capite ancora di più. Your Daddy Loves You, Gil Scott Heron. Now

Scott Aaron con Brian Jackson, ovviamente Your Daddy's Love You Girl and Your Mama Too. Ma quanto è bella questa canzone e quanto è bello quel momento in cui ti alzi e guardi tuo figlio o tua figlia mentre dormono appena nati appunto nella culla. Questo è

nuovo singolo di Nomi intitolato What You Want. Sta vivendo un momento d'oro in questo periodo, ha conquistato i fan anche di altri artisti, Tyler the Creator, pubblica costantemente. Questo è il nuovo singolo di Nomi, What You Want.

chiama Nomi, questo è il tipo di canzone in cui io mi trovo a non staccarmi, è impossibile staccarmi, quindi la sento molto spesso anche in auto in loop. Il nuovo singolo di Nomi intitolato What Do You Want, non so se è la produzione di questo ragazzo italiano che si chiama Eighteen, che invece ha prodotto il primo singolo di Nomi intitolato Sweet Talk, da tenere presente appunto questa ragazza. Era What Do You Want, novità qui su Capital. Qui c'è tutta l'intensità di Gregory Porter, anche lui sarà nel prossimo autunno a Jazz Me a Milano all'Alcatraz in concerto. Qui c'è la frustrazione di un amore non corrisposto. Be good. Be good.

Gregory Porter, Be Good, così l'ho conosciuto e mi piacerebbe risentirla questa canzone all'Alcatraz il 3 di novembre all'interno del Jazz Me. Qui c'era tutta la sua frustrazione, canzone autobiografica, perché non era stato corrisposto da una ragazza austriaca. Diciamo che non voleva andare oltre l'amicizia, mettiamola così sostanzialmente. Qui invece c'è l'elegia di una relazione, mi piace la frase, con lui ogni giorno è Natale, ogni notte è la vigilia di Capodanno, e sto parlando appunto di una canzone intitolata The Sweetest Taboo, con una chiave anche estremamente sensuale. Shade su Capitol.

Shade con The Sweetest Thing, The Sweetest Taboo, bellissima canzone. Cos'è? L'85 l'album, credo fosse Promise, il secondo. La stampa britannica la metteva un po' in croce, ha reso veramente la vita di Sade molto difficile, l'accusava di offrire performance sottotono e di coltivare quel suono un po' da locale notturno, troppo omogeneo. A volte la stampa, dico a volte la stampa. In America invece strada assolutamente spianata, la musica parlava per lei. Questa era The Sweetest Taboo e questo è il nuovo singolo di Georgia Smith in duetto con Wizkid.

Georgia Smith, l'Afrobeat, appunto, con Wizkid dalla Nigeria, live in diretta dalla Massina Building, primo piano, studio grigio, appunto, pure in differita, perché potete ascoltarci anche in momenti diversi rispetto a quello serale, grazie alle app di Capital, di One Podcast, al sito, alle piattaforme di streaming come Amazon Music, insomma ci trovate un po' ovunque. Dopo Georgia Smith con il nuovo, con Wizkid live, un album questo per Rick James, Fool on the Street.

0: Rick James, che aveva uno status altissimo all'epoca grazie al successo di You and I, Mary Jane. Qui diciamo c'era la classica fusione di stili, come era capitato in passato per Sly and the Family Stone o come facevano gli Earth, Wind & Fire appunto all'epoca, con una spruzzata di sesso e droga che ha sempre contraddistinto la vita artistica e privata di Rick James. Era Fool on the Street.
1: Vibe.
2: Present. Future soul.
1: Radio Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
9: L'estate di Bari.

0: sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

L'inconfondibile assolo di armonica appunto di Stevie Wonder all'interno di questa Soul Bones, che era un funk sicuro di sé in stile Southern Soul appunto qui su Capital. Certo, con Disco Inferno avevano raggiunto uno status di mito assoluto i Tramps, però poi hanno regalato molte altre canzoni interessanti come questa appunto con Stevie Wonder. Era Soul Bones su Capital in Vibe. C'è un nuovo singolo di Baby Rose che cattura quel momento di transizione in cui qualcuno passa dall'essere un amante a un semplice ricordo.

Baby Rose con il loro singolo intitolato Better, bellissimo devo dire. Baby Rose con questo retro soul mi ha conquistato dal giorno 1. Prima ho citato un documentario molto bello sugli Earth, Wind & Fire, che attendo anche sulla piattaforma italiana di HBO, che è appunto To Be Celestial di Questlove. Ce n'è un altro che trovate su Sky e credo anche in altre piattaforme, che si intitola Blist, che è la rivoluzione culturale nel West End di Londra. La discoteca era Blitz di Stephen Strange, era in pratica lo studio 54 di Londra, era la risposta al razzismo, all'omofobia. C'era Boy George, guarda robiere, cleptomane, guardava nelle borse e rubava. Gli Spandau Ballet, che sono stati appunto il primo gruppo a Top of the Pops, e poi naturalmente sono nati loro, i Culture Club, questo è Time.

Boy George, che si è esibito proprio con i Culture Club al Parco Iannacci a Segherate qualche giorno fa, in splendida forma. Questa era Time Clock of the Art per i Culture Club, uno dei gruppi usciti appunto dalla Blitz di Steve Strange. Lì si utilizzavano i clienti che erano amici appunto del Blitz, che nella vita erano truccatori, stilisti, hairdresser, quindi ovviamente sono stati utilizzati.

Si chiamavano Squetti Polletti, questa era Opatti, che poi in realtà era un'amica della fidanzata di Green Gartside, ma quello che importa è la tromba di Miles Davis, che tra l'altro aveva ripreso una versione strumentale questo brano nell'album Tutu, appunto del 1986. Squetti Polletti con Opatti, Don't Feel Sorry for Love Boy. Chiudiamo con Anderson .Paak, questa sera intorno alle 7:30 si è esibito appunto sul palco di Bruno Mars come DJ Pee-wee. Alle 20 c'è stata Victoria Monet come Hope in Act. In questo momento c'è ovviamente ancora Bruno Mars per la sua seconda data allo stadio di San Siro.

0: Anderson Park, Can't Get Enough, da K-Pops, il film che trovate su Netflix. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata domani alle 20.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E per €1.000.000, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54

0: assurde.
1: Miti da sfatare di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era I Can't Go For That, No Can Do, D Hall and Oates.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era You Are the Woman dei Firefall. La selezione musicale è a cura di Gianluca Costella. E se vi piacciono questi suoni, li trovate anche sulla web radio Yacht Rock, su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso, They Long to Be, Close to You, dei Carpenters. E poi, Lonesome Loser, della Little River Band.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: again.
1: Su Radio Capital Yacht Rock, Everything I Own, Day Bread, ora Sister Golden Hair degli America e poi Yamo Be There di James Ingram e Michael McDonald. Il titolo deriva da un'espressione che i due artisti usavano scherzosamente in studio.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era On the Border di Al Stewart. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. E poi Peg degli Steely Dan.

0: fermiamo, ma tra poco torniamo insieme.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Happy Feeling della Sister Sledge su Radio Capital Yacht Rock. Piccola pausa e torniamo insieme tra poco.
1: Alla voce Antonella Ruggero. Al piano Herbie Hancock. Al basso Tina Weimel. Ai cori The Ronettes.

0: I Synth, Giorgio Moroder.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Capital Red Carpet.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'm Not In Love dei 10cc. Ora Forever Blue degli Swing Out Sister. E poi Teach Your Children di Crosby, Stills & Nash.

Radio Capital Yacht Rock, questa era So Far Away di Carole King. Proseguiamo con Have I Told You Lately di Van Morrison e poi Real Love dei Doobie Brothers.

0: don't believe you, di Chris Christian, a chiudere questa puntata di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi.

0: presto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo.

0: Secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

Anumuna, si sea u. Ya sama makosa. Amuna yeye, koma, sama makosa.